0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale, ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: È un mondo difficile. Quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti e che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Scombriccolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Fratelli Eli e sorelle Ele, ascoltare gli Scombriccolati ati è cosa buona e giusta, usta.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: frettolosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
2: Buongiorno combriccola! Chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp! Ciao Federico!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno con Bricola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
5: di
4: Radio. Gli scombricolati del mattino.
3: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
7: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Radio Number One, con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Per restar giovane ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro. Sempre così.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Firulippiro la firulippiro, al ceculetto scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulippiro la. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firulippiro.
3: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Wow, la compricola, che botta di energia. Yuppie.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
4: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo, che se bevo, che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini!

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli scombriccolati de-

0: Accendiamo la radio, benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ricordo più io.
3: Buongiorno combriccola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
2: Chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Radio Number One.
6: Gli Sgombriccolati del Mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non c'è voglia di fare niente oggi. Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
2: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Uè, Scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao Scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Ali, Ali, Ali, Scombricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: La Scombricola.
4: La Scombricola.
3: La Scombricola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombricolati del Mattino. No.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Ma vi dovete svegliare il lunedì! Ciao a tutti, Omar! Ma vieni, Omar! Sei mitico! Ciao, Copricolatti! Radio's number one!
3: Mariachi vecchissimi!
4: Ma vitali e fortissimi, sono matti da legare. A volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria. Loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola. E questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto. La combricola su Radio Number One.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno number one, buongiorno combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao un bacione, Omar D'Averzo.
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radioforologi.
3: A breve sugli scombricolati consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
5: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di lunedì ancora caratterizzata da un contesto anticiclonico e un clima molto caldo su tutto il centro nord. Temperature ancora piuttosto elevate, le massime superano i 30-32 gradi su gran parte delle regioni. Dal punto di vista meteo, da segnalare una maggiore variabilità lungo le Alpi con qualche acquazzone o temporale che tra pomeriggio e sera impegnerà soprattutto i settori centro-orientali, ancora in prevalenza asciutto e soleggiato in pianura. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino, temperature stabili con massime tra i 32 e i 37 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Se io posso scombriccolare e voi potete scombriccolare, allora tutto il mondo può scombriccolare. Manuela! Manuela!
2: È lunedì, aiuto! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, è lunedì,

0: sgombriccolati del mattino.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: altro che l'uso.
1: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao Paolo da Gallarate.
3: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Scombriccolati, qui il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombriccolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
2: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci, ciao.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: E vai, buongiorno Combricola, buongiorno Mariachi Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
2: Sono morto.
1: Ce l'ho al max.
3: I primi della classe siamo noi. I primi della classe siamo noi. Buongiorno Combricola. Buongiorno Radio Numbers One. Dai con la grinta del lunedì che comincia una bella settimana di mere. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo. Dai che ci serve la grinta.
4: Scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dusty.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One,
3: gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Snambers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Sì, allora, quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombriccolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì, tra pochissimo c'è la Combriccola.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Sveglia, sveglia, sveglia, che sono le 7, tra poco comincia la combriccola, Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su Brunetti.

0: abbattere gli avamposti dei coloni in Cisgiordania. Beirut, 7 morti nel sud del Libano. L'allarme di Aoun, pericolosa escalation. Galibaf, finito il tempo delle risposte proporzionate. Collecchio aggredisce la compagna in diretta social, trentenne arrestato nel Parmense. Il primo intervento dei carabinieri dopo una segnalazione degli amici, poi una seconda aggressione ripresa sui social. Torna a suonare la campanella per quasi 8 milioni di studenti. Si parte oggi con Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia, ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica per oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. Estero, elezioni in Germania, Sassonia stravince la AfD con il 44%, CDU 17,4, SPD 9,2, Linke 8,6, Verdi 8,9, BSV 5,1. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche dopo le prime proiezioni, affluenza record all'80%, poco più di 1,7 milioni di elettori. L'AfD è considerato un pericolo per la democrazia, i liberali con il 2,3% restano fuori. Stati Uniti, tragedia a Miami, aereo cargo Amazon esce di pista e travolge diverse auto, almeno 5 morti. Il velivolo ha finito la sua corsa su una strada perimetrale dello scalo, prendendo fuoco. Oltre 60 squadre di vigili del fuoco sul posto per domare l'incendio. Lo sport, calcio, Serie A, pareggiano Juve-Milan, Frosinone-Venezia finisce 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2. Dopo 3 sconfitte, la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi invece in campo Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Volley, sfuma l'oro per le azzurre, l'europeo va alla Turchia sul tie break. US Open di tennis, Bolelli e Vavassori passano agli ottavi. Formula 1, fantastico Kimi Antonelli che a Monza fa la storia, parte 19esimo e vince il GP. Gara da dimenticare invece per le Ferrari, Leclerc che si ritira al terzo giro quando con la sua auto è finito fuori pista, Hamilton chiude invece sesto. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: App MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
2: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
3: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: bravi.
1: Cos'è tutto bravi. Sto casino?
0: Così. Tutti e tre così.
2: Vai.
1: Solo versi. Stamattina solo versi. Anche da voi vogliamo solo versi. Buongiorno. Presentiamoci.
3: Va bene che lunedì, però insomma. Ecco.
1: Allora, buongiorno Patrizia.
0: Buongiorno Manuela. Buongiorno Sergio Sironi.
2: Buongiorno. E come la va? Come è stato questo weekend? Vi siete divertiti?
1: Sì, io un casino. Patrizio, il signore delle cerimonie. Com'è
0: sì,
1: che...
0: sì. Beh, c'è stato ieri il grande matrimonio di Andrea Ferrari con la partecipazione di una rappresentanza folta della radio.
1: Special guest, esatto. Quindi ci avete dato dentro, stamattina sarai un po' rimba.
0: Caspita, è durata da mezzogiorno quando è iniziata la funzione fino a quasi notte.
2: Ieri mi ha confidato stamattina che faceva la media, era 6 spritz all'ora.
1: Bello, vai via, sei tipo una panda.
2: Sì, poco meno.
1: Esatto. Allora, va bene, io ho del disagio, tra l'altro volevo poi confrontarmi con voi, adesso mettiamo il primo disco, poi vi racconto, ho sognato delle cose strane, ho bisogno del vostro aiuto, anche quello degli ascoltatori di Radio Number One, perché qua c'è del disagio. Allora, iniziamo con la canzone perfetta per il lunedì, My Body Isn't Ready, il pezzo di Sombor, via, posto così, buongiorno.
4: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One. La Combriccola di Radio Number One.

0: Body isn't ready. Il mio corpo non è pronto. Questa è la canzone che abbiamo scelto per iniziare la settimana della combricola di Radio Number One.
1: Strana la marcia stamattina.
0: Non sono io, è un nostro ascoltatore questo qui, eh? Sì.
2: Allora, i primi della classe tocca a voi. I primi della classe voi per noi. I primi della classe voi per noi.
0: Stamattina sono versi anche dai nostri ascoltatori, mi piace. Allora no, volevo in realtà confrontarmi con voi e con gli scombricolati su due sogni abbastanza inquietanti che ho fatto durante questo weekend.
1: Vada.
0: Non lo so, magari c'è qualcuno che ha dei numeri tipo da darmi, da giocare, onze. Allora, il primo sogno è che ho scoperto di essere la figlia del dottor House. Cioè è comparso e ricomparso mio padre, ma non era mio papà, era il dottor House.
3: Bello.
0: Quindi non lo so. Ecco, il secondo stamattina, praticamente stanotte, allora mi svegliavo come ogni mattina, sveglia che suona, eccetera, eccetera, vado alla macchinetta per farmi il caffè, mi volto e non c'era più niente. Cioè, nel senso, la casa era vuota. Nel frattempo mi avevano fatto sparire anche il letto da cui mi sono alzata. Quindi niente, casa roba. Tutti i mobili, tutto quanto, e la casa praticamente tutta che stava per crollare.
1: Hai capito?
0: Abbiamo delle risposte.
4: Allora, buongiorno a tutto il vostro mag. Buongiorno Manuela Toriana, che mi piace questi due sogni. Uno vuol dire che si zoppa.
0: Lo zoppa.
4: E sei figlia del dottor House. Quindi sei un po' Claudia. Claudia Cantara e questa cosa ti deve consolare, perché anche chi è in mondo di ciechi, anche chi ha una gamba sola è più mentre quello che hai fatto di secondo sogno non è sogno rivelatore ma premonitore.
0: Ah, che mi ruberanno?
4: Sì, domani pomeriggio arriveremo. Tu a che ora esci di casa?
0: Non esco, lavoro in casa io.
4: Vabbè,
0: sono
4: però
0: smart working.
4: Non funziona la linea. C'è un bar vicino dove c'hanno il wifi?
0: Sì.
4: Allora ti converrà andare, perché ti tagli, cioè non c'è la linea telefonica.
0: Perfetto, quindi devo fare attenzione.
4: Deve uscire, questo. Buona fortuna.
0: Grazie tante, grazie per l'interpretazione, ne avevo veramente bisogno. Meraviglia. Vedevo invece Pat Romano un po' più concentrato sulla ricerca di qualcosa che potrebbe essere utile.
1: Io ho una ricerca seria dell'interpretazione, se poi te la
0: Poi ce la dici. Ci ascoltiamo prima una canzone e poi ce la dici. Ma bene o male? Devo essere contenta,
1: diciamo, o... Più maluccio che benuccio.
0: Allora non lo voglio sapere.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Di Rosvillain su Radio Number One alle 7:15. Ancora buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana con Pat Romano, Sergio Tironi, Manuela Doriani.
2: Che sogna?
3: Manuela che sogna, Doriani, che sogna. Che sogna, che sogna. Ha fatto due sogni in particolare, così un po' strani, un po' particolari.
1: Allora, figlia del dottor House.
3: Allora, figlia di un dottore generale, non so figlia se è il dottor House o chi altri. Allora, rappresenta questo sogno il bisogno di ricevere protezione, cura o una risposta razionale a un momento di vulnerabilità.
2: Esatto. Ah. Poi bisogna vedere realtà. Se arriveranno anche le tre civette sul comò con la figlia del dottore
3: eccetera eccetera. Casa vuota invece non è quasi mai un sogno premonitore nel senso di una profezia sul futuro, ma rappresenta piuttosto una metafora del tuo io interiore e del tuo stato psicologico attuale. Come stai,
2: deserto
3: Manu?
1: Emotivo. Io sto benissimo,
3: non
1: ragazzi.
3: Lo so, questo sogno sembra non benissimo.
1: Sembra che non stia molto bene. Va bene, anche i nostri ascoltatori comunque non stanno benissimo. No, sentiamo.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Numbers One. Dai, con la gritta che lunedì. Ciao a tutti, un bacione. Berzo, una domanda per il domandone.
2: Sì.
4: Ma l'origano prima nasce liscio e poi l'origano? Ciao.
2: Bene signori, la battutaccia l'abbiamo fatta e adesso arriva la barzelletta del Sergio Sironi al volo, così veloce. Vai. Te un tizio con una testa enorme, ma proprio una testa grande, che entra in un negozio di caschi, guarda il commesso e ci dice: buongiorno, ci risponde il commesso, vorrei vedere un casco per me. E il commesso: vorrei vederlo anch'io. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Le 7:20, Radio Number One, era Mica con Grace Kelly. Che meraviglia stamattina, stanno arrivando delle cose dai nostri ascoltatori che sono veramente meravigliose. Allora, disavventure tra poco, barzellette come se non ci fosse un domani e attenzione canzoncine. Ma prima c'è il traffico di Patrumano e pure il suo focus, a tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Radio Number One, viabilità.
7: Ancora una buona mattinata dalla Combriccola, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra Grate e la tangenziale est di Milano direzione Milano, corre tratti per traffico intenso anche tra Monza e Viale Certosa direzione Torino e tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Spostiamoci sulla tangenziale ovest di Milano, corre tra Viale Certosa e Trezzano direzione A1. Abbiamo poi delle code anche sull'A21, la Torino-Brescia, per lavori in corso tra Castelvetro e Caorso direzione Torino. Sulla 8 la Milano-Varese corre tra Castellanza e l'ingresso alla tangenziale ovest verso Milano, corre anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est e ancora tra Nova Milanese e Monza. Per quanto riguarda Roma e dintorni e la pedemontana non ci sono altri aggiornamenti. È tutto, ragazzacci, buon viaggio.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: la canzone degli Another con il 54 Ultra della Dea, non è mica andata bene per gli Ultra della Dea questo weekend, magari ne parliamo dopo, è vero Pato?
1: Mannaggia
0: la miseria. Allora sono le 7:30, sentiamo cosa ci racconta Pato Romano nel suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. È vero, stanno per ricominciare le lezioni per 7 milioni e 300 mila ragazzi. Si inizia già oggi con tutti gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, ma abbiamo sentito anche in altre scuole sparse, in ordine sparso, ci sono delle aperture. Quella immaginata dal governo Meloni è una scuola, come dire, più identitaria, incentrata sulle conoscenze. Fioccano anche le polemiche, ovviamente. Si riparte con nuove indicazioni nazionali, ad esempio per l'infanzia, con l'ingresso anche dell'intelligenza artificiale. D'altra parte anche i bambini 3-4 anni hanno in mano in qualche modo qualche dispositivo e cominciano a maneggiarli. E poi nella scuola primaria si andrà a rafforzare la scrittura a mano libera, questa è una bella cosa, credo, la comprensione del testo, la grammatica, la correttezza linguistica, anche queste sono cose magari che vanno privilegiate. La matematica diventerà invece un po' più astratta con il potenziamento del ragionamento e della comprensione dei concetti. La storia privilegerà quella italiana. In geografia si punterà maggiormente al rapporto uomo-territorio. Invece per quanto riguarda la secondaria di primo grado, la novità più importante è l'introduzione del latino, che comunque non sarà obbligatorio per tutti gli studenti. Adesso parliamo di influenza, perché presto arriverà anche la nuova campagna vaccinale per l'influenza, con la fine dell'estate, ritorno della stagione in cui iniziano a circolare con maggiore insistenza diversi tipi di virus tipici dell'autunno e anche dell'inverno, tornano appunto le vaccinazioni che dovrebbero prendere il via a partire dall'inizio di ottobre, cioè dalla 40ª settimana dell'anno. Un programma sanitario fondamentale in vista dell'arrivo appunto dell'influenza. Si stima infatti che ogni anno possa curare in Europa fino a 50 milioni di casi sintomatici che colpiscono dal 10 al 30% della popolazione, causando tra l'altro centinaia di migliaia di ricoveri. E dunque, raccomandano perlomeno i medici, sarà importante che soprattutto anziani e soggetti fragili si proteggano in questo senso. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Hey Soul Sister, si chiama così, canzone dei Train del 2010, riascoltata su Radio Number One alle 7:35. Stavamo parlando di scuola, no? Nel focus di Pat. Ma voi ve lo ricordate il primo giorno di scuola?
1: Era il 1° ottobre, per quanto mi riguarda. Si iniziava molto
0: ti
1: tardi.
0: Ti ricordi solo la data?
1: Sì, quello sì, sì, sì, sì, sì.
2: The Prime of October.
0: Ma eri, facevi parte del team di quelli dei bambini che piangono perché non vogliono staccarsi
1: October
0: dalla
1: Fest,
0: mamma?
1: Da parte mia, Oktoberfest.
0: Anche da parte mia. Okay. Cioè, io non me lo ricordo, sinceramente. Mi ricordo però mia mamma che molte volte diceva che c'era rimasta male perché tutte le bambine, i bambini piangevano. Io invece gli ho detto, ciao, ciao.
1: Ma magari proprio il primo giorno della prima elementare può essere, no, magari un po' di timore.
2: No. Io pianto dopo la prima lezione.
1: Avevi già la pinta di birra in mano.
2: La prof che mi fa, interroghiamo.
1: Classico.
0: Esatto, non è il primo giorno di scuola che piangi e dopo, insomma, nei giorni a venire avrai modo, ecco, di ricrederti. Sentiamo!
3: Buongiorno Combriccola! Innanzitutto volevo dire che Kim Antonelli è un fenomeno e basta. Poi, Sergio, qual è l'ex calciatore dell'Inter che si taglia le unghie dei piedi? È Salvatore Fresi. Ciao Federico!
2: Fresi con la fresa, hai capito? Lo se le taglia, le fa con la

0: bella! Che tale?
1: Baci, baci dalla vostra Dani Dalevatte.
2: Ha fatto tutte le vocali vibrate.
3: Costretta a cantare sulle scale perché altrimenti il marito la mena.
0: Ma che talento! Ma la mandiamo X Factor!
3: Ma dai, dai, sì, mandiamola!
0: Uno, due, tre, tre, sì!
4: Sì!
3: Adesso hai detto così, Dracula comincia anche lui col vibrato.
0: Esatto, tutti col vibrato. Allora veramente sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla nostra Dani che ci ha regalato una performance. Questa è
3: performance.
0: Allora, niente, allora c'è

0: su Radio Number One, Tame Impala. Eccoli qua, che meraviglia. Senti qua.
1: Non
0: ciao,
1: sei... caro pa.
2: Ciao caro pa. Ciao, ma finisce così il messaggio?
3: È perché Dracula.
2: Ah, Dracula. Caro ciao, pa. Caro pa. Ah, rima baciata, ho capito.
0: Sì, sì, sì.
2: Non, non l'ho capito.
0: Tu sei caro pa?
2: No, bello che sono solo pa. Tre lettere alla fine, sì, ma però pa. Una se l'è magnata.
0: E vabbè, è così, io sono... è così. Ah, perché tu dici che voleva dire fatto?
2: Non lo so, presumo, no.
0: Non lo so, caro pa. Caro
3: c'è pa. Il pago pa.
1: Ciao caro pa.
0: Ciao caro pa.
2: E
0: caro
2: pa. Ciao
0: caro
4: pa. Ciao. La combriccola di Radio Number One.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
6: Donghia Stefano.
10: Presente.
6: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
7: Presente.
6: Bellucci Federico.
8: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
5: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ah!
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a 70.

0: che bella questa canzone di Lisa, mamma mia ragazzi, un tuffo nel passato, è così che mi piace. Questo è l'angolo dei ricordi.
1: È vero, è l'angolo dei ricordi, cari ascoltatori di Radio Number One. E allora...

0: adesso non esageriamo, stamattina ho soltanto dei pettegolezzi, questa è la grande canzone di Radio Number One, appunto Lisa Stansfield con All Around the World. Ho solo dei pettegolezzi, diciamo un po' di gossip su Lisa Stansfield. Ve la ricordate? Era molto bella, tra l'altro, lei,
1: sì?
0: Oltre che
1: caspita,
0: molto brava.
1: Certo.
0: Sì. Allora, praticamente le tre cose che so: a soli 16 anni è stata presentatrice di un programma televisivo che si chiamava Razzmatazz ed era uno show per ragazzi della televisione britannica, perché lei è inglese. Ha rifiutato di registrare la famosissima canzone Everything I Do It For You, che poi è diventato un grandissimo successo planetario di Bryan Adams, e qui diciamo naso per gli affari, ecco, poca roba.
2: La cannata.
0: È stata sposata per un breve periodo con il designer italiano Augusto Grassi. Ha vissuto anche per 4 mesi in Italia prima del divorzio, quindi anche da sentimentalmente parlando non era proprio fortunatissima.
2: Non benissimo.
0: Sai altre cose, Patrizio, che devo cercare sul computer compulsivamente?
1: Mi sembra che sei stata esaustiva. Che
2: caro c'è? Pa, sai qualcosa?
1: Il caro Pa non sa niente. Pago caro Pa al limite, ma a pagare veramente un sacco in questo periodo.
0: Pago Pa, si sta lamentando.
1: Voi non vi lamentate? No. Vabbè, non so come funzionano le Canarie, ma qui insomma.
0: Molto bene.
2: Io non pago.
0: Molto bene, molto bene. Sai, fino arrivo su Radio Number One, ancora buongiorno, parlare d'amore.

0: se rammannannaia, sono Saife.
1: Wow. Sono Saife nato a Genova.
0: Ma cosa vuol dire? Si può nascere dovunque, si diventa qualcosa da qualche altra parte.
2: Bravo, è vero, era un po' così, scende la luna dal monte. Allora, era Saife con Parlare d'amore su Radio Number One, e attenzione.
1: Dopo i Tazenda si arriva lui, Alfione.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie. Sentivo che parlavate di scuola.
1: Sì.
2: Alfione.
1: Si riprende.
0: Si riprende, e allora, anche se non avete la telecamera o il telefonino per riprendere, noi abbiamo dei prodotti innovativi per poter curare i genitori che si devono occupare della figlianza alla scuolanza.
1: Ma cosa scuola. Sta dicendo?
0: Allora, vabbè, abbiamo questo primo prodotto che è la sveglia, che si chiama Non è domenica. È per quei genitori che ogni mattina devono spiegare al figlio che no, non può dormire fino a mezzogiorno. Funziona anche con adolescenti completamente impermeabili alla realtà. Una okay, cosa molto simpatica.
1: Ne prendo una scatola.
0: Abbiamo preso uno zaino nuovo, non è firmato, però si chiama Dove cazzo è il diario? Perché ha un localizzatore incorporato per trovare quaderni, astucce e merende. Cioè, la cosa carina che la mattina è più pratica e più comoda. Meraviglia. Poi abbiamo un'altra sveglia, che è quella per i genitori separati.
2: Ah, cioè?
0: Allora, suona contemporaneamente a casa di mamma e a casa di papà, così nessuno può dire dove devi andare tu. E poi soprattutto abbiamo, ma per i genitori, il kit primo giorno di scuola. Dentro c'è il caffè, la camomilla, i tappi per le orecchie, una dose di speranza, la speranza esaurita già dal secondo giorno, quindi dovete comprarne almeno 3 o 4 confezioni.
2: Oh, che meraviglia, geniale, tutto geniale, meno male, se non ci fosse dovrebbe...

0: canta proprio a squarciagola, non ci facciamo mancare niente questa mattina. Geronimo di Shepard su Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. Radio Number One è dove vivi.

0: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo

0: Noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
5: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
4: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
6: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
7: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: si chiama Animal questa canzone, lo so, l'ho sempre, infatti l'ho sempre pronunciato Cazzei perché sembrava meno, vabbè, è Cazzai.
1: Succede anche Cazzai.
0: È cat come gatto e hai come occhi. Cioè, Cazzai.
2: Come caro, caro,
1: occhi,
2: caro
1: occhi di gatto. Occhi di gatto, va bene.
0: Ce l'ho riusco, è vero, me l'ero dimenticata, non vedevo l'ora di sapere quali sono i sogni. Cos'è?
2: Astronauti.
0: Buoni? Ma starnutisce come un criceto.
2: Sì.
0: Allora, scusate, vabbè. Allora, i segni fortunati, i segni neutri e i segni invece un po' in difficoltà questa settimana. Partiamo da quelli.
1: Quelli fortunati.
0: Allora, l'Ariete, settimana in accelerazione, avrete voglia di fare, decidere, soprattutto di chiudere una questione che vi trascinate da troppo tempo. In amore arriva una sorpresa, sul lavoro una buona occasione. Voto 9. Leone, il vostro momento, fascino, energia, capacità di convincere gli altri saranno al massimo. Se avete un progetto da presentare, questi sono giorni interessanti. In amore vietato essere troppo orgogliosi. Voto 9. Bilancia, caro Pat. Finalmente un po' di equilibrio.
1: Meno male.
0: Una risposta che aspettavate potrebbe arrivare e rimettere in ordine i vostri programmi. Bene anche i sentimenti, una conversazione sincera può avvicinare due persone. Voto 8 e mezzo. Sagittario, settimana dinamica con movimento, novità e voglia di cambiare aria, potrebbe spuntare un'occasione fuori programma. Attenzione solo a non promettere più di quanto possiate mantenere. Voto 8 e mezzo.
1: Segni neutri, Toro. Settimana senza grandi scossoni, le cose procedono, ma con i vostri tempi. In amore serve pazienza, mentre sul lavoro conviene concentrarsi sulle cose concrete. Voto 7. Cancro, emotività un po' altalenante, ma niente paura, avete tutte le risorse per ritrovare serenità. Bene la seconda parte della settimana, soprattutto per chiarire un piccolo malinteso. Voto 6 e mezzo. Vergine, avete tante idee, forse troppe, cercate di non voler controllare ogni dettaglio. Una scelta semplice potrebbe rivelarsi migliore di una decisione studiata all'infinito. Voto 7. Acquario, settimana tranquilla, ideale per sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Qualche piccola tensione può comparire nei rapporti personali, ma passerà rapidamente. Voto 6 e mezzo.
2: E arriviamo ai segni un po' in difficoltà, gemelli. Occhio alla distrazione, potresti dire una cosa e farne un'altra, creando qualche equivoco. Sul lavoro, rileggete bene i messaggi e appuntamenti, in amore è meglio parlare chiaro. Voto 5 e mezzo. Scorpione, settimana intensa con qualche nervosismo di troppo e non trasformate ogni discussione in una battaglia, dal weekend arriva maggiore tranquillità. Voto 5 e mezzo. Capricorno, state chiedendo troppo a voi stessi, la voglia di ottenere risultati è ottima, ma concedetevi una pausa, una spesa imprevista potrebbe richiedere un po' di prudenza. Voto 5. Pesci, sensibilità alle stelle, forse fin troppo, non prendete ogni parola sul personale, fate attenzione alle decisioni impulsive e lasciate passare qualche ora prima di rispondere a una provocazione. Voto 5.
1: E cim!
2: E 5.
0: Quel voto 5 sei tu, tra l'altro, Sergio.
2: La mia media.
0: Ecco. Imagine Dragons in arrivo su Radio Number 1.

0: Top of the World, il pezzo degli Imagine Dragons, per augurarvi ancora buongiorno, buon lunedì, ci vuole alle 8:15 su Radio Number One. Allora io salterei a pie pari il domandones per andare subito sulla fava di Focus.
1: Sì, viva le fave di Focus.
2: Viva le fave di Focus, questa viva. Particolarmente pruriginosa, parliamo di tradimenti. Tradimento emotivo, gli esperti mettono in guardia, questa è la notizia del giorno, l'infedeltà emotiva, attenzione, si verifica quando si crea questa profonda connessione sentimentale con un'altra persona, ma senza un contatto fisico, insomma senza consumare, diciamolo chiaro e tondo. E questo tipo di legame viene spesso sottovalutato, spesso sminuito, portando chi lo soffre a essere giudicato come esagerato, sei insicura, ma alla fine non è successo nulla. E invece gli esperti dicono attenzione, perché il tradimento emotivo invece è molto pericoloso e anzi qualche volta va oltre quello fisico.
1: Brava, è un motivo di separazione, tra l'altra volta. È motivo di separazione.
2: Quindi la domanda sorge spontanea, ragazzacci, ma davvero si possono mettere sullo stesso piano un tradimento fisico? Come dici tu, Zanzan, con
0: le belle rane.
2: Perfetto. Oppure mette sullo stesso piano anche un sentimento, un tradimento, perdonate, soltanto emotivo?
1: No, non lo so, io sempre solo tradito e basta.
2: In che senso?
1: Non nel senso emotivo. Ci ho dato.
2: Ah, quindi ok, vabbè, lui è passato alle maniere spicce.
1: Sì, a me dell'emotività, chi se ne frega, ma cosa vuoi sapere?
0: Speriamo che tua moglie non ascolti la radio, perché
2: sì, in
0: così,
2: effetti.
1: Cose che capitano.
0: Secondo me è più importante, è assolutamente più importante quello emotivo che quello fisico.
2: Penso al contrario, penso un po'.
0: Una zanzanata alle belle rane, magari si può anche perdonare, nel senso, un momento di debolezza dopo tanti anni.
2: Tu dici invece continuare a pensare a una persona
0: e porca miseria ci pensa tutti i giorni, magari passano le ore e ore e ore a scriversi, a mandarsi delle robe, al telefono, a parlare,
2: però non consuma.
1: Ho capito che consuma, però
2: zanzan con le belle rane, non lo so, invece
0: se per te è peggio una zanzan le belle rane.
2: Per me il tradimento fisico rimane in pole, sì,
0: è quello. Quindi io posso passare tutto il tempo che voglio a parlare con una persona, a scambiarmi messaggi,
2: non c'è niente di male. Dipende poi il contenuto dei messaggi. Quello è importante. Però l'essere attratti da una persona ci può stare, non è che siamo gli unici al mondo, abbiamo l'esclusiva.
0: È un altro punto di vista. Va bene, sentiamo il punto di vista dei nostri ascoltatori, se sarebbero più propensi a perdonare una zanzanata o una
2: tradimento mentale, psicologico.
0: Mentale, insomma, il fatto di essere nei pensieri di una persona sempre, forever and ever. Allora 393-444-0444, questo è il numero di Radio Number One. Vedi, ma a proposito, brutta storia. Ma la canzone stamattina proprio le azzecchiamo tutte, sembra neanche farla apposta. Brutta storia, Emma e Giulia. Fare.

0: quanti pianti mi sono fatta su questa canzone di Emma. Signora mia, cuore, brutta storia. Brutta storia. Su Radio Number One alle 8:21. Tra poco vediamo com'è la situazione traffico sulle strade e autostrade italiane e poi il focus di Pat Romano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Rieccoci insieme, un veloce sguardo alla situazione del traffico sull'autostrada 4 direzione Brescia. Si segnala un incidente tra Montebello e Verona Est che sta causando circa 6 chilometri di coda. Altro incidente sul raccordo tangenziale est di Milano in direzione tangenziale est tra allacciamento con la 1 e piazzale Corvetto, traffico intenso. Code a tratti anche sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano. Altra situazione critica sulla 8, la Milano-Varese direzione Milano tra Castellanza e l'allacciamento per la 9, la Lainate Como. Sulla tangenziale est di Milano si registrano code a tratti in entrambe le direzioni, specialmente verso Lecco e poi verso la A1. Sull'autostrada A21, attenzione, c'è un veicolo in fiamme all'uscita di Asti Ovest direzione Brescia che causa rallentamenti e code nel tratto tra Villanova d'Asti e Asti Ovest. Code anche sulla tangenziale nord e sud di Torino per il consueto traffico mattutino in tutte le direzioni. Chiudiamo con Roma e dintorni. Grande raccordo anulare, traffico rallentato sul tratto est tra via Batteria Nomentana e via Salaria Villa Ada, direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della combriccola.

0: collaborazione tra il DJ Martin Garrix e gli U2, l'avevano già fatto nel 2020, la colonna sonora degli europei, se non ricordo male, una bella canzone che si chiamava We Are The People. Questa invece è quella nuova, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 8.30, il momento del focus di Pat.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata in attesa di una svolta meteorologica, poi ne parleremo all'interno di Meteopat. Caldo e siccità non mollano la presa. Quella del fiume Stura in secca è diventata l'immagine simbolo della grave siccità che colpisce ormai da diversi mesi il Piemonte, ad esempio. In realtà qui il netto restringimento del corso d'acqua, che si può attraversare addirittura a piedi, è provocato anche dall'apertura delle paratie di una diga per la manutenzione annuale. Ma comunque i fiumi piemontesi, e non solo loro, sono in grave sofferenza. Già a luglio il Po registrava dati inferiori al 70% rispetto alla media storica, spostandoci verso l'Adige anche qui manca il 60%. A pesare è stata l'estate più calda, un'estate che non si registrava così calda in Piemonte ad esempio nel 1958, con temperature superiori di oltre 3 gradi rispetto alla norma e 4 anche ondate di caldo, condizioni che hanno anche un alto costo economico. Per fronteggiarli il solo comune di Torino ha dovuto affrontare spese aggiuntive superiori a mezzo milione di euro proprio per le irrigazioni. Cambiamo decisamente argomento. Dopo essere stato scopiazzato e male dal sottoscritto, Donald Trump dice addio al biondo platino. Questa è la notizia del giorno. Se si pensa al presidente statunitense, sono poche ma imprescindibili le caratteristiche che lo connotano: l'abitudine di dire che le guerre nel mondo sono quasi concluse, un grande classico, la passione per il golf e appunto questo lungo ciuffo biondo. Ebbene, potremmo dimenticare quest'ultimo particolare perché Trump è stato fotografato con capelli nettamente più scuri, quasi castani. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro ai social network, suscitando sorpresa e ovviamente anche ironia. Trump ha modificato molto raramente la chioma, di cui si è sempre vantato e che negli anni è diventata una delle sue caratteristiche, come dire, più riconoscibili. Resta da capire se si tratta di un cambiamento temporaneo o di un nuovo look destinato invece a durare nel tempo. Di recente, a inizio agosto per la verità, era già stata notata anche una chioma un po' più folta di Donald. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Bieber ci regalava insieme a Blood Pop questa canzone nel 2017, si chiama Friends su Radio Number One, è dedicata a noi che siamo amici. Friends è la nostra canzone. No. Scusa se ti correggo, Patrizio, ma non è biondo platino Donald Trump, è giallo rosso. Pannocchia.
1: No, a me sembra addirittura rosso.
2: Sì, beh, i riflessi sono un po' rossicci. Lo definivano perché ha cambiato colore, biondo platino. Sì, poi.
0: Cercando, ma non lo trovo.
2: Sì, un biondo strano. Beh, però adesso è castano scuro, quindi ha completamente cambiato look. E quindi, siccome anche ieri, durante il matrimonio di Andrea Ferrari, mi chiamavano Donald Pat, dovranno cambiare. dovranno cambiare nomignolo.
0: No,
1: secondo me è lui che ha cambiato colore quando ha visto il colore dei capelli di Pat.
0: Esatto. Secondo me sono i segni, capito, che l'universo ti sta lanciando. L'ha cambiato anche Donald Trump, il colore dei capelli, cambialo pure tu.
2: Datti una mossa e cambia anche il tuo.
0: Scurisce.
2: Devo cogliere questi segnali, hai ragione.
0: Esatto. Anche perché sta scaricando quel biondo lì, te lo volevo dire.
1: Soprattutto sulla maglietta
0: colore,
1: dietro.
0: Sei consapevole. Che
2: parli
0: sei
2: come un parrucchiere o una parrucchiera, è vero. Sta scaricando il colore, brava.
0: Allora, sentiamo un nostro ascoltatore. Abbiamo fatto una domanda serissima, in effetti, cioè tradimento mentale, tradimento fisico.
2: Lo mettete sullo stesso piano? Addirittura quello emotivo è peggiore di quello fisico. Sentiamo.
0: Beh, lui la risolve così. Guarda,
3: buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: No, argomento massa serio stamattina. Se meglio che vado a bere un fiava. Buona giornata.
1: Giusto.
3: E comunque, se la vita ti mette davanti a dei bivi, tu bivi sempre, bivi.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bivi.

0: con Marrakesh insieme. Che bella coppia, che bella coppia, mamma mia. Si chiama Volevo Capire, questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Gli ha fatto uno scherzo, in realtà poi è la verità. Durante il tour estivo a Madam, praticamente il suo fonico, per cui sì, elemento fondamentale in tutto il tour, così d'un botto gli ha detto: guarda, io lascio il tour perché devo andare a lavorare alla reunion di Marrakesh con Gue a San Siro. Ciao, ciao core. Nel senso che lì però è venuto fuori il lato buono di Madam, no? Perché avrebbe potuto andare su tutte le furie e in realtà l'ha buttata in cacciara dicendo una roba tipo: beh, non va bene puntare sui cavalli vecchi. Ha fatto una battuta così.
1: L'ha toccata piano.
0: Però insomma l'ha presa, tutto sommato l'ha presa bene. Bene. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Bifolchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: number one, attenzione, mi si è svegliata l'anaconda, Munillo Ballerino.
1: Vabbè ragazzi, con un disco così, come fai a star fermo, come fai?
0: Come si fa, KC of the Sunshine Band, I'm your boogeyman, ce l'ho.

0: And the band fondata nel 1973 a Miami, in Florida, da Harry Wayne Casey, detto Casey, e Richard Finch. Allora, l'origine del nome Casey deriva appunto, come abbiamo detto, dal nome di uno dei due fondatori, mentre Sunshine omaggia lo stato della Florida, noto come The Sunshine State, dove c'è sempre il sole. La ispirazione per questa canzone è nata in una discoteca di Miami, dove Casey ha rimorchiato una tipa.
1: E là.
0: Ha rimorchiato una tipa.
2: C'entra ancora Diana Ross da qualche parte, no?
0: No, non c'è Diana Ross. No. Però ha rimorchiato sta tipa che, o tipo che gli piaceva un sacco, e appunto ha preso ispirazione per cantare I'm Your Boogeyman. Questa potrebbe essere ispirazione anche per te, caro Patrizio. Se rimorchi una tipa in discoteca, gli canti I'm Your Boogeyman.
2: Sì, poi mi muovo tutto sinuoso. Anaconda Man.
1: Anaconda Man. Anaconda Man. Anaconda Man.
2: Siete tre Mandy, anzi quattro Mandy.
0: Quattro Mandy, ha fatto la battuta.

0: partito, Pat Romano è partito, balla su qualsiasi cosa. Ormai adesso, sì.
1: Senza freni ormai.
0: C'è un messaggio per te.
2: Ma dai, ma parli come me, anch'io dico sempre sei un quattremendo, dico mio compagno. Ciao ragazzi, buona giornata, siete bravissimi, ciao da Ivana.
0: Ciao Ivana, il clan dei quattromendi, eccoli qua.
3: Buongiorno, buongiorno signore, tutte quante, tutti belli coi capelli, a parte il colore di qualcuno non ce n'è più per nessuno.
1: Ma basta questo colore.
3: Buongiorno, eccomi qua il vostro Totò Spataro, l'uomo che ha cambiato i proverbi, bisogna ammodernarsi, giusto, perché giusto. I proverbi di un tempo non vanno più bene. Stavate parlando di coppia, tradimento emotivo, tradimento affettivo, la vera differenza è raccontata dai proverbi. Tra moglie e marito non mettere il dito, soprattutto se il dito appartiene al personal trainer. Mi raccomando.
1: Sì, pericoloso. Sì.
3: Chi lascia la strada vecchia per la nuova, di solito ha già trovato il numero, l'indirizzo, la via e l'appartenenza. Occhio non vede, cuore non duole, ma il cellulare registra tutto. E da qui l'ultimo proverbio modificato: a mali estremi, estremi rimedi, a matrimoni estremi. Cancellate le chat. Mi serve.
0: Te lo dica fa. Mi piace molto lei, Spataro.
3: La ringrazio.
0: Sì, è geniale. C'è del genio proprio in questa idea di.
3: Comunque sono separato. Comunque sono separato anch'io.
0: Anch'io.

0: belli, tutti questi campanellini di Gauti con Somebody That I Used To Know su Radio Number One. Bling, bling, bling. E finita un'altra ora della combriccola, ma ne abbiamo ancora una tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi. Hey, tu.

0: Bisogna solo correre verso il progresso. O è meglio farlo con un carattere unico. Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla Combriccola di Radio Number One. Buon lunedì, sono le 9 in punto.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro,

0: riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Lei è che non siete altro. Magnetic the Bowser per aprire la terza ora della combricola di Radio Number One di questa mattina. Buon lunedì!
1: A parte che siamo due baieie, non siamo sei baieie.
0: Vabbè, poi si moltiplicano i baieie, quindi si inizia con due e poi
2: vai. La moltiplicazione dei pani, pesci e baieie.
0: Certo. Esatto. Baieie. Allora, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani e cos'è
2: e
0: il
2: baieie.
0: Servo per noi? E il baieie.
1: E il caro Pat.
0: Cos'è il servo?
2: Il caro Pat, vabbè, sembra il caro estinto. No, mi ha colpito questa notizia di questa 38enne cremonese, la provincia di Cremona. Si chiama Michela Ostini. Cosa ha fatto? Lei ha fatto una vacanza, è andata alle Maldive, beata lei, e poi è rimasta alle Maldive, nel senso che è rimasta a viverci e a lavorarci.
0: Quelli che scrivono non torno più e una volta lo fanno. Cioè,
2: esatto, ma succede sempre più spesso che molti, come dire, vanno a fare un viaggio, una vacanza e poi rimangono nel posto.
1: Vado a prendere le sigarette dove? Alle Maldive.
2: Alle Maldive. È rimasta lì, adesso fa la guida sub e sta molto bene. Bene, ma non benissimo, nel senso che comunque qualcosa dell'Italia le manca. Ad esempio, ha risposto a precisa domanda, il cibo. Concordo, insomma, il cibo italiano, la cucina mediterranea è sempre una cucina che si fa apprezzare. E il Natale, le manca anche il Natale alle Maldive.
1: Perché non lo festeggiano le Maldive?
2: No, beh, lo festeggeranno anche, non lo so adesso, però è chiaro, lì
0: no,
2: la temperatura.
0: Sì, è un'altra cosa, lo capisco cosa intende, perché io vivendo alle Canarie, dove comunque non fa sempre caldo, insomma, un po' come alle Maldive, magari un po' meno, il Natale c'è, ci sono gli addobbi, ci sono gli alberi di Natale, ci sono anche i panettoni, ma non è la stessa cosa. Cioè, il Natale italiano, col freddo, con l'atmosfera del Natale che c'è in Italia, qui non c'è, non la ritroverai mai, non c'è niente da fare.
2: Purtroppo è così. È voi quando siete all'estero, ecco la domanda, o comunque la riflessione, anche per un periodo temporaneo, non è necessario andarci a vivere, che cosa vi manca soprattutto dell'Italia? Ne parliamo spesso male, l'Italia, andiamo via, andiamocene all'estero. Però poi quando sei all'estero qualcosa ti manca del bel paese, dai, certo, diciamolo chiaro e tondo.
0: Tante cose ti mancano del bel paese. Sì. A te quando sei all'estero, Sergio, cosa ti manca?
1: Ma io quando sono fuori dalla provincia di Bergamo...
2: Non fare discriminazione territoriale in questo caso.
1: No, però insomma, devo dire la verità, mi manca.
0: Ti mancano i
1: casonsei.
2: Dai, il cibo penso che manchi a molti, fuori dai confini. Poi magari qualcuno apprezza anche altre cucine, ci mancherebbe.
0: Io amo la cucina canaria, però nel senso, la cucina italiana come la fanno in Italia, qui non la fanno, per quanto magari arrivino degli chef anche italiani in questi ristoranti, però non lo so, cucinano diversamente, che cosa ti devo dire? Forse
1: la pizza come la fanno in Italia gli egiziani non la fa nessuno.
0: Non la fa nessuno,
2: ne
0: bravo,
2: so qualcosa.
0: 393-444-0444, cosa vi manca dall'Italia quando siete lontani? Ah, che bello, mi stava venendo di intonare l'inno
1: Frodo. Un po' mameliana.
0: Non lo so come mai, invece no, cantichiamo questa Celebration di Madonna su Radio Number One.

0: Nation di Mazzana su Radio Number One. Oh, come siamo patriotti stamattina. Eccolo là.
1: Ragazzi. Anche lontani dall'amata Italia, insomma, batte forte il cuore tricolore.
0: Con la mano sul cuore, fratelli, dite com'è?
1: Ma non cantarla così.
2: Non cantarla con quel tono, Voi non
1: cantarla con quel tono.
0: Solenne, ma sono stonata come una campana, cioè lo distruggo l'inno. Vai, dai.
3: L'Italia. L'Italia.
0: Non posso cantare con voi. Arrivo due minuti dopo.
2: Cosa mi manca? Dice Carlos. Come Carlos?
1: Carlos, cosa mi manca italiano, della Spagna?
2: No, vabbè, come mi manca il gelato, la pizza, la pasta e il caffè.
1: Il vero caffè.
0: Carlos.
2: Olè.
1: Ma Carlos.
2: Non mi sembra poi così italiano.
1: Carlos con la S finale.
0: Carlos. Carlos, olè.
1: Poi olè. Vabbè, c'è Marcello da Milano che dice l'espresso, ma attenzione, anche il bidet.
0: Mamma, il bidet. Io quando vengo in Italia fotografo tutti i bidet che trovo e poi me li riguardo quando non ce l'ho. Quando torno a casa mi guardo le foto di tutti i bidet.
1: Ti fai il bidet soltanto con la fotografia, va bene?
2: Cari italiani, festeggiamo il giorno del bidet dall'anno prossimo.
1: Potrebbe esserci la giornata mondiale, che dite? La istituiamo?
0: Non lo so, tesoro, cerca, magari c'è già. Occupato sti 10 minuti.
1: Sulle cose inutili.
2: All'inizio cerca cesso, che la festa del cesso c'è sempre.
0: Vai, di santa pace, ci ascoltiamo Brescia. L'abbiamo messo tranquillo per 5 minuti. L'hai trovato?
1: Allora, lo sto cercando.
2: Non in Spagna.
0: No, in Spagna sicuramente no. In Italia può essere, se lo meriterebbe comunque il bidet. Dai, che fai?

0: Fresh su Radio Number One. Stiamo parlando essenzialmente di bidet, perché mi sembra che sia la cosa che più manca agli italiani quando vanno fuori dall'Italia, ma anche perché in Europa nessuno ce l'ha. Cioè, no, la Spagna non ce l'ha, la Francia non ce l'ha, la Germania non ce l'ha. E dove ce l'hanno questo bidet?
1: Non ce l'hanno, e quando arrivano in Italia il bidet pensano che sia quello per o lavarsi i piedi o per fare il bucato,
2: per lavare il violino.
0: Ma tu pensa che c'è gente canaria che se lei ha avuto la fortuna di comprare una casa e trovare il bidet, l'ha levato.
1: E certo. No. Cosa serve,
0: certo, per fare spazio ad una, non lo so, a un mobiletto,
2: a una lavastoviglie,
0: non lo so, esatto, vabbè.
1: Comunque
0: stavamo dicendo,
1: sì, mi avete chiesto tre cose inutili che ogni tanto mi chiedete, ma c'è una giornata internazionale mondiale del bidet? Allora, la risposta è: non esiste questa giornata internazionale del bidet, intesa come ricorrenza ufficiale proprio dedicata esclusivamente a questo sanitario. Tuttavia, attenzione, il bidet viene idealmente festeggiato il 19 novembre in occasione della giornata mondiale del gabinetto e dei servizi igienici. Esiste, che è una giornata istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite, quindi è una cosa ufficiale, non è una cosa così posticcia buttata lì, e serve a sensibilizzare la popolazione mondiale sull'importanza dell'igiene e sull'accesso ai servizi sanitari sicuri e puliti. Tiè.
0: Oh,
2: poi la parola accesso è quella che chiude quella... tutto.
0: Brava, la giornata mondiale del gabinetto. Non vedo l'ora di festeggiare.
1: 19 novembre, vicina, prepariamoci.
3: La combriccola di Radio Number One.
1: Ehi là.
4: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
4: Da solo?
1: No, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
6: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Ok.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, meteo.
3: La settimana che cambia le sorti del meteo. Sì, perché quella che è appena iniziata è la settimana del grande cambiamento meteorologico, quella che fa voltare pagina, soprattutto riguardo al caldo, al caldone, al calduan. Ecco. Allora, tra oggi e domani, primi segnali di cambiamento, con il ritorno di alcuni temporali al nord, però in particolare segnatamente sull'arco alpino centro-orientale, ancora stabile, dunque soleggiato o parzialmente soleggiato sul resto d'Italia. Perché questa situazione sarda? Così, va bene, ci sta. Allora, oggi temperature massime ancora un po' soffocanti, con punte di 34-35 gradi in Valpadana, se c'è la caldazza. E domani andrà leggermente meglio, fra i 32 e i 34 gradi, ma il vero cambiamento, possiamo gioire, qualcuno invece si preoccuperà perché sono in arrivo anche temporali molto forti, il vero cambiamento, la vera svolta sarà mercoledì. E colpo
4: man mano
3: al cuore.
4: Che mi avvicino io arriva la
3: la buriana, la tempesta, la tempesta perfetta in questo caso proprio per l'arrivo della Manu. Allora, maltempo al nord mercoledì, su parte anche del centro, con temporale abbiamo detto anche di forte intensità in estensione a quasi tutta l'Italia nella giornata di giovedì e comunque poi anche nel finale di settimana, ovviamente quando la Manu sarà lì pronta ad arrivare il maltempo,
4: sì, sabato arrivo io.
3: Ecco, dovrebbe permanere assolutamente. Direi che al momento è tutto, farà però meno caldo, l'unica nota benissimo. Positiva. Grazie benissimo. A tutti, ciao!
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: costringe a essere delicata questa canzone, è cosa che non mi viene proprio spontanea. Allora, il pezzo di Angelina Mango con Marco Mengoni si chiama Canto d'amore, su Radio Number One alle 9:31 c'è Pat Romano con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona giornata dalla nostra redazione. Passava ore e ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Parliamo ovviamente di uno stalker. Non solo, era riuscito anche a procurarsi il suo numero di telefono, poi l'aveva contattata con utenze sempre diverse. Insomma, questo stalker, si tratta di un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima, in questo caso, lavorava. È stato arrestato dalla polizia ferroviaria. I poliziotti hanno trovato lo stalker intento a guardare con insistenza la vittima, ripeto, la guardava ore e ore, e questo ovviamente non ce l'ha fatta più. Una dipendente dello scalo ferroviario nei pressi delle biglietterie automatiche, dove appunto si appostava quotidianamente. Parliamo adesso di una cosa molto bella, il nuoto. Perché ne parliamo? Perché uno studio recente ha considerato il nuoto, e credo anche ragione, lo sport più completo in assoluto, perché coinvolge grandi gruppi muscolari, protegge le articolazioni e migliora la resistenza. Meno conosciuto, ma sempre più documentato, è poi il suo impatto positivo sul nostro cervello, dalla regolazione dello stress alla qualità del sonno, della plasticità neuronale, all'attenzione anche, quindi alla concentrazione. Insomma, il nuoto favorisce non solo un equilibrio fisico, ma anche un equilibrio mentale, con effetti benefici misurabili nella vita di tutti i giorni. Nuotiamo tutti insieme con la combriccola. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Life, si chiama così questa canzone di Amy McDonald su Radio Number One, dove siamo partiti da Cosa ti manca dell'Italia a parlare di bidet e di gabinetti.
1: Mancano anche i bidet quando sei all'estero, è vero.
0: Esatto, e abbiamo scoperto grazie a Pat Romano che il 19 di novembre è la giornata mondiale del gabinetto.
1: Che bello, senti.
2: Ciao ragazzi, allora grazie per la bella notizia Pat, Monica da Milano. Ciao, io sono nata il 19 novembre, quindi festeggerò con molto più brio d'ora in avanti. Un bacione a tutti, buona giornata.
3: Ti consigliamo di soffiare sulla doccia anziché sulla torre.
4: Ciao Combriccola.
1: Ciao.
4: Io ho dovuto fare 3 anni di un corso di approfondimento per lavoro nella Svizzera francese e mi sono reso conto che la cosa che mi manca di più quando sono all'estero è parlare italiano. Nonostante tutti dicano che una full immersion è il modo migliore per imparare una lingua, io arrivavo veramente a un punto che bramavo di tornare a casa e sentire parlare quell'italiano correggiuto. Ecco, ciao.
0: Porca miseria, lo capisco. Io quando faccio i weekend tutti in spagnolo con i miei amici spagnoli e poi arriva il lunedì e parlo in italiano con voi, mi rendo conto che non so più che lingua parlo, cioè non parlo più niente. Io ci sono dei momenti dove nel mio cervello non c'è il nulla cosmico.
5: Ciao ragazzi, io sono stato in un hotel a Sharm el Sheikh. Nel bagno non c'era il bidet, però avevano il water attrezzato con un rubinetto,
0: il doccino,
5: con dentro uno spruzzino che faceva anche da bidet.
0: Cioè, sì,
5: era molto molto moderna la cosa,
0: sì,
5: secondo me.
1: Certo. Comunque in ossequio al 19 novembre,
0: esattamente, certo.
1: perché poi l'obiettivo è quello di mantenere, come dire, puliti i servizi igienici. E quindi
0: attenti a quei doccini lì, perché allora anche qui alle Canarie, che dove non ci sono i bidet appunto, ci sono un sacco di doccini. Attenti alla pressione di quei doccini lì, perché ritrovate i maroni sul soffitto.
3: Sì, è vero.
1: Come i maroni sul soffitto?
0: Perché se la pressione non è regolata bene, spara fuori.
3: Esatto, può arrivare a 6 atmosfere, io te lo dico. Ma la cosa divertente, c'è
1: ti
3: un
1: fa
3: video.
1: Girare i maroni.
3: Te li fa girare, te li stacca. Allora, c'è un video viralissimo, molto divertente sui social, cioè su tutti,
0: sì?
3: Di un tizio in Spagna che va da un amico che ha questo doccino. Però sì, parlando in spagnolo dice si vede molto preoccupato perché c'è la finestra del bagno e lui aprendo questo doccino toglie l'intonaco dalla casa del vicino. Quindi,
0: quindi pensa che fine fanno i tuoi maroni se stacca l'intonaco.
3: Sì, se ti va bene te li svernicia.
1: Meglio lasciarlo attaccato sto doccino.
0: Esatto.
6: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a

0: 98 ci ha riportati indietro fino lì, la grande canzone di Radio Number One che abbiamo scelto per voi questa mattina, Stop delle Spice Girls, tra l'altro l'unica canzone dal periodo d'oro, questo qua degli anni 90 appunto delle Spice Girls, ed è l'unica canzone questa qui che non ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito, fermandosi solo alla seconda posizione, mentre invece le altre, tutti gli altri singoli hanno fatto filo.
1: Medaglia d'oro, qui medaglia d'argento.
0: Sai di chi è stata la colpa? Maledetto! Di un DJ che si chiama Jason Nevins, che fece proprio quell'anno, in quel periodo, un remix bellissimo, tra l'altro, di It's Like That dei Run DMC.
1: E le ha fregate tutte le spalle.
0: Maledetto! Jason Nevins! Torniamo sui bidet?
1: Quando siete all'estero, anche per un periodo temporaneo, che cosa vi manca soprattutto dell'Italia? In molti indicano appunto il bidet.
0: Il bidet.
2: Il maestro Yoda lo diceva sempre, che il bidet sia con te.
3: Che il bidet sia con te.
0: Io sai che non l'ho capita.
3: Nel senso, quelli che vedi all'aeroporto che hanno una roba sotto braccio, il bidet.
1: E non l'ha capita ancora.
0: Non l'ho capita ancora niente, però a un certo punto gliela do su e faccio finta di averla capita.
4: Ciao, sono Riccardo. Ciao. Avrei un quesito per i prossimi giorni, un domandone. Ma quando siete in viaggio, vi fermate all'autogrill e dovete andare alla toilette, quando vi lavate le mani? Ciao.
3: Io durante.
1: Io prima, faccio la furbata, mi porto avanti. Ma certo, credo. Ma perché c'è gente che se le lava prima?
3: No.
0: Magari se le lava prima e dopo.
3: Io faccio prima, me le lavo durante, quindi.
0: Durante, giustamente. E va bene, è bello, Riccardo, però, se lo chiediamo.
1: Durante. Non è bello. Che te le lavi durante?
0: No, per

0: Italia, l'hanno chiamata così la loro canzone insieme, Together, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. E niente, stamattina stiamo facendo uno studio approfondito sul bidet, sul cesso, sì, in generale.
1: È giusto.
0: Sì, perché l'argomento poi si è allargato, perché un nostro ascoltatore, Riccardo, vuole sapere, non chiedeteci perché non lo sapremo, non lo capiremo mai, quando vi lavate le mani quando andate in bagno, okay, tipo in un autogrill o in un bagno pubblico. Sentiamo.
2: Indipendentemente che sia un autogrill o un bar o qualsiasi altra cosa, io me le lavo prima e dopo. Punto. E non faccio distinzioni. Ciao ragazzi, Damiano.
1: Ciao Damiano. Il mondo si divide in due: i paesi con il bidet e quelli senza. Sai quanti bruciori in meno avrebbero certi capi di Stato?
0: Ecco,
1: quindi l'ha buttata subito in politica.
0: Subito in politica. Allora, vogliamo vedere quali sono i paesi che hanno il bidet e quelli che non ce l'hanno?
3: Allora, in Sud America, Argentina e Uruguay, i bidet sono estremamente presenti in circa il 90% delle case private e degli hotel. Però c'è una differenza nel getto rispetto all'Italia. Cioè, spesso il bidet in Argentina, in gran parte anche dell'area sudamericana, ha una. Il getto arriva. Aspetta un attimo. Allora, il rubinetto tradizionale. Aspetta, devo un attimo leggere. L'acqua non arriva da un rubinetto tradizionale che riempie la vasca o zampilla da dietro, ma proviene da un ugello posto sul fondo. Sì. Che spruzza il getto verticalmente dal basso verso l'alto.
1: Sì, quindi se la apri troppo batti la testa sul soffitto.
0: È tipo la fontanella,
3: zampilla, tipo una vedovella, come
1: sì, la fontanella. Sì, bravo,
3: ok,
1: bravo.
3: Va bene.
0: In Medio Oriente, Asia, Giappone, ci sono delle soluzioni simili, tipo delle doccette, appunto. Il bidet tradizionale non esiste, ma è sostituito dal washlet, i water intelligenti con getto d'acqua integrato presenti nell'80% delle case.
3: Okay,
1: ho capito,
3: però
1: quindi
3: sempre il water.
1: Io ho un'idea imprenditoriale, se ci sono imprenditori all'ascolto, facciamo un bidet gonfiabile, tu lo metti in valigia, quando arrivi dove arrivi lo gonfi e lo metti dentro nel bagno.
0: Dentro dove? Nel water?
1: No, non nel water, in giro, te lo
3: metti
1: dove
3: bagno,
1: vuoi.
3: Ma come fai a riempirlo? Come fai a igienizzarti?
1: Vabbè, devo far tutto io.
3: Ma insomma, così
1: trovate voi
3: semplice
1: le soluzioni, io ho l'idea.
3: Ah, ok.
0: Bella questa idea. Che bello chiudere con un Lenny Kravitz, guarda, era proprio quello che quello che ci voleva a questo punto della mia giornata. Lenny Kravitz su Number One. Push.

0: ballando ascoltando Lenny Kravitz con Push, sti due si ammazzano dalle risate. Peccato che non ci sia il tempo di chiedervi perché ridete.
1: Ma non è che non c'è il tempo, è che Push è proprio il tasto da schiacciare quando sei al cesso, quindi potrebbe essere un'idea per collegare comunque la musica, che è la nostra programmazione,
2: certo,
1: musicale.
2: Al suo bide gonfiabile. Esatto. All'idea.
0: Bide
2: gonfiabile. Sì, l'idea di Sironi, ok.
0: Allora, tra un'idea meravigliosa e l'altra, la combriccola è arrivata alla fine anche per oggi. Tra poco ci sono gli spacca notizie. Grazie Patrizio Romano.
2: Grazie al re dei bidet gonfiabili Sergio Sironi.
1: E soprattutto grazie alla regina del Doccino Manuela Doriani.
0: Guru.
1: Amici, il problema delle seconde possibilità è che spesso arrivano dalle stesse persone.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.
12: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli

0: pick-up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
1: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
2: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
0: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
3: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
4: Eccoci qua. Allora, buon lunedì a tutti voi, 7 settembre, 4 minuti dopo le 10. Ben ritrovati per iniziare con voi una nuova settimana negli Spacca Notizie, come sempre qui su Radio Number One con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
5: Buongiorno, inizia anche la scuola in alcune zone d'Italia, quindi ormai è il vero primo lunedì di settembre, dai, non ci si scappa.
4: No, è vero, si vede. Io stamattina sono arrivata, ho cominciato a fare i primi slalom tra i monopattini e quindi ho detto è tutto diventato normale. Allora, abbiamo preparato anche oggi tantissime notizie per voi, però insomma ci sembrava doveroso, ma anche devo dire gioioso, iniziare il nostro appuntamento di oggi celebrando lo sport, insomma sia le nostre ragazze della pallavolo, ma anche Kimi Antonelli, ragazzi, che ieri ha fatto qualcosa di strepitoso.
5: Soprattutto direi, grande Kimi Antonelli, è bello pensare di andare a fare il tifo per la Ferrari e poi fare il tifo per qualcun altro.
4: Va bene, siamo tutti una famiglia, dai, va bene. Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
3: Gli spacca notizie.

Il nuovo singolo di Bruno Mars si intitola On My Soul, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One. Allora, vogliamo celebrare naturalmente questa strepitosa vittoria di questo ragazzo che allora ha la faccia da bambino ma lo sguardo veramente troppo centrato da adulto, di uno che sa quello che vuole. Stiamo parlando di Kimi Antonelli. Ieri c'è stata l'apoteosi, questa io devo dire stavo tornando

0: Andando dal mare, ero in macchina e mi sono seguita tutta praticamente la gara sul telefonino e ho visto il primo pezzo fino a quando c'è stato questo schianto pazzesco. Sì. Per fortuna ne è uscito illeso Leclerc e devo dire che poi in macchina sentivo che insomma c'erano queste maledette gallerie che ogni tanto mi levavano il segnale, quindi quando tornavo il segnale sentivo Kimi Antonelli al secondo posto e a Russell davanti, ha superato Russell. Sì. Cioè una cosa veramente pazzesca. Devo dire che io l'entusiasmo per la Formula 1 l'ho ritrovato da quando lui comincia a vincere.
1: Beh, non sei la sola,
0: non sono l'unica.
1: Io credo anche lui stesso, Kimi Antonelli, ha detto insomma arrivavo alle prime curve, i primi sorpassi. Hai sentito di fatto una cronaca che era un conto alla rovescia, 19, 18, 17, 16, tutti i sorpassi, e lui diceva vedevo le prime curve, vedevo questa ondata di tifosi, sì vestiti di rosso, ma che mi acclamavano alla grande. Ed è un po' questa insomma la storia di questo Gran Premio di Monza. Lui è partito all'ultimo posto è arrivato primo, una cosa epica, un pilota italiano che non vinceva da 60 anni, insomma ha scritto davvero una pagina di grandissima storia e i tifosi italiani sono con lui in maniera chiara e inequivocabile.
0: Beh vabbè, ma insomma per forza di cose, e infatti devo dire che poi il talento, cosa vuoi, la simpatia, la personalità, sì, secondo me riesce a fare questi miracoli, perché ieri l'onda rossa che si aspettava ed era corsa a Monza per vedere il trionfo delle Ferrari, praticamente ha festeggiato Kimi Antonelli. Ma sai, io penso che quando ti trovi davanti un talento del genere, secondo me al di là delle scuderie non puoi non festeggiare un ragazzo che ha soli 20 anni ed è veramente pazzesco. Poi con il casco con il quale aveva già vinto, celebrativo, no? Di Valentino Rossi, no guarda, mi è piaciuto tantissimo. Poi anche il suo modo di fare, no? Legato alla famiglia, alle sue radici, così insomma lì dell'Emilia Romagna, sì, molto carino.
1: Assolutamente, con questi punti insomma sempre più solo in vetta alla classifica, questa sessantina di punti, 66 punti di vantaggio su Russell, sarebbe davvero insomma clamoroso, no? Che arrivasse alla vittoria del mondiale, ma è seriamente candidato a questo punto.
0: Sì, seriamente candidato. Poi ieri sera c'è stata Juventus-Milan, ma quella o Milan-Juventus, non lo so, ma quella lì l'ho persa per strada.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di

0: più neanche uno, Kimi Antonelli, che si sarà risvegliato, perché poi insomma ieri era fantastico, devo dire anche contagioso, questo suo urlare di gioia, perché quando a un certo punto è uscito, no, con la macchina sulla ghiaia, ho detto no, anch'io come una scema, cioè mi sono completamente dimenticata dei ferraristi, di Hamilton che era di dietro, ho detto vabbè chi se ne frega, cioè della Ferrari, c'è Kimi Antonelli che sta vincendo, e poi devo dire che ha fatto delle cose uniche, e leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori devo dire che è stato anche più bello per chi, mi sembra di aver capito, come Luca, ha visto il Gran Premio dal vivo, quindi deve essere stato qualcosa di unico.
1: Assolutamente. Dall'altra parte invece una delusione, ma comunque una medaglia d'argento grandissima per la nazionale italiana di volley contro una Turchia molto forte che giocava in casa in un clima davvero infuocatissimo. E sono state brave, hanno le altre un pochettino di più. Capita nella pallavolo, insomma, alla fine perdere al quinto set è una cosa che può succedere, anche perché ormai è scritto che quelle due nazionali lì, Italia e Turchia, sono di gran lunga più forti rispetto alle altre, almeno in Europa, e quindi questo è peccato.
0: Ragazzi, però sì, però dico, la medaglia d'argento va comunque celebrata, ragazzi, la medaglia d'argento, e comunque non ha fatto i triplete, e vabbè, tra l'altro devo dire, le ragazze della nazionale turca bravissime, anche bellissime, perché ci sono delle giocatrici di pallavolo che sembrano delle modelle, insomma.
1: Sono alte 2 metri, quindi
0: vabbè, le modelle basse non ci sono,
1: sì, però neanche di 2 metri con
0: neanche di due metri
1: quando vedi una giocatrice.
0: Non tutte.
1: Sì, non fantastico tutte. Sport, ascolto a mille anche in TV, segno quindi che l'abbiamo capito, non più solo il calcio fa ascolto in TV, tra gli sport abbiamo 2 esempi, Formula 1 e pallavolo, che hanno fatto record di ascolto.
0: Poi bisogna dire la verità, che esatto, ieri la Formula 1 tra l'altro veniva dato anche in chiaro, hanno intervistato subito prima del Gran Premio di Monza Yannick Sinner, che come sapete è diventato molto amico di Kimi Antonelli, no? Ma c'era veramente il mondo sugli spalti ad assistere insomma a questo Gran Premio, e ovviamente tutte le televisioni del mondo, per cui insomma, no, io se fossi, come dire, un dirigente della Ferrari, un po' però qualche domanda me la farei,
1: ragazzi, cosa bisogna
0: magari con
1: fare?
0: Delle risposte, dico, perché sai, se ti fa solo le domande e non ti dà le risposte, le domande servono a poco.
1: Domanda, anch'io posso avere delle domande.
0: Guarda Ciccio Bello,
1: Anch'io posso avere delle domande.
0: No, dico, però la gente è competente in materia, Claudio, cioè, capito, gli ingegneri, ecco, che lavorano alla Ferrari magari.

0: Dressed, la musica di Radio Number One in diretta qui degli Spacca Notizie. Allora, facciamoli dai questi auguri a Denise. Ce lo scrive la mamma, scusami. Oggi Denise compie 16 anni. Tanti auguri! Cavoli, 16 anni, ragazzi, che bello! È ancora a casa perché ovviamente non è iniziata ancora la scuola. Chissà se avrà voglia di tornare a scuola, perché
1: 16 anni, chi aveva voglia di tornare,
0: ma però
1: a scuola?
0: Scusa, per vedere in realtà i compagni di classe, compagni, almeno quelle, sì,
1: 16
0: dai,
1: anni, cosa fai? La terza superiore, sì, seconda, terza, mi sa, la terza,
0: quindi insomma, bello, dai, speriamo che festeggi nel migliore dei modi. Allora, quindi insomma, complimenti a tutti. Ieri è stato veramente, dai, una domenica di sport comunque incredibile, sì, quindi va benissimo così. Allora, invece, rimanete qua perché tra poco di cosa parliamo?
1: Ma abbiamo tantissime notizie lì sul piatto, c'è questa appena arrivata in redazione di questo ristorante del Bosco che vieta i cellulari e ha un conto fisso da 650 euro a persona, capito? Vai lì, ti trattano male e paghi tanto. Questa potrebbe essere una, ma ne abbiamo anche altre comunque.
0: Dai, allora scegliamo, vediamo, insomma ne abbiamo veramente tantissime. Rimanete lì come sempre su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo ristorante che diciamo ha fatto una scelta assolutamente, secondo me, giusta, un po' se lo può permettere, no? E va contro questa diciamo esigenza di tantissimi di noi, che ogni volta che siamo a un concerto, in viaggio, in un ristorante, abbiamo sempre la necessità di fotografare la situazione in cui siamo, domanda, per far vedere agli altri o perché appaga il nostro senso estetico? Ma non questa risposta magari la daremo in un altro momento.
1: Forse un mix, fatto sta che non solo questo ristorante di cui vi parliamo adesso, ma anche altri, cominciano, no, a chiedere ai clienti di non portare all'interno del ristorante gli smartphone, di non fotografare. Sembrano anche un po' stanchi, no? Insomma, che tutta l'esperienza, soprattutto nei grandi ristoranti, si riduca a queste fotografie. In questo caso siamo a Bressanone, Iera, il ristorante del Forestis Hotel 5 Stelle, siamo proprio vicini a Bressanone. Niente, qui tu entri, lasci il telefono, fotocamere, tutto negli armadietti all'ingresso, entri in questa grotta scavata nel bosco a 1800 metri, già ci sono poche immagini di questo ristorante, quindi non sai bene che cosa ti aspetta. C'è un piccolo particolare, che devi pagare qualcosina.
0: No, vabbè, insomma, io mi sono letta adesso, diciamo, tutta, esatto, l'esperienza sensoriale, possiamo dire così, anche di preparazione delle cose che voi mandate. Intanto è un posto scavato nella roccia, quindi è qualcosa di estremamente bello e particolare. Allora, il costo della cena, effettivamente, non sono 100-200 euro, 650 euro, compreso, comprese, diciamo, le bevande alcoliche, quindi il vino, che c'è
1: allora
0: scritto, c'è scritto che poi non superano mai troppo, diciamo, il grado di alcol, quindi insomma non è pericoloso. Insomma, la sintesi, diciamo, di questa esperienza è che le persone che vanno in questo ristorante si portano via e custodiscono nella memoria e nel cuore l'esperienza, perché non possono fare le foto e quindi non possono condividere con gli altri, diciamo, questo momento decisamente particolare.
1: C'è anche un altro particolare: quando voi arrivate c'è questa persona con un mantello celtico, ok, che vi accoglie, buonasera, con una fiaccola, vi conduce su questo sentiero all'interno di questa grotta. Dentro la grotta raccoglie 18 persone attorno al fuoco centrale e poi lì c'è tutto, insomma, questa, quindi è un po' di più, e forse anche un po' uno spettacolo,
0: un experience,
1: insomma, assolutamente, però insomma, molto molto molto particolare.
0: Però guarda, siccome ultimamente accostano la parola experience anche al fatto di andare in bagno, e qualche volta effettivamente lo è, in questo caso secondo me, insomma, magari adesso poi sta a voi giudicare se è troppo pagare 650 euro, ma insomma è un'esperienza non solo culinaria, abbiamo capito. Dai, ci torniamo tra poco.

0: con Alfa. Allora, stavamo parlando di questo ristorante. Intanto sono andata a guardare, insomma, il significato del nome, perché si chiama Iera, che significa nella lingua dei Celti Retici, che sono antichi abitanti della zona, siamo a Bressanone, significa raccolto. Quindi praticamente, a parte che l'albergo ha delle hotel super lusso, ha queste camere che sono veramente meravigliose, in stile, diciamo, montagna, moderne, però grandi, cioè con vista, insomma, sulle vette. Praticamente, insomma, dovete fare un piccolo sentiero, no? Il posto è molto buio, è scavato in una grotta artificiale, vi si accede attraverso questo sentiero, si viene accolti in una sorta di anticamera e poi si accede a questa grande sala che è una grotta artificiale, dove praticamente c'è poi questo braciere, questo fuoco attorno al quale si consuma la cena, che costa appunto il costo di 650 euro a persona.
1: Sì, tra l'altro, nonostante ci si trovi in una grotta, la carta di credito funziona.
0: Vabbè.
1: Anche questa è una curiosità.
0: Beh, ma normalmente molte persone sono già lì nell'hotel, quindi
1: comunque
0: ovvio.
1: Diciamo, il messaggio che loro, al di là, insomma, dell'ironia, del costo e di tutto quanto, loro dicono: ok, la memoria, no, di questi posti resterà solo nella vostra testa, niente fotografie, vivete l'esperienza, vivete questa cosa qua, ve la ricorderete e basta.
0: Non hanno certo bisogno di pubblicità. Senti un po'.
2: Buongiorno. Ma una domanda.
0: Sì.
2: Stica, si può dire?
0: Anche intero, se vuoi.
2: Esperienza fantastica, too much però, è come prezzo.
0: Sì, sì.
2: Quindi ripeto, stica, si può dire?
0: Sì.
2: Ciao, un bacione Ale da Piacenza.
0: Ciao Ale.
1: Tirali fuori questi 650
0: ragazzi.
1: Euro, dai braccino, tirali fuori.
0: Vabbè, insomma, dai, chi può permettersi questa esperienza sensoriale? Oh, magari tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che c'è stato, liberatevi, raccontateci se per caso siete andati da quelle parti. Allora, invece rimanete con noi, perché tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, c'è una grande canzone.
3: Gli spacca notizie. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzone protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alla musica che abbiamo voglia di riascoltare, The Roots, Cory Chestnut, 2003, The Seed. Allora, mancano pochi minuti alle 11, siete con Radio Number One negli spacca notizie. Allora, in questi giorni abbiamo letto tantissime notizie sui tradimenti, no? C'è gente che si è svegliata in piena notte e ha scoperto che la moglie non era, per esempio, vicino a lui, che dormiva, è sceso e l'ha trovato con l'amante.
1: Molto bene.
0: Poi quindi occhio, perché sai, il marito è lì che ronfa di notte, quindi si sveglia,
1: tira dritto.
0: Però sai, a volte quando tu hai il suono pesante, no, poi allunghi un braccio e dici: ma dov'è? L'era di sotto che stava facendo cose.
1: Non benissimo.
0: E poi come questa storia invece che ha dell'incredibile che è successa a Taiwan.
1: No, questa è davvero incredibile. Avete presente le aspirapolvere di ultima generazione, quelle che hanno anche la telecamera integrata davanti? Ebbene, insomma, lui ha scoperto il tradimento della moglie grazie alle immagini che questa aspirapolvere super tecnologica aveva registrato. Ha avuto un buon risarcimento, ma c'è un ma, perché si è ribaltata, no?
0: Si è ribaltata perché praticamente lui è finito in carcere per privacy violata. Anche perché tu non è che compri i robottini, capito, che ti vanno lì in casa. Quindi se i vostri mariti d'ora in avanti, o magari anche le vostre mogli, perché dipende, insisteranno per comprare questi robottini, alcuni dei robottini ovviamente, attenzione, perché ci potrebbe essere un secondo fine.
1: Ma è incredibile, quindi lui ha preso il risarcimento e poi mi è finito cornuto ed in carcere, non benissimo.
0: Emaziato, come si dice, cornuto e emaziato. Capito?
1: Brutta storia.
0: Sei preoccupato?
1: Non sono preoccupato perché non ho telecamere in casa di nessun tipo, quindi
0: io ho provato con un robottino, guarda, ma l'ho restituito perché mi si arenava praticamente su ogni ostacolo.
1: Ma che cosa aveva ripreso il tuo
0: robottino? No, la polvere, immagino, solo la polvere, basta, cioè niente di particolare.
1: Non cose che succedono.
0: Figurati. No, ma poi ti dico, moriva, si incastrava sui tappeti, sulle robe, no?
1: Sei tornato al vecchio spazzolone.
0: Il vecchio, quello lì che esatto, quello manuale. Vabbè, comunque ragazzi, ci sono sempre più occhi indiscreti a registrare le vostre performance, quindi attenzione, dovete anche voi, insomma, capire bene, magari quando siete in zone pericolose, bloccate tutti gli aggeggi elettronici,
1: direi,
0: possiamo dire così.
1: Aggiornatevi.
0: Esatto. C'è Chris de Sarandi.

0: Mai Smith con Stay. Tra pochi minuti in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi attenzione, perché vi diremo con precisione quali lavori sono a rischio e quali no con l'intelligenza artificiale.
1: Qualche giorno fa abbiamo parlato dei lavori che arrivano grazie all'intelligenza artificiale. In questo caso invece vi diciamo se dovete stare attenti e cominciare a preoccuparvi.
0: No, vabbè, adesso non così.
1: Non così duro. Quando è che succede però questa cosa? Domani o c'è
0: no,
1: tempo?
0: Ma secondo me già. Mica tanto. Va non bene. C'è molto tempo. Dai. Okay. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Febal, sempre qualcosa in più.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano. 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. È il tragico bilancio dell'uscita di pista di un Boeing 767 cargo dopo l'atterraggio allo scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Il velivolo ha colpito diversi veicoli prendendo fuoco. Messico, esplosioni di fuochi d'artificio, una festa religiosa nella città di Temascalcingo. 10 morti e oltre 60 feriti. La causa della deflagrazione non è chiara. Aperta un'inchiesta. Germania, elezioni in Sassonia, Anhalt, vince l'ultradestra ma senza maggioranza. Il leader nazionalista Sigmund evoca nuove elezioni. Avremo il 55%, dice. Trema Berlino, il cancelliere Merz parlerà dopo una riunione di partito. Picchiato e sequestrato dal clan di Ostia per un debito di droga, scattate 5 misure cautelari. La vittima è un trentenne di Torbella Monaca, alla periferia di Roma, che sul litorale pensava di sfuggire ai creditori. La fissava per ore mentre lavorava, arrestato uno stalker, agiva alla stazione Termini di Roma. La situazione, secondo la denuncia della vittima, andava avanti da oltre un anno. Nonostante i rifiuti, un ventenne, originario della Guinea, le chiedeva incontri e le telefonava con insistenza. Due spettatori che hanno perso la vita nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese erano giovanissimi, 18 e 20 anni, originari della provincia di Palermo. I due sono morti dopo l'uscita di strada di una Peugeot 308 durante la gara. Una domenica all'insegna dell'argento per l'Italia dello sport, la vittoria da impazzire di Kimi Antonelli in Formula 1 sulla freccia d'argento della Mercedes a Monza e l'argento inteso come medaglia per la nazionale femminile di volley nella finale dell'Europeo, sconfitta al tiebreak dalle padrone di casa della Turchia. Per il calcio in Serie A ieri sera 1-1 nel big match tra Juventus e Milan, oggi si giocano i posticipi Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Safe, parlare d'amore alle 11:06. Siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di intelligenza artificiale perché, diciamo, il grosso problema, no? Il grosso quesito interrogativo che ci facciamo tutti è quali lavori saranno soppiantati dall'intelligenza artificiale, perché è inutile dire che non sarà così. Ci sono dei lavori che sicuramente, insomma, rischiano per l'intelligenza artificiale. Allora, intanto partiamo con le professioni, diciamo, a bassissimo rischio, che sono le professioni sanitarie. Per esempio, chirurghi orali o maxillofacciali, dentisti, optometristi, terapisti della respirazione, igienisti dentali, paramedici, infermieri, fisioterapisti. Grazie a Dio, insomma, lì, come dire, c'è grossa difficoltà, no? E quindi è altamente improbabile che l'intelligenza artificiale arrivi lì.
1: Beh, era immaginabile, no?
0: Vabbè, dire, però sai, si può mai dire.
1: Hai saltato anestesisti perché non ti piace tanto l'anestesia?
0: No, no, per non dirle tutti, perché in realtà ce ne sono tanti. L'anestesisti.
1: Ho detto, come mai salta proprio l'anestesista? Devi dirci qualche cosa, sei allergica.
0: No, sono allergica a nulla. Sì, beh, oddio, no, certo tipo di persone. Allora.
1: Parole grosse.
0: Ma che parole grosse? Beh, è vero, scopri che tu, a te piacciono tutte le persone.
1: No.
0: Ok. Allora, poi c'è un'altra categoria, diciamo, di professionisti a bassa esposizione.
1: Gli altri lavori, questi che non saranno assolutamente sostituiti dall'intelligenza artificiale, è facile pensare a quelli un po' più manuali, anche se, ad esempio, camerieri. Abbiamo già visto però che ci sono alcuni camerieri già robot che vanno bene, quindi qualcuno, i baristi, estetisti di vario genere.
0: Adesso il robot che ti fa la ceretta inguinale lì, insomma.
1: Infatti, operatori di servizi, ecco, però questo operatori di servizi di posta
0: non sarebbe male.
1: Io ci avrei visto. Salutiamo tutti gli operatori di servizi. Lavoratori dell'agricoltura, beh, ragazzi, qui nei campi, pescatori, meccanici, insomma, lavori proprio meccanici.
0: Secondo me, per aiutare magari, no? Un meccanico, dipende, lavori meccanici,
1: dividerei meccanici di alto profilo, penso, insomma, a grandi produzioni di auto, così una parte è robotica, però i meccanici invece, quelli sotto casa, quelli che ti risolvono il problema minore.
0: Quelli che hanno le mani sporche di grasso,
1: ad avere le mani sporche di grasso.
0: Si spera. Allora, però rimanete con noi, perché tra poco invece vi diremo l'elenco delle professioni che sono invece molto esposte all'intelligenza artificiale, e su queste chiaramente c'è un grosso rischio che si possa parlare di in futuro di intelligenza artificiale al posto dell'essere umano.

Amy Winehouse, Valerie, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, stiamo parlando del mondo del lavoro e dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto prima le professioni che sono a bassissimo rischio di, diciamo, essere sostituite dall'intelligenza artificiale. C'è poi però una lista di professioni che invece è ad altissimo rischio e sono marketing manager, manager finanziari, analisti, commercialisti,

0: software programmatori. Allora, attenzione però, perché qui, diciamo, in questo articolo si evidenzia come, diciamo, il fatto che l'intelligenza artificiale possa avere un'alta probabilità di sostituire il lavoro umano, diciamo, in queste professioni, non vuol dire che prenderanno proprio il posto degli esseri umani. Non sono mica tanto convinta. Vediamo. Ma cambierà il modo, diciamo, di svolgere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale questo tipo di professioni.
1: Ecco, mi preoccupa un po' in questo elenco di lavori molto esposti, insomma, all'intelligenza artificiale, anche tutto ciò che riguarda le risorse umane, perché io mi immagino che chi si occupa di risorse umane, lo dice anche la parola,
0: è vero, human resource, l'ho saltato,
1: cioè, non nel senso che dovrebbe essere un umano però se chi è di fronte una persona, valuta, cerca di capire,
0: allora,
1: chi è di fronte. Io
0: sai che io
1: lì...
0: non sono tanto d'accordo, Claudio.
1: Perché tu dici questa cosa?
0: Io credo, è perché, guarda, qui vorrei chiedere anche ai nostri ascoltatori, perché spesso tu devi fidarti, diciamo, che le persone che sono davanti e che fanno, diciamo, un'attenta analisi, no, del talento della persona che hanno di fronte, della preparazione, eccetera, valutino veramente in maniera, diciamo, competente
1: obiettiva
0: le persone che devono. Ma spesso non accade questo, e quindi magari l'intelligenza artificiale invece sarebbe in grado di fare un'analisi molto, libera da condizionamenti.
1: No, capisco il tuo ragionamento, però secondo me, insomma, o un mix, cioè io vorrei avere un uomo che mi ascolta quando mi presento, piuttosto che un robot. Uh-huh. Dopo magari c'hai ragione tu, il robot è più obiettivo.
0: Più obiettivo. E poi è vera questa cosa che alcune queste professioni non saranno sostituite dall'intelligenza artificiale? Senti un po'.
2: Ciao ragazzi, mio figlio si è laureato in grafica 2-3 anni fa e subito dopo l'intelligenza artificiale gli ha rubato il lavoro, e quindi lui fa il barista. Ha studiato e ha pagato un sacco di soldi per nulla.
1: Beh, questo della grafica ha ragione. Io ho qualche amico grafico pubblicitario, anche lui si sta ripensando.
0: Non è l'unica.
1: Però questo è arrivato subito, perché con l'intelligenza artificiale anche io e te riusciamo a fare quelle piccole cose, no? Con la grafica, certo, poi magari grafica di alto livello no, però.
0: Certo. Manca sempre la parte, diciamo, creativa, ma in ogni caso. Ci torniamo tra poco, c'è Cheaper One.

0: Chapter One, la musica di Radio Number One. Allora, quindi diciamo niente pericolo, niente allarmismo più che altro per i lavori che potrebbero, diciamo, essere sostituiti eventualmente dall'intelligenza artificiale, perché che cosa succede? Che la lettura giusta, diciamo, no, in questo caso della notizia è che non è la tecnologia in sé, diciamo, poi a metterci in pericolo, ma la vera risorsa è l'essere umano capace di governarla. Quindi diciamo il mondo del lavoro sta andando un po' in quella direzione, scegliere persone che siano capaci di gestire l'intelligenza artificiale.
1: Poi questa notizia...
0: Ne abbiamo?
1: Sì, speriamo proprio di sì. Questa notizia, diciamo, è complementare rispetto all'altra che avevamo dato qualche giorno fa con i nuovi lavori, no? Arrivati proprio grazie all'intelligenza artificiale. Speriamo che il saldo sia in pari. Non lo so se ne perderemo di più o ne troveremo di più di nuovi. Non lo so.
0: Questo secondo me lo potremo sapere... solo vivendo tra qualche mese probabilmente. Allora rimanete con noi, tra poco sono tutti in attesa di qualche pioggia, speriamo non arriva disastrosa, che arriva mercoledì, quindi Claudio è già pronto per darvi tutte le novità, e poi vi portiamo in Brianza dove c'è un bar che ha preso un'iniziativa molto molto carina, ve ne parliamo tra poco.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One Meteo.
8: Occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Oggi giornata pienamente estiva con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso ovunque al mattino, temperature oltre la norma con massime che possono arrivare anche a 36 gradi, ma attenzione, siamo ormai prossimi all'atteso cambio di circolazione con l'interruzione dell'ondata di caldo. Arriverà dunque un calo di temperature nell'ordine dei 5-10 gradi mercoledì, però attenzione perché a causa del notevole calore accumulato in atmosfera nella superficie marina sono previste precipitazioni intense mercoledì e giovedì con abbondanti e possibili temporali con grandine e forti raffiche. Quindi calo di temperatura, ma ci porteremo a casa anche molto probabilmente forti temporali e grandine. Prepariamoci per approfondire, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: singolo di Tommaso Paradiso si intitola Agitare Coca-Cola. Vabbè, io dico sempre, se c'è qualcuno che vi sta un po' qua e ha i pantaloni bianchi, ma proprio uno che vi sta antipatico, stappate la Coca-Cola sui suoi pantaloni. Allora, 11 e 29 minuti qui a... Cosa c'è?
1: No, mentre tu parlavi dicevi questa cosa, io ho pensato che se ci fosse l'intelligenza artificiale che fa il nostro mestiere, ok?
0: Sì,
1: questa
0: sì.
1: Frase qua che hai detto tu non la direbbe. Non la
0: ma
1: direbbe.
0: Figurati, no, dice di peggio l'intelligenza artificiale, ma certo, ma ti dà anche nome e cognome, no, quella è la differenza.
1: Secondo me non dice stappate la Coca-Cola su un tipo che vi sta sulle
0: palle. Versatela.
1: Sì, quei pantaloni bianchi, questa cosa non la dice.
0: No, non sei informato. Allora, intanto vi portiamo in Brianza, attenzione, sì. Ad Osmate Velate, dove c'è tra l'altro, diciamo che Osmate Velate l'anno scorso, io non lo sapevo, era di, è balzato agli onori della cronaca per questo tormentone Usmaci Velaci della, della scorsa estate. Insomma, diciamo che gli abitanti del posto si danno parecchio da fare, no? E succede che nelle province, nei piccoli paesi, si prendano iniziative carine. Qua c'è il bar Da Juan. Cosa ha fatto il titolare? Stanco di vedere tutte le persone che sui social postano le foto delle vacanze, eccetera, ha lanciato questa iniziativa.
1: Certo, una cartolina spedita al bar, ok? Due caffè in omaggio. Ma che bellezza, però. Questo sarebbe il classico bar per mia mamma, che ancora ci tormenta con le cartoline.
0: Sì. Ma anche mia madre. Mia madre fa, non mandi più le cartoline. Dico, vabbè, ma mamma, ma le cartoline. Io poi così dico, dopo te le faccio vedere sul telefonino. Mia mamma fa, no, me ne frega niente. Non le vuole vedere.
1: La cartolina ha quel fascino lì, insomma, arriva per posta, si apre, si vede. Beh, è una bella cosa, secondo me. Carina, anche perché. È molto semplice, ma vincente, perché uno poi si ripresenta al bar, il bar fa un po' gruppo, no? Nel comune, che non sarà gigantesco, e tutti ne parlano, noi compresi. Bravo, mi sembra una bellissima idea.
0: Guarda, una cosa carina, anche perché giustamente in questo articolo viene riportato come dietro all'iniziativa non c'è solamente, diciamo così, questa voglia così di no, ecco, di far spedire la cartolina, c'è veramente il legame fra il territorio e la sua gente, perché dice il titolare, la cartolina appesa diventa anche argomento di conversazione tra i clienti, no? Perché loro cosa fanno? Appendono le cartoline e poi vedono, guarda quello lì, guarda Giuseppe che è andato lì, che ha spedito la cartolina, e quindi si restituisce al bar giustamente, certo, il suo ruolo storico di anima della vita di quartiere,
1: sì.
0: Perché per esempio nelle grandi città quest'anima qua al bar non ce l'ha più, nei quartieri sì, insomma, no? In alcuni quartieri, però ti manca un po' questa cosa.
1: Questa è una bella lettura, poi ci sarà anche qualcuno che dirà, guarda quello lì piange sempre che non ha soldi, poi è andato a Cuba.
0: Però quello lì è sempre un argomento da bar, no?
1: Sì,
0: cioè lo spettegolare su quello lì, dai, quello ci sta, è un po' manca secondo me questa cosa. Chiediamo ai nostri ascoltatori se insomma si sono convertiti solo ai social o resistono ancora insomma alle cartoline. Ne parliamo tra poco.

0: Maledetto me con Fulminacci. Allora, stavamo parlando, raccontando la storia di questo proprietario del bar, Bar Juan, da Juan a Osmate Velate, perché insomma lui invoglia, diciamo, gli abitanti a spedire le cartoline e non a mettere sempre i ricordi dei viaggi sui social. Poi che cosa succede? Che la gente spedisce le cartoline, vengono appese all'interno di questo bar e quindi tutti si ritrovano lì a commentare, capito, le vacanze, poi una cosa tira l'altra, insomma si ritrova la comunità del paese.
1: Poi fa anche leggevo che fa anche le classifiche, no? Chi è andato più lontano, no? Argentina, eccetera. Però insomma il posto più lontano, perché è esattamente dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia, è la Nuova Zelanda. Per ora la cartolina dalla Nuova Zelanda non è ancora arrivata, dice Giovanni. Presto arriverà.
0: Presto arriverà, si spera, insomma, proprio lontano, quindi ci vuole un po'. Allora, Paolo da Lodi ci scrive che lui, per esempio, quest'estate ha spedito una ventina di cartoline ad amici e conoscenti dalle vacanze. Dice: perché per me hanno ancora il fascino di qualcosa di magico.
1: È vero. Allora, devo dirti che è bello anche scriverle, in teoria. Sì. Cioè, quando ero piccolino, un po' mi giravano le palle mettersi lì, manda la nonna, ma dicevo. Adesso invece mettersi lì, sai che quello di ti ritagli, no? Quel quarto d'ora potrebbe essere anche carino, no?
0: Ma sì, poi vabbè, ti rimane anche qualcosa, perché il vero problema è che non ti rimane niente di fisico che puoi toccare, cioè, capito?
1: E l'altro insomma, problema è che non sappiamo più scrivere,
0: quello è un tema assolutamente serio. Allora, rimanete con noi, perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone e poi anche lui è caduto, diciamo, nella tintura dei capelli dopo una certa età.
1: Oltre a Patrizio Romano. Che è inguardabile.
0: Chi è? No, vabbè. Chi è? Ve lo diciamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre.

0: con me, questa canzone che Marauder all'inizio voleva, aveva proposto a Stevie Nicks, grande voce dei Fleetwood Mac, ma lei non accettò e quindi la propose a Debbie Harry e insomma diventò praticamente un successo globale, tra l'altro tradotta in tante lingue e completamente in versione integrale anche in spagnolo col titolo Chiamame. Chiamame.
1: Chiamame.
0: Vabbè, insomma.
1: Della serie canzoni respinte, ma che hanno avuto ugualmente
0: sì,
1: successo.
0: Sì, ormai insomma, la classifica è lunghissima. Tra l'altro, i Blondie, c'era qualche voce che potessero tornare? No, hanno detto che insomma non torneranno più a suonare dal vivo insieme. E vabbè, insomma, ci sta anche.
1: Allora, se date un'occhiata alle fotografie recentissime, però, di ieri, di oggi, di ieri, di Donald Trump, vi accorgerete subito che è cambiato qualche cosa. È cambiato il colore dei capelli. Se i suoi capelli color carota giallo erano diventati un marchio quasi di fabbrica, insomma, chissà perché ha deciso di diventare castano, forse troppo, però sicuramente un biondo scuro. Beh, un castano chiaro, dai, diciamo così.
0: Biondo, guarda, quella lì credo.
1: Biondo cenere? No.
0: È un biondo dorato. Un biondo dorato scuro. Un biondo dorato scuro. Il biondo cenere è più freddo. E comunque, ragazzi, questa foto che ritrae Trump con questo nuovo colore dei capelli, che è evidentissimo, ha fatto impazzire praticamente i social, no? Perché insomma, poi gli uomini che si tingono i capelli, cioè, fanno sempre un po' a discutere, perché trovare la tinta, quel colore giusto che possa sembrare naturale, è difficilissimo, no?
1: Certo.
0: Magari a volte ti fanno sempre quel colore un po' rosso, un po' rossiccio, oppure troppo intenso. Beh, che dici, vabbè, ma si capisce che non è naturale.
1: Ma
0: no?
1: Ti dico, lui da giovane, se ben ricordo, fotografie, insomma, da giovane era più simile a questo colore che non a quello color carota. No, per dire, nel senso, questo è più simile a quello che aveva in gioventù. Sì. Poi normalmente sarebbe grigio. Chissà perché rifiuta così tanto il grigio. Voglio dire, ha un'età,
0: sì, ci sta assolutamente.
1: Potrebbe,
0: guarda,
1: portarlo con disinvoltura, no?
0: Ah, sì. C'è stato un momento in cui lui si era convertito al grigio e secondo me, insomma, magari non ne poteva più. Poi forse, non so, magari essendo molto attento comunque all'immagine, no? Ti ricordi, fa 2000 docce, cose, profumi, probabilmente non si riconosceva più in questa immagine, che magari lo invecchiava. O forse l'ha fatto in vista delle elezioni, perché sai che poi nelle elezioni conta anche, cioè, no, stranamente, anche l'apparenza. Forse tingendo i capelli non vuol far credere di essere così, come dire, no? Ad un punto di arrivo?
1: Ma insomma, non lo so.
0: Ragazzi, ognuno gioca le sue carte, dipende quale carte hai da giocare, sia lui a quella dei capelli.

0: Mars, la voce di Jason Roth. Mancano pochi minuti alle 12. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi parliamo di questo fenomeno che qualcuno potrebbe definire strano, ma in realtà non lo è, se ci pensate bene. E cioè della Lego che va in controtendenza rispetto, diciamo, al mercato dei nuovi giochi digitali per i bambini.
1: Evidentemente piace ancora tantissimo, fatturato in crescita. Proviamo a spiegarvi il perché, poi ognuno magari sì, cederà la sua, no?
0: Che poi, esatto, io ho detto no.
1: A me piaceva tantissimo.
0: Allora, che poi ho detto bambini, ma in realtà pare che la chiave del successo sia proprio perché in realtà piace molto anche agli adulti.
1: Vero.
0: Va bene, ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati da Danny Nardi. Elezioni in Germania, Sassonia, stravince la AfD con il 44%, CDU 17,4%, SPD 9,1%, Linke 8,6%, Verdi 8,9%, BSV 5,1%. Manifestazioni però anti-AfD in varie città tedesche dopo le prime proiezioni. Affluenza record all'80%, poco più di 1,7 milioni di elettori. AfD è considerato un pericolo per la democrazia. I liberali con il 2,3% restano fuori. Torniamo in Italia, torna a suonare la campanella per quasi 8 milioni di studenti. Si parte oggi con Bolzano. L'ultima il 17 settembre in Puglia, ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica per oltre 37 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. Tragico incidente stradale ieri a Pontelambro, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto un'automobile e un trattore. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 40, la macchina dei soccorsi si è immediatamente mobilitata, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare, il giovane è deceduto in seguito alle conseguenze del violentissimo incidente. Un altro incidente è avvenuto in via San Francesco nel centro di Gallarate, la dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Complessivamente sono rimaste coinvolte 5 persone, mentre 3 pazienti hanno avuto bisogno dell'assistenza dei sanitari, tra i quali anche un bambino di 10 anni. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Sono le 12:04. Buon lunedì 7 settembre a tutti voi. Siete con Radio Number One con gli Spacca Notizie.

0: vicini di un tempo la Lego ha fatto passi in avanti, ci sono tutte quelle cose techno, quelle auto un po' particolari, quelle costruzioni davvero molto molto particolari che evidentemente attirano l'attenzione di giovani e meno giovani. Fatto sta che il fatturato in questa epoca di intelligenza artificiale è in crescita del 21% rispetto al 2025, quindi loro sicuramente si sono messi in qualche riunione, Fabiana, no? Lì a vedere cosa facciamo adesso con l'intelligenza artificiale.
1: Beh, ma voglio dire,
0: hanno trovato la soluzione.
1: No, c'è una grossa strategia di marketing. Tra l'altro, in molti magari si chiedono perché si chiama Lego. Allora, in questo articolo viene descritto molto bene che la storia di questo mattoncino comincia nel 1932 a Billund, in Danimarca, quando un falegname di nome Christiansen, di cognome, apre questa piccola azienda che produce giocattoli in legno. Il nome verrà poco dopo dato e deriva dall'espressione danese leg got, cioè gioca bene. Allora, diciamo che nel tempo c'è stato un momento in cui ha rischiato il fallimento, lo dobbiamo dire, l'azienda della Lego, però lì sono stati bravissimi i dirigenti che hanno fatto, diciamo, adottato una strategia di marketing per cui hanno giocato molto sulla passione. La passione che spinge i consumatori a comprare i famosi mattoncini della Lego, che, attenzione, come dicevo prima, non piace solo ai bambini, ma ha raggiunto in maniera importante il pubblico adulto, il consumatore adulto.
0: Verissimo, a me affascinano sempre quando entri nei grandi negozi Lego delle grandi capitali, no? Londra, Parigi, Milano, vai dentro e trovi quei, non so, gli animali, quei grandissimi monumenti, il Duomo di Milano, quelle cose lì già costruite e mi chiedo sempre che scuola si debba fare per fare quel lavoro lì.
1: Tra poco vi diciamo tutto, anche le cose che si possono costruire, anche perché stanno diventando anche oggetti da collezione e quindi insomma diventa qualcosa di più che mettersi lì e ingegnarsi e costruire delle cose che sono complicate, perché poi ragazzi, il cervello, le mani bisogna farle andare. Ci torniamo tra poco dopo The Weeknd insieme ai Daft Punk.

0: The Weeknd con Daft Punk, la musica di Radio Number One. Qui negli Spacca Notizie stavamo parlando del grande successo della Lego, che registra sul fatturato un più 21%. Pensate che nel 2025 il gruppo ha lanciato 860 prodotti, circa metà dei quali nuovi. Diciamo che la spinta probabilmente sul mercato, stando all'analisi dei dati, è stata data proprio perché sarebbero stati creati prodotti legati ai mondiali di calcio e alla Formula 1, che hanno contribuito ad attirare nuovi clienti. Tra i temi più forti in generale ci sono Speed Champions, Botanicals, Technic, Icons e Star Wars. E poi, come vi dicevo, la Formula 1, FIFA World Cup 2026 e K-pop Demon Hunters.
1: Io sono campione cintura nera di Technics, perché ho sempre aiutato i miei figli con le auto, le moto, quelle robe lì molto molto belle. Devo dire che da quando hanno inventato i sacchettini separati, no, all'interno del Lego per le varie parti, questo associato alle istruzioni ha facilitato tutto. Insomma, tutti riescono a costruire un Lego con le istruzioni, mai voglio dire, nessuno escluso, è solo questione
0: però sicuramente
1: di tempo.
0: Diciamo, il dato di mercato più interessante è che è veramente un'azienda che sta andando in controtendenza, sì, rispetto, diciamo, ai giochi, no, tecnologici, le nuove, sì, tecnologie digitali che appassionano sempre di più ragazzi e bambini. E quindi è un dato assolutamente da studiare, perché vuol dire che allora le persone non è che sono solo appassionate al digitale, no, dipende come le attiri,
1: sì,
0: no?
1: Qui ci sono due ingredienti, il manuale ed il tempo, che vanno assolutamente in controtendenza, perché questo è un gioco che richiede tempo, ormai invece tutti i giochi, tutte le immagini, tutto è velocissimo. E poi c'è il discorso del manuale, no? Sempre più persone ormai, a parte il pollicino lì per far girare gli smartphone per giocare, non muovi nient'altro. Qui invece ti metti lì con la testa, insomma, bene, è una bellissima notizia secondo me.
0: Sì, tra l'altro diciamo che la parte più importante di questo successo è proprio la trasformazione culturale, perché non è più per i bambini, diciamo, il Lego, ma l'azienda ha deciso di puntare sugli adulti, quindi è riuscito, diciamo, a trasformare un gioco, anche un passatempo per adolescenti, anche in un oggetto, come dicevamo, da collezione. Io per esempio, lo dico piano, mio fratello mi ha regalato una cosa da costruire con la cosa del bambù, ma io non l'ho ancora fatta e lui è parecchio incazzato e ce l'ho messo via, e ogni volta mi chiede: hai costruito?
1: Col bambù.
0: Cos'è col bambù? Col, no, bambù. Una cosa lì, la pianta, io non l'ho fatta, e quindi quando ogni volta me lo chiede dico: non ho capito.
1: Come si chiama tuo fratello?
0: Paolo.
1: Paolo, che ci stai ascoltando.
0: No, non credo.
1: Fabiana, non gli mando il pezzettino registrato. No, no. Non ha ancora fatto quella cosina, no, lì col bambù che gli ha regalato.
0: Sì, ma purtroppo l'ha amaramente scoperta. Ah, queste cose, quindi vabbè. Pazienza.

Radio Number One.

0: mentre il 27 di settembre ci sarà questa serata degli MTV Video Music Awards e lei ha ben 11 nomination, candidature grazie al suo progetto Confession, parte seconda.
1: Sempre sulla cresta dell'onda, insomma.
0: Ragazzi, sì, lei molla è mai. Inarrestabile, non molla mai.
1: Molla mai.
0: Allora c'è Giuliana che ci ha scritto prima a proposito della Lego, che lei, Giuliana dalla provincia di Mantova, che lei è stata Billund a Legoland e ha detto bello Billund, deve essere qualcosa di molto molto carino. Allora c'è chi crea e chi copia, dunque tra poco noi vi portiamo in Cina perché lì ci sono le copie delle nostre città italiane
1: e non sotto forma di Lego, davvero,
0: no,
1: sono proprio città.
0: Tra poco vi diciamo tutto, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: vita.
1: Bella questa collaborazione fra Ariete e Angelina Mango, si intitola Che bella vita. Oh, meno male, da un titolo ottimistico, ci vuole, no? Alle 12:29 minuti qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari parliamo della Cina, che come sapete, insomma, costruisce la copia, a volte esatta, insomma si fa per dire, delle nostre città europee. Pare che questa decisione sia stata presa con tanto, diciamo, di caratteristiche delle città legate, che ne so, nel caso di Firenze o altre città, per esempio, con tanto di marchi di moda, insomma le cose che caratterizzano, diciamo, un po' le nostre, per esempio, città italiane, ma non sono solo italiane,
2: no, non so.
1: Per decentrare le metropoli che sono sempre più, diciamo, piene di persone, nella speranza che queste, diciamo, copie di città potessero attirare gli abitanti cinesi. Ma in realtà così non è stato, perché no, sono, diciamo, delle imitazioni che attraggono più che altro i turisti, ma le persone non si spostano per andare a vivere lì, no?
2: No, ecco, quando però diciamo imitazioni, non è come Mini Italia, Legolandia, che nate lì e c'è il Duomo di Milano alto un metro, no? Per dirvi, la Tour Eiffel l'hanno fatta alta 100 metri, cioè non è come l'originale che è alta 300 metri, però 108 metri, voglio dire, è già una discreta Tour Eiffel, voglio dire.
1: Sì,
2: cioè non fanno le cosine piccoline, no, tipo parco, rifanno i monumenti o parti della città quasi a grandezza naturale, e sono quasi uguali. Non hanno avuto il successo che speravano i cinesi, però insomma
1: qualcosa di artefatto. Tra l'altro mi ha colpito molto, diciamo, anche la definizione di questa scrittrice della National Geographic, l'ha dichiarato al National Geographic, Bianca Bosker, che ha scritto un libro che è dedicato alle imitazioni cinesi nell'architettura contemporanea. Ha detto: mentre una volta si considerava il centro del mondo, adesso la Cina si è trasformata nel centro che di fatto contiene il mondo. Ma insomma, se il piano era quello di decentrare i residenti per evitare sovraffollamento nelle grandi città, nelle grandi metropoli, diciamo che questo piano non ha funzionato.
2: Guarda, io però sto dando un'occhiata alla Parigi, sì, alla Parigi cinese, e sembrano alcuni angoli sembrano davvero degli angoli di Parigi. E così per le principali città del mondo. C'è ad esempio un antico villaggio di pescatori, è stato raso al suolo, ci hanno fatto una specie di Manhattan, una specie di New York. Allora, per chi non esce mai dalla Cina e vuole capire un attimo com'è la situazione, però ragazzi, è tutto davvero molto finto.
1: Sì.
2: Va bene che la Cina è grande, però insomma.
1: Però infatti in effetti in questa Parigi cinese vivono circa 30.000 persone, e quindi insomma ci sono edifici, strade che ricordano la Parigi autentica, però ti dico, perfino i cinesi secondo me a sto punto preferiscono l'originale. Si staranno stancati anche loro delle copie?
2: Penso proprio di sì, alla lunga.
1: Alla lunga tu dici copia una volta, copia due, la cintura, i pantaloni, la città, la Tour Eiffel.
2: <L'altra roba. ride>
1: Si sono scocciati. C'è la musica dei Coldplay.

0: La voce bellissima di Livia Dean, Man I Need, la musica di Radio Number One. E quindi, capito?
1: Cosa?
0: No, tra l'altro, scusa, sbirciando quella le notizie, sì, perché naturalmente non sono solo quelle che noi diamo, no, ci sono quelle che arrivano in tempo reale. Ho visto che si è risvegliato l'Etna, è in corso un'emissione di cenere vulcanica, quindi allerta rossa nei cieli, attenzione.
1: Voli complicati quest'estate,
0: beh,
1: per l'Etna,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: dall'Etna.
0: È stato un casino, però insomma si era poi rimesso in silenzio e invece è arrivata poco fa la notizia, perché c'è il grado massimo di criticità e comunque insomma si attendono le valutazioni in pratica sull'impatto sullo spazio aereo. È vero che adesso ci sono molti meno turisti, però è chiaro che dei disagi li ha causati, sicuro.
1: E comunque, tornando alla Cina, sai che mio figlio grande è stato in Cina per 15
0: sì,
1: giorni, è tornato ieri, non l'ho ancora visto, vediamo se è tornato lui o una copia a questo punto.
0: Scusa Claudio, ma tu saresti in grado, voglio dire, di parlare con un nipotino eventualmente cinese?
1: questa è una bella domanda che giro sua madre, che potrebbe tremare al solo pensiero.
0: Non ridere, cosa ridi?
1: Perché tu hai visto le fotografie.
0: Ho visto le fotografie,
1: lanciato.
0: Certo.
1: Ma ha detto che andava a studiare.
0: È un modo per studiare il costume locale.
1: Certo, il costume, certo. Bikini, va bene.
0: Esatto, dai, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
6: Presente. Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a 70%.

0: 1977, l'amore è nell'aria, love is in the air. Tu l'hai visto tutto questo amore nell'aria? C'è amore nell'aria?
1: Un pochino io.
0: Sì, un po' d'amore c'è.
1: Ma dove?
0: Ma dov'è che lo so? Ma nell'aria. Ci sono mille altre cose. No dai, bellissima canzone questa, veramente un successo clamoroso, protagonista del nostro spazio come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, adesso vi raccontiamo invece una grande impresa di Spiros.
1: Spiros, devi dire tu il cognome, sei esperto, giusto?
0: No, beh, Crisi. Io non sono greca, sono nata. Crisikopoulos.
1: Allora, è il primo nuotatore attraversato di fatto il canale d'Otranto, dopo 31 ore e 50 minuti ha toccato l'Italia dalla Grecia a Santa Maria di Leuco, un vero e proprio record, 91 chilometri, non è uno scherzo fare insomma 91 chilometri.
0: Mamma mia, ma soprattutto perché, questi sono quelli che amano fare i record. Ragazzi, sì. Ma hanno capito, ma 91,4 chilometri di mare attraversati a grandi bracciate, a respiri profondi per quasi 32 ore consecutive, devi avere un fisico pazzesco. Anzi, bestiale, come canterebbe Carboni. Sì. Sì, perché dai.
1: Ma è da dove è partito? No, Corfù, più in alto, cos'è? Otonoi, come si chiama quell'isola?
0: Otonoi,
1: pensavo fosse Itaca, da quelle parti lì.
0: Otonoi.
1: Lì sopra, vicino a Zante, sì. In quella zona lì, partito da quell'isola lì che sono
0: sì,
1: più vicine.
0: Sì, poi ha attraversato a nuoto il canale di Otranto e dopo quasi 32 ore ha toccato di nuovo la terraferma, cioè le sponde appunto di Santa Maria di Leuca in Puglia. Quindi insomma, è uno però abituato ai record, queste cose qua, quindi sì, mamma mia, cioè non lo so io come che preparazione fa uno che nuota 32 ore di fila.
1: Per non chiedere a Paltrinieri, che però nuota solo tra virgolette per 10 chilometri nella melma, e dico melma, della Senna, in questo caso magari forse sicuramente acqua più pulita, però lunga.
0: No, però cioè da quello che leggo tra l'altro non si è fermato per dormire. Avrà fatto delle mini soste, mi auguro di sì, perché dai, consecutive però, 32 ore sono tantissime.
1: Non va neanche piano, ti dico, perché 91 chilometri in 32 ore nuota il ragazzo. Va bene,
0: mamma mia. Va bene, dai, complimenti a Spiros. Noi non lo imiteremo perché figurati, non ce la facciamo.
1: Neanche nella vasca riesco a nuotare per così tanto tempo.
0: Vabbè, che vasca hai, scusa. La vasca è quella per giochi preziosi.
1: Che cosa dice?
0: Ce li cavura.

0: Star con Imagine Dragons. Chiudiamo l'appuntamento di oggi degli spacca notizie, anche perché tra poco ci sarà One Match
1: senza Andrea Ferrari, che dopo il faticosissimo ma leggendario matrimonio di ieri avrà bisogno di quel mesetto, due mesetti per riprendersi.
0: Addirittura, miseria, un mese per riprendersi.
1: No, una settimana, una settimana.
0: Una settimana. Sì, ho visto Virginia che è qua pronta. Quindi noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento come sempre a domani mattina, sempre qui su Radio Number One a partire dalle ore 10.
1: A domani.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
10: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
9: Feval, sempre qualcosa in più.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One, un minuto alle 13 subito, le notizie, poi arriva One Match.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One, notizie.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
16: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezza e consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane, ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
15: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
17: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani e di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabéu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Kivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
18: Ed è tutto, a più tardi.
19: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
20: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
21: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto è lei o non è lei? Buon pomeriggio Virginia!
2: Ma buongiorno, eccoci ritrovati finalmente dopo un periodo lungo di vacanze, Lo zio Nasti è stato parecchio in vacanza,
1: ma
2: o sbaglio?
1: Ma non mi sembra, anzi, queste sono notizie false e tendenziose. Ero
2: fake news.
1: Esatto, come te in onda ieri, e oggi siamo già qui, però siamo io e te perché questa settimana Andrea Brumunferrari, che si è sposato ieri, ha, come dire, un permesso speciale per, diciamo, sai cosa si fa dopo essersi sposati, no?
2: Ma allora, non mi sono mai sposata, quindi no, se riesci a darmi un paio di delucidazioni in merito.
1: E diciamo che no, la luna di miele la faranno più avanti, però un permessino speciale per
2: quella roba lì, insomma,
1: quella roba, abbiamo capito, dai. Ce la fa, non ce la fa. No, la salutiamo, li abbracciamo e viva gli sposi, viva Andrea e Gloria. Invece oggi io e te ci sfidiamo su un tema che ci riguarda direttamente.
2: Sì, allora, diciamo che è un modo anche di vivere che sta cambiando sempre di più, secondo me, perché c'è chi scappa dalla città mentre chi decide proprio di andare in città per motivi lavorativi, motivi di vita, chi invece dice no, ma sai che quasi quasi si stava meglio quando si stava più lontani, quindi è sicuramente un bel match.
1: Me l'hai spoileratino per bene, vabbè, meglio così, perché adesso ci sentiamo un paio di pezzi e poi partiamo ufficialmente con un'altra puntatona di One Match.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Don't Stop su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, questo è World Match. Ciao Virgi, ciao Virgi.
1: Mi sembrava, no, nulla, ho sbagliato come al solito. Supposizioni sbagliate. Allora, una sfida, un match molto intenso quello di oggi. Secondo me ne sentiremo veramente delle belle, perché c'è chi la pensa o A o B, non ci sono vie di mezzo secondo me in questo caso, eh.
0: Verissimo, verissimo. Poi c'è proprio la contrapposizione del mio vivere e del tuo vivere. Tu dove vivi? Da dove trasmetti oggi?
1: Da Milano.
0: Da Milano, dalla metropoli, capito? Correre, produrre, fare, tac. Invece lo zio Nasti vive in un paesino sul lago di Garda che si chiama Lonato del Garda, esattamente, anche se oggi sono in sede a Bergamo. Ma detto questo, il match sarà proprio quello della scelta di vita. Preferite andare a vivere in una grande città oppure vivere in un paesino?
1: Allora, comincio io.
0: Sei pronta a schierarti?
1: Sì, quell'angolo lì che ha voglia di farsi sentire.
2: All'angolo di destra!
1: Eccomi, allora è il mio momento. Io sono qua per dire che è meglio vivere in una grande città, perché hai tutta una serie di servizi a disposizione, che siano per il lavoro, per il divertimento, per il relax anche, che non hai fuori dalla grande città. Cioè devi andare a cercarli, magari facendo anche un'ora di macchina, in alcuni casi addirittura 2 ore di macchina. Invece così hai tutto a disposizione, più o meno a piedi.
0: Più o meno, ma molto più o meno. Comunque vai avanti, che stai andando benissimo.
1: Sono convincente.
0: Ma secondo me, vabbè, tocca a me.
1: Vai, sì.
0: Posso schierarmi allora?
2: All'angolo di sinistra!
0: Lo zio Nasti invece vi dice che nel paesino si vive proprio bene, perché si ha un valore diverso del tempo. Tempo? Nella grande città, se devi andare da un punto A a un punto B, parti e non sai mai quando arrivi. Che questo è il problema. Invece nel paesino è tutto lì a portata di mano, è veloce, c'è più tranquillità, non c'è frenesia. Poi se hai un rapporto con la natura diverso, vuoi mettere lo smog, i palazzoni, è tutto grigio, è tutto brutto addosso. Invece no, nel paese il verde è quel, come dire, quel clima bucolico che si respira,
1: sì,
0: la natura.
1: Heidi, le pecorelle ti fanno ciao.
0: Brava, una cosa del genere. E poi tante altre cose che snoccioleremo durante tutto il programma.

0: Quindi tocca a voi votare che state ascoltando Radio Number One da che parte stare. Riassumi un po'.
1: Allora, 393-444-0444, se siete dalla mia parte, quindi preferite vivere in una grande città perché avete a disposizione tutta una serie di servizi, benessere, eccetera, eccetera, oppure dalla parte dello zio Nasti, il verde e le pecorelle che ti fanno ciao.
0: Il bucolico, giusto? La poesia, il fiumiciattolo, le pecorelle, le buchette, vabbè, come. Votate. One Match parte, parte anche la nostra musica. C'è questa voce, ma questa Annalisa, bellissima.

0: Canzone che abbiamo riascoltato qua su Radio Number One è il momento del match, quindi bisogna capire se siete dalla mia parte, ovvero vivere in una grande città, perché hai a disposizione tutto in qualsiasi momento: ristoranti, locali, discoteche, momenti di relax, parchi verdi, natura, che altro?
1: Ma che
0: palazzo,
1: ma
0: palazzoni,
1: che natura?
0: Loft da un milione di euro, ok?
1: Sì,
0: che puoi guardare,
1: sì,
0: solo
1: che li guardi da fuori, va bene, ci sono, quindi va bene. Poi
0: oppure dalla parte dello zio Nassi, quindi lui dice che comunque vivere nel paesino ti permette di avere un rapporto diverso con la natura, con il verde, gli animali, il fiume. Sì.
1: Vabbè, non è che c'è solo, sì, quello, poi conosce tutti, c'è un rapporto umano diverso, ci sono tanti aspetti per cui secondo me il paese è meglio. Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare, quindi
0: vai.
1: Partirei con il primo round baby round. Tra l'altro il primo è di uno dei nostri ascoltatori più fedeli, perché lui è un attore, cioè un attore
0: di Hollywood.
1: E non è proprio di Hollywood, però è uno che ci prova. Ascoltiamolo.
0: Vai.
2: Ciao mitici ragazzi, ciao Francesco, ciao Virginia, ben trovata. Dunque io mi presento, sono Antonio di Parma, o per meglio dire Austin Power de no altri, attore emergente eccetera. Allora, venendo al succo del discorso, io mi schiero con Virginia perché io amo la città, io abito a Parma, ho sempre vissuto a Parma, che non è una grandissima città ma è sempre una bella e grande città di 200.000 abitanti. Mi piacerebbe addirittura andare in una città ancora più grande tipo Milano-Roma, per cui io sono per la città. Mi dispiace per Francesco con Asti, un abbraccio Radio Number One, dove vivi tu? Ciao.
1: Che bravo, si sente che è proprio un attore di derba, anche il claim finale.
0: È pronto, vabbè. Lui, cioè, sì, è pronto, sì, per stare, sì, qua.
1: Poi, dai, ne ascoltiamo un altro al volo.
3: Ciao, sono Lori dal borgo medievale di Barzitta. Sicuramente dalla parte dello zio Nasti, qui siamo circa 1000 abitanti, andiamo quasi tutti d'accordo, siamo una grande famiglia, ci conosciamo tutti e la tranquillità che c'è qui è impagabile, quindi sicuramente il piccolo paesino. Ciao a tutti!
1: Come vedi Virgi, il match oggi è bello, è combattuto, filosofia da una parte, la città, il traffico, il clacson, le sirene, i lavori, il lavoro, perché è vero, te lo devo, lì il lavoro in città forse è più facile da trovare, ce n'è di più, d'altra parte invece fermarsi. Parlare.
0: Siamo una famiglia, più di 1 milione di persone che si tengono la mano a
1: che
0: Natale,
1: bello.
0: A Pasqua.
1: Come fate a Natale per la tavolata? Perché anche in città è lunga,
0: Ognuno porta qualcosa.
1: Va bene, continuate a messaggiare 393-444-0444. Città o paesino? Questa è la domandona di oggi. Adesso i pinguini.

0: 3334-040-444. Tra poco ascoltiamo le vostre note vocali.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: La musica che cerchi è

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: su Radio Number One in questo lunedì 7 di settembre. Un one match particolare perché non c'è Andrea Brunferrari, come vi ho anticipato, ma c'è Virginia che naturalmente prende il suo posto e sta prendendo anche le mazzate, così.
1: A particolare one match. Sì, allora sono un po', come dire, delusa da voi ascoltatori, sono molto delusa. Nessuno mi sta sostenendo in questa mia tesi, probabilmente a fine giornata cambierò idea anch'io a questo punto.
0: Dai che ti ospito, vieni.
1: Si può fare cambiare idea in corsa?
0: Ormai devi tenere botta fino alla fine. Tra l'altro, tra i tanti messaggi arrivati, c'è quello della nostra opinion leader, che è la nostra, dai, possiamo dirlo, la nostra voce preferita, perché c'è un po' di quel Brasile dentro, e quindi l'ascoltiamo assieme.
1: Vai!
2: Buongia bambini, ciao Virginia, io mi auguro che io abbia pronunciato bene il tuo nome, che non abbia fatto quello che ho fatto venerdì con Annesi. Ecco, ok. Allora, io sono per la grande città, a me piace a vivere in città, perciò io sono della parte di Virginia, perché questi posti piccoli, paesini, così tutti sanno tutto di tutto, pettegolezze e roba varia. No, niente. Allora, città tutta la vita. Ciao ragazzi, ciao bambini, buon inizio settimana.
1: Oh. A Petegulange,
0: esatto, Petegules del paese, invece dentro la grande città non ci sta un Petegules. Però è vero, da una parte.
1: È vero, dai, questo concedilo alla grande città.
0: Lo
1: hai
0: concedo.
1: Molta più libertà di vestirti come vuoi, dire, fare quello che vuoi, c'è meno il giudizio, che poi è sempre giudizio negativo. Non c'è mai uno il vicino della porta accanto del paese che è pronto a dirti: ah sì, hai fatto proprio bene a fare quella cosa, no?
0: Solo critiche.
1: Critiche, sì.
0: Ma da una parte sì, però da una parte c'è anche quel fattore umano che magari la vicina ti critica sempre, cioè quella lì, quella la Virginia, esce sempre tutta scosciata, e però quando hai bisogno dell'uovo perché ti è finito lo zucchero, perché hai bisogno della aspirina, puoi contare sulle persone. Magari in una grande città, in un palazzone, non conosci neanche il tuo vicino.
1: Non so se mi hai convinto, con la scusa dell'uovo. Poi l'uovo costa al giorno d'oggi.
0: Ah sì, non lo darei, brutta persona, non dai neanche un uovo al vicino. Dai, ascoltiamo un altro messaggio.
3: Oh, Nasti, io sono dalla tua parte, anzi,
1: dai, Piera, no?
3: Che vengo ad aprire la mia tendina canadese, mi trasferisco lì, in mezzo al verde,
0: sì,
3: dove c'è natura, dove c'è pace, dove c'è silenzio, altro che città. Ah, è uno stress continuo, ma dove trovi relax in città? Sì, sicuramente hai tutti i servizi, l'ospedale, gli autobus, le metropolitane, tutto stress che poi finisce appunto in ospedale. Quindi viva la natura, viva l'ambiente sano, dove si respira aria pulita, sono con te.
0: Virgi, qui mi sembra sia stato detto tutto, adesso prova a dire il contrario.
1: Sono molto delusa dalla Piera, sono molto delusa, non me l'aspettavo, di solito è sempre dalla mia parte, invece porca miseria.
0: vediamo questo match che piega prende. Intanto c'è Rihanna.

0: dalla mia parte, quindi
1: ma non
0: si
1: è
0: può
1: vero, ma sei bugiarda, certo, falsa, tendenziosa, bugiarda. Fai come i politici quando devono prendere dei voti, no? Che dicono se sono i numeri uno sono già in testa ai sondaggi, poi non è vero, però lo fanno perché così la gente dice: ah, se sei primo allora ti voto, no? La stessa
0: certo,
1: cosa.
0: Certo, fubba. Manipolazione sociologica.
1: Fubba, la Virgine, fubba.
0: Sentiamo dai un po' altre note vocali che sono arrivate.
1: Vediamo.
2: Io adesso non mi ricordo per chi votare, però dunque io vengo dalla città perché sono di Roma, mi sono trasferita a Mendrisio in Svizzera, il nulla proprio totale, mm-hmm, e la morte sociale, e mi manca tantissimo la città. I primi anni sono stata bene, però mamma mia, no, mi manca la città, ma non il caos, mi manca la città perché c'è tutto, tutto, tutto a portata di mano. Qua ti devi, non so, prendere il centro commerciale, devi fare 40 km. No, francamente mi manca tantissimo la città, quindi voto per la città. Adesso non mi ricordo per chi.
0: Per
2: ok,
0: me,
2: ciao
0: per
2: ragazzi. Buona
0: Vamos
2: giornata.
0: Con un altro voto.
1: A Lupacchiotta! Bellissimo questo messaggio, però cavolo, Roma è effettivamente una città che offre di tutto, di più,
0: certo,
1: e anche oltre, se proprio vogliamo. Paragonarsi con Roma è difficile, ma voglio dire, sul centro commerciale, ma abbiamo bisogno di tutti questi centri commerciali?
0: No, esatto, il discorso è quello, perché secondo me dal momento in cui decidi di spostarti poi da quella che è la grande città, chiaramente anche il bisogno di fare determinate cose si deve ridurre, quindi se prima andavi al centro commerciale 1-2 volte alla settimana, magari ci vai una volta al mese e quindi ti metti un sabato in macchina e ti fai sì quei 40 km per una volta. Cioè, se hai la necessità comunque di andare più spesso, chiaramente diventa scomodo e quindi ti avvicini poi a quella che è la città. Sì.
1: Vabbè, io direi di ascoltarne un altro, dai, al volo, ne abbiamo talmente tanti oggi, babba mia, c'è proprio l'imbarazzo della scelta, così a caso.
3: Ciao, sono Cinzia da Brescia. Io ora, alla mia età, quindi over 60, scelgo sicuramente il paesino piccolo, anzi proprio il borgo, dove ci sono pochissime persone, immerso nel verde, silenzio, natura, relax, sicuramente. Perché anche se Brescia è una città comunque a misura d'uomo, comunque molto bella, si può andare in bici, ma è molto trafficata comunque. E quindi per raggiungere il posto di lavoro butti via delle 35-40 minuti in macchina. Quindi no. Sono dalla parte dello zio Nasti.
1: Ai ai ai ai ai, cara Virgi, aia. Posso dire che però al di là di quello che magari si vince dai messaggi, è un match abbastanza equilibrato, perché ne abbiamo anche tanti da leggere, io sto cercando di tirare un po' le fila. Posso dire che sono in vantaggio di pochissimo.
0: No, no, falso, falso.
1: No,
0: falso.
1: No, guarda, io sto tenendo proprio i conti e quindi sono in vantaggio. In vantaggio la vita in paese, ma la vita in città è lì lì. Quindi mi sa che siamo agli ultimi voti, gli ultimi minuti per votare. Questi voti saranno quelli poi che daranno
0: importanti.
1: Esatto, va bene, quindi continuate. 393-4440-444. Intanto tirarci una canzoncina che sa di città, perché questa è la vera giungla, è questa, è la città Jungle.

0: novità sentita su Radio Number One. Allora, abbiamo ancora a disposizione pochi voti per far sì che io possa essere la vincitrice. No, allora, dalla mia parte, se siete tra quelle persone che preferiscono vivere in città, invece votate lo Zionasti se preferite vivere nella natura, nella tranquillità e lontano dalla grande città.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Gianna Nannini con il nuovo meraviglioso errore. Che dolcezza, che poesia. È come quella che si evince quando si va a vivere in paese.

0: cioè se cerca, se la cava quando trova il puntiglio. Vabbè, abbiamo un sacco di messaggi, dai, iniziamo a leggerne. Partirei da Monica da Milano. Grande città tutta la vita, il paesino per le ferie, per staccare la spina. Mamma mia, ragazzi,
1: il paesino per le ferie.
0: Capito, dove vai? Boh, vado in un paesino, non c'è un cazzo, però belle ferie. Vabbè, vai avanti te, vai.
1: No, poi c'è chi dice assolutamente paese tutta la vita, odio la città, il casino e le persone. Beh, l'ha toccata piano, no?
0: Molto piano. Il diplomatico, vai.
1: Poi, io vivo in una città di 40.000 abitanti, le considero una piccola città. Io mi ci trovo bene, sono molto legato, ma ammetto che quando mi capita di andare a Milano ho la sensazione che ci sia davvero tutto e che non manchi nulla. Voto a Virginia. Segnare, prego.
0: Stiamo risalendo la china, attenzione.
1: Poi, a 50 anni mi sono trasferita in campagna, viva la tranquillità.
0: Meno male, vai, segno nasti.
1: Grande città tutta la vita, il paesino per le ferie, per staccare. No, questo è quello che abbiamo letto,
0: okay,
1: prima, scusate.
0: C'è quell'audio, guarda.
1: Questo audio qua?
0: Proprio
1: sì. Sicuro?
0: Sì.
2: Buongiorno Virgini, buongiorno zio Nasti. Buongiorno. Ormai con i ritmi che abbiamo della città, cara Virgin, andare a vivere fuori mi sentirei come in un RSA. No. Decisamente in città, poi in città puoi fare un sacco di fuori, di cose. Fuori che cosa fai? Niente.
1: Niente, ti annoi, ma queste metafore comunque mi piacciono, perché capisci proprio come viene identificato il paesino, ma anche la grande città, per carità.
0: Vabbè,
1: mi piacciono queste metafore articolate.
0: Io continuo a rimanere nel mio paesino, un po' leopardiano da sabato nel villaggio, un po' da paese di Lucio Dalla. T'ho buttato le due citazioni.
1: Ma Nasti, scusami, l'acqua del lago.
0: Sì.
1: Quanti gradi misura in questo periodo?
0: Non tanti, credo tanti, perché è stata un'estate caldissima e il lago si scalda con la stagione, quindi in questo momento sarà 28.
1: Iacuzzi
0: praticamente
1: proprio.
0: Sì. Cosa, dove vuoi arrivare? Dove andare a parare?
1: Volevo sapere se fossi preparato. Cioè, un benefit, secondo me, del vivere vicino al lago è andare a fare il bagno tutti i giorni.
0: Andiamo a fare la sauna.
1: Quindi la sauna, sta, vedi?
0: Un po' più così. Va bene, dai. Mi sa che sono gli ultimissimi voti che faranno la differenza in questo match. Quindi continuate a votare fino alla fine. 393-444-0444, perché tra poco decretiamo il vincitore o la vincitrice. Ah, ah, ah.

0: Si chiama Better Place, la canzone quella di Justin Timberlake. Allora, vorrei, gradirei sentire la sigla più importante della giornata per scoprire chi sarà il fortunato che si porterà a casa la gloria.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
2: lo zio, è lo zio, ragazzi, clamoroso al Cibali. Eravamo praticamente in parità, lo dico per dovere di cronaca. Poi è arrivato questo messaggio, senti un po'.
0: Vai.
3: Ragazzi, io abito in un paesino di 5.000 abitanti, per di più in una frazione, ed è meraviglioso, ci conosciamo praticamente tutti, sappiamo un po' tutto di tutti, ma c'è anche la preoccupazione e l'accoglienza, quindi è meraviglioso, una città mi sentirei assolutamente perduta e non ci andrei mai, per di più il mio compagno vive in città, da 3 anni vive con me, anche lui non credeva in questa cosa e invece adesso non cambierebbe mai più, vita da paese sempre e anche da montagna. Ciao da Cristina, quindi voto lo zio. Ciao.
0: Complimenti allo zio, ragazzi, ma sapete che quasi quasi oggi pomeriggio inizio a fare un po' di ricerche.
2: Ti abbiamo fatto cambiare idea, forse.
0: Sì, alla fine l'abbiamo conclusa così, con il cambio della medaglia.
2: Grazie Virgi, è stato un piacere ospitarti in One Match. Mi raccomando.
0: Grazie zio. Ci rivedremo comunque questa settimana.
2: Ti aspetto anche nei prossimi giorni, perché visto che Andrea tornerà lunedì prossimo, mi sa che ti ritocca, va bene?
0: Ti batterò. Grazie zio.
2: Grazie a te, un bacione. Adesso invece c'è Stefano Federici che sta litigando con le cuffie. Però va bene, se riesce a far pace con le cuffie sarà in onda con voi per le prossime ore col suo PN1. Dallo zio Nasti è proprio tutto. Ci sentiamo domani. Ancora un buon pomeriggio a tutti. C'è il PN1, statemi lì.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso. O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, buon lunedì. Siamo arrivati ridendo e scherzando al 7 settembre 2026, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 in questo preciso istante, prima le news.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Femminicidio sulla 1 a Barberino del Mugello. Oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. L'esame sul corpo della donna, uccisa giovedì scorso dal suo ex, farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuta la morte. Si è risvegliato l'Etna, innalzamento a codice rosso per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali. Le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono adesso le valutazioni sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di stasera alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Erano in oltre 350.000 oggi per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica, morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. La fissava per ore mentre lavorava arrestato uno stalker, agiva alla stazione Termini di Roma. La situazione, secondo la denuncia della vittima, andava avanti da oltre un anno. Nonostante i rifiuti, un ventenne, originario della Guinea, le chiedeva incontri e le telefonava con insistenza. In attesa della svolta meteorologica, che dovrebbe avvenire mercoledì, caldo e siccità non mollano la presa. In Piemonte il fiume Stura, ad esempio, è praticamente asciutto e lo si può attraversare a piedi. Già a luglio anche il Po registrava una portata d'acqua inferiore al 70% rispetto alla media storica, mentre l'Adige del 60%. Una domenica l'insegna dell'argento per l'Italia dello sport, la vittoria da impazzire di Kimi Antonelli in Formula 1 sulla freccia d'argento della Mercedes a Monza e l'argento inteso come medaglia per la nazionale femminile di volley nella finale dell'Europeo, sconfitta al tiebreak dalle padrone di casa della Turchia. Per il calcio in Serie A ieri sera 1-1 nel big match tra Juventus e Milan, oggi si giocano i posticipi Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Grazie per l'ascolto.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Una bella crociera me la farei con tutti voi.

0: Si chiama Animal, la nuova canzone firmata Cazzy, sentite qui su Radio Number One. Buon lunedì. Queste ragazze hanno base a Los Angeles, sono sei, compongono questo gruppo appunto delle Cazzy, c'è cioè una filippina, una coreana, Corea del Sud, una ragazza svizzera, una ragazza indiana, una cinese e un americano. Questo è uno dei tanti successi che i nostri programmatori ci stanno proponendo in questa quasi calda estate 26 giunta alla fine.
1: Ciao Stefano,
0: buongiorno Mirko.
1: Sono tornato.
0: Grande
1: dopo
0: Mirko.
1: Un'estate un po' così,
0: rovente,
1: un po' movimentata.
0: Te credo.
1: Mi fa piacere risentirti. Buon inizio settimana.
0: Grande Mirko.
1: Dai che si va.
0: Dai che si va, dai che si vola. È venerdì, dai che si va, è lunedì.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti saluto e ti ascolto. Un abbraccio anche dal mio collega Francesco. Ciao.
0: Grazie mister, un abbraccio a te, un abbraccio anche a mister Marcello. Saluto Massimo da Milano, c'è Enea dalla provincia di Sondrio e tantissimi di voi.
3: Ciao
0: che
3: Stefano,
0: stanno
3: anche voi dal borgo medievale di Bardetta, sempre presente.
0: Grande,
3: ciao a tutti.
0: Grande, salutiamo

0: 34, 35, 36, quasi 40 gradi al sud. Tempo così caldo che tecnicamente fra 48 ore dovrebbe diminuire con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo dei tanto attesi temporali. Buon pomeriggio naturalmente anche a Marcello da Aosta, c'ha caldo pure lui. Un abbraccio a Luna, la dottoressa che si occupa della nostra conduzione posturale. Ciao dottoressa, un abbraccione.
1: Ciao Stefano,
0: ciao,
1: come stai?
0: Bene, bene.
1: Io sono nuovo questa poco del gruppo e ascolto ogni volta che posso.
0: Grazie caro.
1: E niente, ti auguro una buona giornata e buon proseguimento.
0: Grazie mille, altrettanto.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Gentilissimo. Andrea di Brescia.
0: Salutiamo anche te Andrea di Brescia, un abbraccio anche a Carlotta dalla provincia di Sondrio, a tutti quelli che ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp. Primo argomento di oggi con una ricerca che è stata svolta nelle scorse ore in Inghilterra e questa ricerca ci racconta che se ti innamori e ti fidanzi, a quanto pare perdi gran parte degli amici. Non so se magari è successo anche a voi che quando vi siete innamorati o innamorate poi avete, diciamo, dovuto prendere delle decisioni drastiche lasciando indietro gli amici, magari quelli storici. Quindi nuovo amore equivale a amici o amicizie perse? È davvero così? È il prezzo da pagare quando ci si fidanza? Diciamo che c'è stato questo studio condotto da un professore, il signor Dunbar dell'Università di Oxford, e ha rivelato che fidanzarsi comporterebbe la perdita media di 2 amici stretti. È successo anche a voi? 393 444 0444. Quando avete scelto l'amore?

0: artista Somber dagli Stati Uniti d'America con My Body Is Ready, per continuare così al meglio il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, come ogni lunedì con Stefano Federici in diretta sulla vostra radio preferita Number One dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Secondo una ricerca inglese, se ti innamori e ti fidanzi perdi gran parte degli amici. Dicevo che c'è stata questa indagine svolta su 540 persone che ha mostrato come l'assorbimento di tempo ed energie verso il partner riduca la frequenza dei contatti con il gruppo storico, quindi riduca le amicizie che avevi. E la riduzione della cerchia sociale è particolarmente marcata, dice questa ricerca, nelle donne etero che vivono i legami emotivi con maggiore intensità concentrando le attenzioni. La rete sociale degli uomini etero subisce meno scossoni in quanto tendono ad affidarsi e a integrarsi nella cerchia costruita dal partner o dalla partner. Beh, allora vi chiedo, ma quando vi siete fidanzati voi oppure vi siete innamorati, avete perso la testa per una persona, avete perso delle amicizie?
1: Come fidanzate non mollate mai gli amici, mai, perché se le cose vanno male, prima cosa rimanete da soli e poi gli amici sono sempre da tenere. Ciao a tutti.
0: Avete sentito? Non mollate mai gli amici, perché se poi il fidanzamento va male perdete sia lui o lei e perdete pure gli amici.
2: Buon pomeriggio Stefano e buon lunedì, buon inizio di settimana, un abbraccio.
0: Un abbraccione, Carusa Bedda dalla provincia di Palermo.
3: Buona Cicco, ciao Stefano, saluti da Amadores.
0: Grazie. 393-444-0444 con New Shoes c'è Paolo Nutini.

0: 14:22, buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti nel PL1. Stavamo parlando di questa ennesima ricerca inglese che dice che se ti innamori o ti fidanzi perdi gran parte degli amici perché dai più spazio naturalmente all'amore. Sarà proprio così?
1: Beh sì, allora il discorso che quando ti fidanzi perdi alcune amicizie ci sta, ma fa anche parte di una certa scrematura, se vogliamo vederla in questo modo. È anche vero che è un aspetto che secondo me riguarda soprattutto noi italiani.
0: Ah.
1: Perché io lavoro all'estero.
0: È diverso all'estero.
1: Precisamente a Cipro.
0: Sì.
1: E qui c'è una differenza abissale riguardo a relazioni, amicizie. Siamo tutti sullo stesso livello.
0: Va bene, siamo tutti sullo stesso livello. Salutiamo anche questo nostro ascoltatore che lavora all'estero e ci ha raccontato che a Cipro le cose sono diverse rispetto a quelle italiane.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io quando ho incontrato l'amore,
0: sì,
2: non ho perso gli amici, perché quelli li ho ancora tutti.
0: Meno
2: ma
0: male.
2: Bensì ho perso la verginità. Su Radio Number
3: One c'è PL1. Donne, è arrivato al barlumino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

N1 di questo lunedì. Secondo una ricerca inglese, se ti innamori o ti fidanzi, perdi gran parte degli amici, quindi nuovo amore e amici persi è il prezzo da pagare quando ci si fidanza. Ci scrive Marco da Brescia: chi lascia gli amici per l'amore è un sottone. La mia compagna dura da più di 20 anni, dai tempi del Rooster, tuttora siamo ancora tutti assieme, anche con gli amici, con chi si è sposato, o meglio la mia compagnia, scusate, dura più di 20 anni. Quindi saluto te Marco da Brescia, grazie naturalmente per aver risposto, in tantissimi avete risposto che cercate naturalmente di tenere l'amore e anche le amicizie, questa cosa è davvero molto bella. Saranno

0: cercate di essere i primi a rispondere a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, eccomi tornata. Vi sono mancata?
3: No.
2: Voi sì. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete a questo enigma. Facile, facile. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Ma come? Un enigma facile facile. Non dica bugie, dottoressa Sfinge. Per entrare ancora di più all'interno dell'enigma, io mi ricollegherei immediatamente con Charmin Shake per risentire l'enigma della Sfinge, prego.
2: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cos'è?
2: Chi?
0: Ma cosa soprattutto? Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Serve quel tipo di ragionamento lì. In bocca alla Sfinge.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, su Radio Number One. La Sfinge ha parlato, allora torniamo a collegarci con l'Egitto. Linea verde con Charmin Shake.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
2: Uè, Sfinge, 393-444-0444.
0: È il numero della Sfinge, sì.
2: Ma che cavolo di enigma è questo qui? Ripeti, io non ci ho capito un tubo. Stefano, ma tira le orecchie a quella Sfinge, please,
0: ci provo. Poi le tiriamo le zampe più che le orecchie. Pensate che in tre persone l'hanno già azzeccata. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Cosa potrebbe essere?
3: Il tubo per immersione.
0: Cosa hai detto?
3: Il tubo per immersione.
0: Il tubo?
3: Christian da Bergamo.
0: È il tubo per immersione? Ha detto quello?
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Antonio.
5: Ciao Stefano, Antonio da Sassello.
0: Vai.
5: È mica l'apostrofo.
0: L'apostrofo? No, non è quello, non è quello.
6: Già.
0: Fai il bravo.
6: Fai il bravo. Queste equipe di non sbaglia. Sbaglia.
0: Scatenati.
6: Alla la sghira. Ciao Aghini.
0: Io non lo capisco.
2: Il tavolo. Ciao, Adele Darò.
0: È il tavolo, no, secondo me non è il tavolo.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: La smetta, è una lei, è una signora o signorina Sfinge. Torniamo a collegarci con la Malefica.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Ma cosa?
1: Chi?
0: Cos'è l'escursione bucolica? L'ha suggerito a Patromano per caso. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.

0: Grazie a Tommaso, puoi scendere dal palco del Piede 1 e partecipare se vuoi, come stanno facendo i nostri ascoltatori, all'enigma della Sfinge. Pronti per ricollegarci con Charmin Scicco? Dottoressa Sfinge, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica?
0: Ma cosa?
1: Chi?
0: Ma cosa soprattutto?
2: Marco della provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere l'angolo.
0: Ciao. L'angolo, non è quello Marco da Brescia.
3: Ciao, a me veniva in mente il chiodo.
0: No,
3: ciao,
0: chiodo.
3: Ciao, grazie, Chiara da Brescia.
0: Non è quello, Chiara.
4: Potrebbe essere il bastone.
0: Il bastone, no, non è il bastone, nemmeno la carota.
5: Gigi da Bergamo.
0: Grande
5: può
0: Gigi.
5: Essere la apribottiglie,
0: no.
5: Essendo in montagna, l'aria aperta, uno vuol bersi una birra, con la apribottiglie riesce ad aprirla, è fatto anche a L.
0: No, non è quello.
6: Ciao, forse è il sentiero?
0: No,
6: Chiara da Brescia.
0: Non è nemmeno il sentiero, Chiara.
7: Number one, ciao, sono Caterina da Ivrea, ci riprovo. Potrebbe essere la picozza?
0: La picozza. Forse la picozza.
1: No, no. Ma col cervello come stai messo?
0: È una ragazza.
8: Ehi là, Antonello.
0: Siamo a posto.
8: Secondo me la risposta di oggi all'enigma della Sfinge è la pecora.
0: Ma quale?
8: Perché può essere a L.
0: Ma
8: oppure
0: quale?
8: Posso usare le pecore per andare in escursione.
0: Ma
8: e accompagnano me e le mie ragazze conquistate nel weekend. Un abbraccio dalla Coccatore Latino.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, io non riesco a capire come possano venire in testa simili affermazioni. 393-444-0444, lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Questo è l'enigma della Sfinge, però ripeto, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Stiamo ancora completando la top 10, alcuni hanno dato la risposta corretta, ma altri invece devono ancora completare la nostra classifica dei primi 10, i campioni.
10: Pomeriggio number one. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
12: Egidio Ada.
13: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
14: Presente.
12: Tagliavini Roberta.
13: Presente.
12: Don Ghia Stefano.
14: Presente.
12: Che c'è da ridere?
13: Di Folchi Irene.
15: Presente.
12: Bellucci Federico.
14: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
14: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
16: È ora di tornare alle aste.
10: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
17: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: International con la grande canzone delle 14:45, era l'estate del 1999 con Glorious di Andreas Johnson. Torniamo pienamente nel live di questo lunedì pomeriggio su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. E allora torniamo a Sharm el Sheikh. Dottoressa, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica?
0: Ma cosa utilizzi per la piacevole escursione bucolica? Cosa? Malefica!
2: Pure per una piacevole.
3: Per me la squadra! Bucolica.
0: La squadra, dice Andrea. No, no, no, no. Ovviamente Malefica era rivolto alla Sfinge, perché è Malefica. Ogni pomeriggio con noi, grazie Andrea.
4: Se non è il bastone, potrebbe essere l'ombrello?
0: L'ombrello, no, non è quello.
5: La soluzione potrebbe essere il boccaglio?
0: No,
5: ciao.
0: Dall'ombrello al boccaglio.
6: Bevete no. di meno, no, bevete no, di meno la sera.
3: Robi di Padova, per me è il grillo.
0: No, il grillo parlante.
7: Ciao, sono Teresa da Rò. Potrebbe essere il bastone.
0: No, non è il bastone.
8: Ciao, se Sfinge, tesoro. Secondo me è il sedile del trattore.
0: Il sedile del trattore.
8: Michela da provincia di Brescia.
0: Mi ha detto la Sfinge di abbracciarti forte forte, Michela dalla provincia di Brescia. Purtroppo però non era la risposta corretta. E allora risentiamo l'enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica? Chi?
0: È la prima volta nella mia vita che sento piacevole escursione bucolica. Non riesco a capire a cosa si riferisca la dottoressa Sfinge. 393 444 0444, raccontateci quelli

0: Di Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto, l'Enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Cosa puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica? Hanno fatto più che un ragionamento. Sentiamo.
2: Oh, Radio Number One.
0: Ciao.
2: Marida da Bergamo.
0: Ciao Marida.
2: Bucolica.
0: Sì, bucolica.
2: Allora, la gamba. Perché puoi lasciare la squadra e la metti sotto la sedia, altrimenti la serve per camminare. Le escursioni bucoliche sono rilassanti,
0: sì.
2: Tranquille nella natura, con i grilli che ti suonano in parte, il bastone in mano, comunque bucolica la gamba. Ciao, fammi sapere.
0: Ti faccio sapere, non è la risposta corretta, la Sfinge sta ridendo di noi.
3: Ciao Stefano, Michele da Verona.
0: Ciao Michele.
3: Per caso è il dilatatore che usa per le orecchie, per il naso, per visitarti.
0: Bucolica.
3: Dottorino Ringoriatra. Ciao, grazie.
0: Ciao.
4: Ci riprovo, la cannuccia.
0: No, vabbè, ragazzi.

0: popolo, il mondo, signore e signori, stiamo preparando i fiori, anche perché c'è un enigma della Sfinge che alcuni hanno azzeccato, ma gran parte di voi proprio non ci sono arrivati. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Abbiamo detto più volte, non dite il bastone, è stato detto, ridetto, riridetto, riripetuto, non è il bastone. Secondo voi cos'è?
1: È il bastone?
2: Su Radio Number One, c'è il PN1,
3: pomeriggio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Buon pomeriggio, buon lunedì, le 15 un minuto, tra pochissimo la top 10 con l'enigma della Sfinge, ma prima di tornare in classifica e di tornare in Egitto c'è l'informazione.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: La vittoria della AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente della AfD in Sassonia, Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8%. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A, alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: A voi che avete acceso la radio da poco, vi siete persi la prima ora dedicata naturalmente all'enigma della Sfinge. Riapriamo le porte, riapriamo il sipario alla malefica dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, il primo enigma di questa settimana, risentiamolo.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi
0: ha mandato in tilt tutte le persone che ascoltano il PL1 quasi? L'escursione bucolica. Lo puoi utilizzare a L, quindi è un qualcosa che puoi utilizzare a L. Oppure per una piacevole escursione bucolica, quindi nei boschi, che ne so, nelle campagne.
2: Lo zaino.
0: Lo zaino, no.
2: Il portafieno, qualcosa che metti sulle spalle.
0: No, non è il portafieno, non è nemmeno lo zaino.
3: Ciao, sono Nadia da Clusone.
0: Ciao,
3: secondo
0: Nadia.
3: Me è il bastone.
0: No, no, no, è stato detto tante volte.
4: Può essere magari il cavalletto?
0: Il cavalletto, no, non è il cavalletto.
5: Ma secondo me è la bicicletta.
0: La bicicletta.
5: Quando ti siedi sopra è a L.
0: A L.
5: Oppure la puoi usare come escursione. Ciao.
0: Ciao.
5: Provincia di Varese.
0: Grazie, per qualche istante mi hai sbloccato un ricordo quando Fantozzi sale sulla bicicletta e gli parte la sella perché prende una buca alla ruota. Non è quella, non è la bicicletta.
6: Per caso è il bastone da trekking,
0: no.
6: O il bastone da passeggio?
0: No.
6: Mirko da Lecco, ciao.
0: Non è quello Mirko da Lecco. Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Cos'è? 393 444 0444. C'è Benson Boone.

0: Ah, ce l'ha cantata anche dal vivo Benson Boone con Mystical Magical, 15:11 con Stefano Federici in FM. Dab Up continua questo primo appuntamento della settimana su Radio Number One con il pomeriggio Number One. Non sono solo perché in collegamento dall'Egitto vedo in webcam una sfinge sempre più malefica pronta a spiccherare nuovamente l'enigma di oggi. Risentiamolo, prego.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica. Chi?
0: Chi o che cosa? Cosa puoi utilizzare a L? Pensate, alcune mosse ad esempio, no? A L. Puoi spostare, diciamo, chiamiamole delle pedine, per non dare

0: troppe info a L. Una pedina soprattutto, una bianca e una nera.
1: Ciao number one, Caterina da Ivrea. Potrebbe essere la macchina fotografica?
0: Non è la macchina fotografica, no.
2: Ciao, sono Ilaria da Ferrara. Io tento, secondo me è il binocolo. Ciao.
0: Ilaria da Ferrara, non è quella.
3: Buongiorno, Monica da Mantova. La ronchina.
0: No, non è quella, Moni.
4: Potrebbe essere un seggiolino pieghevole.
0: No.
4: Laura da Brescia.
0: Non
4: ciao.
0: È il seggiolino pieghevole. Che puoi utilizzare la mossa a L.
5: Ciao Stefano, per me è la borraccia.
0: La borraccia.
5: Si ronda sul cibo.
0: Non è la borraccia, non è quella.
6: Bevete no. di meno, bevete di meno la sera.
7: Ciao a tutti, è lo scarpone? Stefania da Casnigo.
8: L'hai sparata grossa, umano.
0: È una lei, è una lei. Non riesce a distinguere le voci.
9: Ciao, è il manico dell'ombrello. No. Ci riprovo, Chiara da Brescia.
0: Posso andare a casa, Swigger?
10: Era un po' di...

0: a tutti, Lorenzo Giovanotti, Alfa, ce l'hanno cantata alle 3:15 di questo lunedì 7 settembre in diretta su Radio Number One. Stefano Federici in collegamento dall'Italia, la Malefica Sfinge dall'Egitto con lei Abdul, ma soprattutto l'Enigma.
1: Lo puoi utilizzare a L oppure per una piacevole escursione bucolica.
0: Piacevole chi? Escursione bucolica, quindi nella natura, con o senza quadrupedi. Diciamo che l'aiuto che abbiamo dato lo puoi utilizzare a L, quindi una mossa, ha suggerito un po' a tutti la risposta corretta. Ma prima di questo suggerimento, alle 14:34.
2: Ciao Stefano, Monica da Milano. Il cavallo?
0: Il cavallo, Monica da Milano.
2: Ciao Stefano, Monica da Milano.
0: Il cavallo consegna a Milano la medaglia d'oro e a Milano il titolo di supercampionessa. Complimenti, brava Monica. Risponde da Strambino Davide: sono al lavoro, non riesco a mandarti un vocale, ti scrivo alle 14:35. il cavallo degli scacchi si muove a L e per fare escursioni si usa spesso il cavallo, quindi questa gita bucolica
3: secondo me è il cavallo, perché si può usare a L, il cavallo si muove a L negli scacchi.
0: Bravo.
3: Oppure per un'escursione buconica, una bella passeggiata a cavallo.
0: Bravissimo. Andrea da Tavernola. Bravissimo.
4: Ciao a tutti. Mi sono collegato solo ora perché sono schiavo del sistema e devo lavorare come un mulo. Per me è il cavallo negli scacchi. Ciao, Rigo da Mantova.
0: Grande, numero uno, dal mulo al cavallo.
5: Il quesito della Sfinge oggi è il cavallo.
0: Brava.
5: Non solo bar, Sirmione.
0: Bravissimo, anche gli amici di Sirmione.
6: Ciao, sono di Bergamo, il cavallo.
0: Non ha detto chi è, solo di dove.
7: Ciao Fringuelli, dato da Brescia.
0: Fringuelli
7: il cavallo a L perché è il cavallo degli scacchi e per escursione perché si fa l'escursione a cavallo.
0: Bravo.
7: Dai, viva la Sfinge.
0: Ah, meno male, va.
8: Ciao, sono Alessandro da Lugano e per me la risposta è il cavallo.
0: Grande, Ale da Lugano, ce l'abbiamo.
9: Sono Gaetano da Reggiolo, per me la risposta giusta è il cavallo.
0: Bravissimi, questi sono i primi 10.
10: Ciao, può essere il cavallo? Si sposta a L e se fai una passeggiata bucolica col cavallo.
0: Questa è la
10: descrizione. Ciao Ornella. Bravo. Da Brescia.
0: Bravissimo Ornella, grazie naturalmente. Sembra essere quasi a Quark, dove ha dato tutte le info corrette. Grazie naturalmente a tutti voi, sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di messaggi. Questa è la top 10 più una descrizione che mi sembrava intelligente mettere on air qui su Radio Number One. Grazie a tutti per aver giocato. Tra 30 minuti circa ci sarà il secondo giochino legato al tutti contro tutti. Questa volta accenderemo il piccolo schermo. In arrivo Dice Pulse e Calvin Harris.

0: Is Your Love, Calvin Harris, Dice Balls, canzone di 11 anni fa, sentita qui su Radio Number One. Che dolce melodia. Dove andiamo? Andiamo all'estero? Passaporto alla mano, grazie, perché la Cina aveva un obiettivo: costruire la stazione più grande del mondo, amici, ma c'era, diciamo, un piccolo problemino tecnico, una montagna rendeva problematica la sua costruzione. Secondo voi, come è andata a finire? Punto di domanda. Ve lo dico tra poco.
1: Pomeriggio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Ben ben ben bang. Peggy Goo con Ira Star, era Woman. Sono le 15.30, buon lunedì. Torniamo in diretta in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Come vi dicevo qualche istante fa, la Cina aveva questo obiettivo, costruire la stazione più grande del mondo, ma c'era un piccolissimo problema tecnico. Una montagna che rendeva problematica la sua costruzione. E allora cosa hanno fatto? La Cina praticamente rade al suolo questa montagna per costruire la stazione più grande del mondo in 38 mesi. Cioè i cinesi hanno raso al suolo la montagna per costruire la stazione. Cioè noi non riusciamo neanche in pianura quasi a costruirla. Siamo a Chongqing, che praticamente giustamente è una città cinese, e proprio lì sorge l'hub ferroviario record da oltre 1 milione di metri quadrati, completato naturalmente a tempo di record. E la stazione di Chongqing East è la più grande al mondo, con una superficie di 1,22 milioni di metri quadrati, pari a 170 campi da calcio. Cioè corri tra un binario e l'altro, io perderei il treno ogni giorno. E l'infrastruttura supera di 6 volte Grand Central Station di New York, ed è più di 2 volte più grande dello Stato del Vaticano. Cioè, pensate che stazione, quanti binari ci sono. Questo snodo, leggevo, è dotato di 29 banchine, 15 binari, 8 piani, cioè 8, una stazione di 8 piani. Gestisce fino a 16.000 passeggeri all'ora nei momenti di picco. E loro hanno praticamente raso al suolo la montagna per costruire la stazione. No, così. Una montagna, ma c'è, non ci sono problemi. C'è Lizzo su Number One.

0: lunedì. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Stavamo parlando di quello che è successo in Cina. Diciamo che la Cina aveva questo obiettivo: costruire la stazione più grande del mondo. E per la costruzione è stata distrutta, vi raccontavo, una montagna impiegando 2 milioni di metri cubi di cemento e 366.000 tonnellate di acciaio. E i lavori sono stati completati in soli 38 mesi grazie al lavoro di 40.000 operai affiancati da macchinari robotici.
1: Che brutta notizia, Stefano. I cinesi che radono al suolo una montagna, ma ti rendi conto? Anche quello va a influire sui problemi climatici, cioè deturpare il pianeta. Anche da questo punto di vista ci dà risposta di come l'uomo sta devastando il pianeta, appunto, la natura. Pazzesco.
0: È vero.
1: Davvero pazzesco.
0: Cioè, il lunedì c'è la montagna, la domenica dopo non c'è più la montagna, rasa al suolo proprio.

0: Lauren con Fever Dream. Stavo parlando di quello che è successo in Cina. Cina che aveva un obiettivo: costruire questa stazione, quella più grande del mondo. Però c'era un piccolo problema in quel di Chongqing. Lo pronuncio bene, cara Giada? Chongqing. C'era questo problema tecnico, una montagna che rendeva problematica la costruzione della stazione più grande del mondo. E allora hanno detto: via, la montagna è di troppo. E l'hanno rasa al suolo. E in tempo record, 38 mesi, hanno costruito questa stazione. E ci sono tanti commenti a proposito.
1: Pensa, Stefano, se avessimo fatto la stessa cosa in Italia, invece di 38 mesi ci avremmo messo 38 anni.
0: Lo sai.
1: Secondo me la montagna faceva in tempo a ricrescere e a rifiorire, a rimboscarsi tranquillamente. Perché tanto per noi, anzi, forse non avremmo mai portato a termine l'opera in 38 anni. Beh, però, sicuramente.
0: Però loro in 40.000 operai.
1: Riccardo,
0: grande Rick, grazie per aver risposto. 393 444 0444. Ci sono Merck

0: canzone con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Torniamo ad occuparci di quello che è successo in Cina. Una montagna rasa al suolo per la costruzione della stazione più grande del mondo.
1: Ciao Stefano, Antonio da Sassello, mi viene da ridere già solo a dirtela sta cosa.
0: Antonio, fai bravo.
1: La montagna che hanno tolto potevano metterla al posto dello stretto di Messina, così evitavamo di fare il ponte.
0: Ecco, lo sapevo, eh.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: lunedì, benvenuti e benvenute nel PN1. Siamo pronti a giocare ancora in vostra compagnia con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. Questa volta prontissimi ad accendere il piccolo schermo con una serie TV, sì, americana, uscita, pensate, negli States nel lontano 1977, gli ultimi episodi nel 1983, serie TV che arrivò nel nostro bel paese, in Italia, un paio d'anni, no, 3 anni dopo la produzione, nel 1980, cioè a cavallo tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, tra l'altro serie TV amatissima. Per giocare 393-444-0444, ascoltate bene questa sigla anticipata da una breve scena e diteci il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione!
2: Rispondete.
3: LA7, qui Mary 3-4, andiamo a controllare la Mercedes.
2: Ricevuto Mary 3-4.
4: Sei forse impazzito, Podge?
5: No, mi sento benissimo.
4: Faresti meglio a stare più attento a cosa mangi.
0: Faresti bene a stare più attento a quello che mangi, Podge. Amatissimi questi due, John e Podge. Era Becker il primo. Becker e Podge. Quanto bella era la sigla. Chissà quanto bravi saranno i nostri ascoltatori a percepire in pochi secondi quella che è la sigla e aver sbloccato quel ricordo anni 80 che li porterà poi a raccontarci sul nostro WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV americana amatissima anche da noi italiana. Ci sta If.

0: Se non vuole parlare d'amore, non vuole quello. Una canzone meravigliosa cantata da Saifa, intitolata appunto Parlare d'amore. 15:53 lunedì pomeriggio su Radio Number One con Stefano Federici. Continua il primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi. Stiamo parlando di una serie TV americana arrivata naturalmente negli States nel lontano 77, chiusa nel 1983, arrivata invece nel nostro bel paese nel 1981. Questa è la sigla.
1: Attenzione.
0: Con la scena.
2: LA7, a tutte le unità, rispondete.
3: LA7, qui Mary 3-4, andiamo a controllare la Mercedes.
2: Ricevuto Mary 3-4.
4: Sei forse impazzito, Poggi?
5: No, mi sento benissimo.
4: Faresti meglio a stare più attento a cosa mangi.
0: LA7, rispondete, è la base operativa italiana che chiama gli ascoltatori a rispondere possibilmente in maniera corretta, raccontandoci su WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV, e loro naturalmente hanno risposto. Sentiamo il primo.
6: Chips, Luca da Cremona.
0: Signore e signori, Cremona c'è.
6: Chips, Luca da Cremona.
0: Luca è stato il primo a raccontarci con un vocale. Chips.
7: Chips, California Highway Patrol. Bella. Adesso da Vigevano.
0: E là là, ragazzi.
8: I chips, Luca da Mezzago.
0: Lo sai, Luca.
9: Chips, Michele da Cardano al Campo.
0: Anche lui c'è.
10: Chips, Francesco da Endine, Gaiano, Bergamo.
0: Bravo, Francis.
11: Massimo da Genova.
0: Anche Genova entra in top ten.
12: I chips. Ricky da Suzzara.
0: Suzzara
12: ciao.
0: Risponde a Genova.
13: I chips. Davide da Limone Piemonte.
0: Limone Piemonte entra al settimo posto.
14: Ciao, sono Sara dalla provincia di Milano. I chips.
0: Anche la provincia di Milano. Brava.
15: Doriana da Como. I chips.
0: Anche Como, nono.
16: Ma ciao amico mio, Max da Cassina. Ma questo è semplicissimo, sono i chips.
0: Lo so che è semplice, ciao. Lo so che è semplice, hai ragione.
17: Ciao Stefano, il titolo del film è I Chips. Ciao Michele Verona. Ciao.
0: C'è stato anche il film, però la colonna sonora che abbiamo ascoltato con la scena, con Becker e Ponciarello, è legata secondo me al telefilm o serie TV. Era Becker, giusto, il compagno di Ponch? Sì.
18: Ciao Simonetta da Rivoli. Ponch, i chips.
0: Sì, però non ho mai detto se era Becker, è giusto?
19: Davide da Mantova, questi sono i chips.
0: Questi sono ciao, i chips, ciao. Questi sono i chips, torneremo a giocare con il tutti contro tutte tra pochissimo, tornerà la Sfinge direttamente dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago.
20: Su Radio Number One, c'è PN1.
21: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
22: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vi

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Qui su Radio Number One, in vostra compagnia, abbiamo raggiunto le 4, tra poco il ritorno della Sfinge, ma prima le news.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione dei mediatori di pace statunitensi. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel frattempo le forze di difesa ucraine hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni militari russe in Crimea, nonché nelle regioni di Lugansk e Zaporizhia. Di contro, questa mattina l'esercito russo ha condotto un bombardamento su larga scala contro la città di Kramatorsk nell'oblast del Donetsk, uccidendo 2 uomini. Erano inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica. È morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra. Alle 12 il capo della chiesa ortodossa serba, il patriarca Porfirije, ha dato il via alla cerimonia funebre. Dure critiche dall'Unione Europea, che ha annullato la visita della commissaria Kos. Primo lunedì di settembre con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di questa sera alle 21 di domani è indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord. I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Calcio, si chiude questa sera la terza giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Nel posticipo di Serie B, la Samp alle 20.30 sarà di scena a Palermo. È tutto, una buona serata.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
11: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: grafica pronta per la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Avanti e meno della parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, diamo il benvenuto nuovamente alla Malefica, con lei Abdullah dall'Egitto. Siamo collegati con il quartier generale di Sharm el Sheikh per la parola da scoprire nascosta nel sarcofago. Il primo fax è arrivato. Abdul ci racconta che oggi pomeriggio la parola nascosta è composta da 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Secondo fax in arrivo. È un qualcosa che può ripetersi. 6 consonanti e 4 vocali. Iniziate tranquillamente a incasellare consonanti e vocali. 6 consonanti, 4 vocali, 10 lettere compongono la parola nascosta. È un qualcosa che può ripetersi. Che cos'è? 393.

Azione positiva, anzi, grazie, grazie ragazzi. 10 lettere compongono la parola nascosta di oggi, lunedì 7 settembre. Siamo in diretta, sono le 16:12 in questo istante. 6 consonanti, 4 vocali. È un qualcosa che può ripetersi, è l'unico.

0: momentaneamente giunto qui all'interno dello studio 1.
1: Ricorrente, Davide Dalimoli Piemonte.
0: No, non è la parola corretta, ricorrente.
2: La parola è ritornello.
0: Ritornello.
2: Francesco Dendine Gaiano, ma sono di Castro.
0: Bravo, per la puntualizzazione non è quella.
3: È ritornello.
0: No.
3: Giacinto da Predore.
0: Ti prego Giacinto, ripetimelo.
3: È ritornello.
0: No, non è quello, non è quello.
4: Ciao Radio Number One, Elisa da Rancate. La parola di oggi può essere compleanno?
0: Non è il compleanno, Marta da Milano. Ciao Stefano, il ritornello non è quella.
5: Rinaldo di Endine Gaiano, boh, provo a indovinare, ma
0: non lo
5: potrebbe
0: so.
5: Essere avventura.
0: Non è nemmeno quella, non è ciao, nemmeno ciao. Quella. Ciao caro, ciao caro. 393-444-0444 per giocare con noi di Radio Number One in questo terzo appuntamento con il Tutti Contro Tutte. Abbiamo dato il primo indizio, è un qualcosa che può ripetersi, è arrivato il fax numero 3 dall'Egitto. Il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa. Fate quel tipo di ragionamento lì, provate a incasellare queste 10 lettere, 6 consonanti e 4

0: ALP con Don't Stop. Questo è il titolo della nuova canzone della signorina o signora Pergolizzi. 16:16, siamo rigorosamente in diretta anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. È un qualcosa che può ripetersi, era il primo indizio, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa. Il secondo indizio arrivato da poco da Sharm El Sheikh. In tanti hanno detto ricorrente, no.
1: Secondo me la parola è singhiozzo. Ciao ragazzi, Antonio da Verona. Ciao.
0: Dal ricorrente al singhiozzo, no. Dal singhiozzo al compleanno, no.
2: La parola nascosta è alternanza. Franci da Bergamo.
0: Non è alternanza, Franci.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo. La parola di oggi potrebbe essere anniversario?
0: Non è nemmeno anniversario.
4: Compleanno, Giorgio da Lugano.
0: No, non è quello, non è battesimo, Enrico.
5: È il compleanno, Enzo da Brescia.
0: Non è quello.
6: Ciao a tutti, non sarà anniversario?
0: No, no, no.
6: Via
0: no.
6: Da Bergamo.
0: Non è quello, abbiamo detto, è un qualcosa che può ripetersi. Indizio numero uno. Il due, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa. Il terzo indizio, una festività o un anniversario che si ricorda ogni anno. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Adesso con i fuochi d'artificio è tutto più facile. Firework, ce la canta Katy Perry.

0: di quattro vocali è un qualcosa che può ripetersi, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa, una festività o un anniversario che si ricorda ogni anno. Cosa potrebbe essere?
1: Ciao Stefano carissimo, dai, ciao, che ti faccio fare una risata. È compensato?
0: No, amore mio, non è compensato, non è quella. Poi l'asciura l'ha azzeccata però, eh.
2: Ciao Stefano, può essere decorrenza?
0: Non è decorrenza, ci sei vicino o non è decorrenza?
3: L'onomastico.
0: No, non è l'onomastico.
4: Rossana da Castiglione delle Stiviere, è il compleanno?
0: No.
4: Anniversario?
0: No.
5: Ciao, sono Roberto. Per caso, Roberto da Riccia. Per caso è Ferragosto?
0: No.
6: Ciao number one, ciao. Sono Marco d'Arcisate.
0: Ciao
6: la
0: Marco.
6: Parola è onomastico.
0: No.
7: Ciao amici, sono Marco da Chivasso. La parola è ridondante.
0: Non è non è proprio quella. Qualcuno ha indovinato?
8: Stefano, ricorrenza.
0: Brava, brava, brava. La parola è ricorrenza. Un qualcosa che può ripetersi, una ricorrenza, il ripetersi periodico di un fenomeno o di una data significativa, una festività o un anniversario che si ricorda ogni anno. Complimenti dal Passo del Tonale, lei.
8: Stefano, ricorrenza.
0: Brava, brava, brava.
9: Ciao, la parola è ricorrenza. Alessia da Cremona.
0: Cremona risponde al Tonale.
10: La parola potrebbe essere ricorrenza. Osvaldo da Padova.
0: Osvaldo da Padova c'è.
11: Ricorrenza, Cristina da Sanremo.
0: Brava Cristina.
12: Ricorrenza.
0: L'asciura da Tavernola c'è, da Desenzano anche Laura. Ricorrenza, giusto, giusto.
13: Ciao, Caterina da Ivrea. Ricorrenza.
0: Da Ivrea c'è Caterina che ha mandato 18 messaggi con la stessa cosa. È quella tesoro, brava.
13: Sarà ricorrenza.
0: È quella. Da Mantova. È quella, la risposta è corretta. Sentiamo se ci sono altri sbagli oppure altre persone che hanno indovinato.
14: La parola è per caso ricorrenza.
0: Bravissimo.
14: Marco dalla provincia di Brescia.
0: Gigetto, matrimonio, no. Mari, onomastico, no.
15: Ciao, sono Silvia da Torino. La parola nascosta potrebbe essere ricorrenza.
0: Bravissima, nona.
16: Ciao, la parola giusta potrebbe essere ricorrenza.
0: Decima, ce l'abbiamo.
16: Un bacio a Paola d'Albino.
0: Un abbraccio a te, un bacione a te carissima ascoltatrice d'Albino. Piccolo break, tra pochissimo l'appuntamento con il traffico. Su Radio Number One c'è il
17: PNO. Ehi là!
18: Ciao amore, ma dove sei?
17: In macchina.
18: Da solo?
17: No, sono con due donne.
18: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
19: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
20: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
21: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
22: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: 4:29, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia. È segnalato un incidente all'uscita di Arma di Taggia in direzione Ventimiglia. Si segnalano code a tratti per un chilometro a monte tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. Attenzione anche per lavori in corso all'uscita di Andora. Sulla 26 Genova Gravellona Toce c'è un grave incendio in direzione Genova Voltri tra l'allacciamento per Predosa Bettole e lo svincolo di Ovada, e lungo la stessa autostrada ma in un tratto diverso tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana Santià è presente un veicolo fermo e una perdita di carico sempre in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova traffico intenso in entrata a Milano con code dalla barriera di Milano fino all'allacciamento con la tangenziale ovest. In direzione Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto un veicolo è fermo in carreggiata. Sulla 15 Parma-La Spezia è segnalato un incidente in direzione Parma all'altezza dello svincolo di Berceto.

0: Tor Bella Monaca, siamo a Roma in direzione via Casilina per un incidente. Traffico intenso anche su viale Castrense in direzione San Giovanni e su via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via di Villa Spada in direzione del Grande Raccordo Anulare. È tutto, prudenza e buon viaggio.
1: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Ascoltate quello che ci stanno raccontando in queste ore alcuni professori della Columbia University dopo l'ennesima ricerca condotta da Faris Zuraikat e Marie-Pierre Saint-Onge, che ha coinvolto 95 adulti abituati a dormire tra le 7 e le 8 ore. Basterebbero 90 minuti di sonno in meno per ingrassare, e la riduzione del riposo ha provocato un incremento medio della sedentarietà di 17 minuti al giorno, con picchi di 30 minuti in uomini e donne in post menopausa. I dati pubblicati confermano che l'accumulo di peso legato alla perdita di sonno aumenta poi il rischio di obesità, e precedenti indagini dello stesso team mostrano che il deficit cronico di riposo peggiora la resistenza insulinica, favorendo patologie come il diabete di tipo 2 e disturbi cardiaci. Quindi attenzione, perché se dormite poco dovreste dormire quei 90 minuti in più circa per non correre rischi.

90 minuti di sonno in meno per ingrassare. C'è stato questo nuovo studio della Columbia University che ha svelato come la lieve riduzione del riposo aumenti il peso e la sedentarietà quotidiana. In tanti di voi ci hanno scritto quante ore dormono a notte. Inizierei con chi dorme veramente poco, la signora o signorina Ludovica da Ferrara, 4 ore e mezzo a notte, poi si alza a fare il pane. E ancora Max dalla provincia di Milano: dormo 5 ore a notte, caro Stefano. Grazie Max per avercelo raccontato.

0: grazie naturalmente per quello che ci state raccontando. Stiamo a Padova.
1: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
0: Ciao Robby.
1: Io lavoro di notte.
0: Sì.
1: Al pomeriggio ascolto Radio Number One.
0: Grazie.
1: E
0: dormi poco?
1: Invece di aumentare di peso diminuisco perché dormo poche ore. Ciao.
0: Ah, ok, perfetto. L'eccezione che conferma la regola. 393-444-0444. In arrivo Ugel con Moving to the Sun.

0: poco dovete sapere che basterebbero, secondo questa ennesima ricerca, 90 minuti di sonno in meno per ingrassare.
1: Ciao Stefano, io sono sempre in letargo essendo orso. Un bacione, Orso da Legnano.
0: Ciao Orso.
2: 3-4 ore massimo a notte, dormo male, mangio anche di notte, mangio tutto il giorno, e per farmi ingrassare bisogna forse prendere il compressore e soffiare, perché non mi resta neanche un grammo. Mangio dolci finché voglio, mangio tutto quello che voglio dalla mattina alla mattina dopo, compresa la notte. No, io non sono d'accordo. Ciao a tutti, Dori Battista.
0: C'è anche chi non è d'accordo con questa ennesima ricerca che ha preso di mira le persone che dormono poco, quindi basterebbero, secondo questi professori, 90 minuti di sonno in meno per ingrassare. Piccolo break, tra pochissimo torniamo nel live di questo lunedì con una grande canzone.
3: Su Radio Number One c'è PM1.
4: Pomeriggio Number One.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Ah! C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre.

Grande canzone dal 1982, Eye of the Tiger, Survivor. Beh, ho ricordato Rocky per alcuni istanti, ma non sono stato l'unico a farlo. Quando metti questa canzone ti adoriamo. Ciao, grazie ragazzi per quello che ci raccontate. Non dovete adorare me, ma il Dargen, il nostro programmatore musicale, che ci ha regalato una grande canzone con Survivor.

0: canzone della cantautrice inglese Olivia Dean, tra l'altro tratta dal suo secondo album in studio The Art of Loving, canzone che va a chiudere questo primo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta, In arrivo le donne al volante, se lo vorrete tornerò domani a partire dalle ore 14 con il PN1 del martedì. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, sono le 17 in punto, buon pomeriggio a tutti.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Calcio stasera, gli ultimi due incontri della terza di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Si gioca anche in Serie B alle 20.30 Palermo-Sampdoria. Chiude il terzo turno. Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Domani l'Inter nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, farà visita al Real Madrid che in panchina ha proprio lo Special One.
6: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
5: Mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Tennis, c'è un solo azzurro ancora in corsa agli US Open che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Nella notte italiana Luciano Darderi affronta il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: E siamo proprio noi le donne al volante qui su Radio Number One. Un buon pomeriggio a tutti anche in questo lunedì 7 settembre per cominciare e continuare ormai la settimana al meglio.
2: Esattamente, con Agnese e Chiara, per cui allacciate le cinture, pronti e partenza.

0: Ladro di Goya, così cantano Fabri Fibra su Radio Number One, le 17:05 minuti. La prima domanda che mi viene da farti all'indomani di questo weekend è se sei riuscita a vedere un po' di Formula 1 di Monza.
1: Pochissimo, ho visto solo l'ultimo giro, un pezzo dell'ultimo giro, perché ieri, come probabilmente sapete all'ascolto, eravamo al matrimonio di Andrea Ferrari, il nostro collega, e quindi insomma non si è riuscito a fare tanto. Anzi, quando Kimi Antonelli ha vinto eravamo al primo, quindi al primo quindi insomma,
0: al primo di portata, non al primo non prima posizione come Kimi Antonelli, che ha vinto partendo dalla 19ª,
1: no, alla portata. Quindi insomma, la cosa è andata un po' per le lunghe. Il Gran Premio ovviamente non l'abbiamo visto, non ho potuto notare solo l'ultimo giro, ma comunque una vittoria che si farà ricordare a lungo, perché Antonelli ha iniziato la gara dalla 19ª posizione e dopo 26 sorpassi ha vinto con quasi 4 secondi di vantaggio su Russell, che peraltro è suo compagno di squadra alla Mercedes, e Russell in griglia di partenza era in prima fila. Quindi complimenti a Russell sicuramente, ma soprattutto ad Antonelli.
0: Mondo Deportivo titola come una delle imprese più straordinarie della recente storia della Formula 1. L'Equipe lo incorona come il nuovo re d'Italia e Il Paese parla del sogno di una vita. Tutto il mondo sta celebrando Kimi Antonelli. Purtroppo l'Italia della pallavolo femminile non è riuscita a portarsi a casa la Coppa degli Europei, rimane nelle mani delle turche, ma questo non vuol dire che le ragazze di Julio Velasco non stiano continuando a scrivere.

0: Somber con My Body Isn't Ready su Radio Number One, le 17:14. Ben trovati. Parlavamo di quanto le ragazze dell'Ital Volley continuino a fare la storia, nonostante ieri non siano riuscite a portare a casa l'europeo di pallavolo, e lo dicono anche i numeri, non solo quelli delle nostre ragazze in campo, ma dei tesserati, perché sono 364.000 in questo momento gli atleti giovani, più o meno giovani, che praticano la pallavolo. Questo numero in crescita perché? Perché ci sono delle ragazze meravigliose che fanno da traino, e non è l'unico sport in cui succede qualcosa del genere.
1: Esatto, pensiamo ad esempio al tennis, che ha avuto una vera e propria esplosione grazie, ma non solo, a Jannik Sinner. Ora il tennis è il secondo sport più praticato in Italia, ma quando mai il tennis era a questi livelli di iscritti? Anzi, tempo fa era solo uno sport per pochi eletti, per una piccola elite. Invece adesso tanti bambini giustamente sono in campo con una racchetta.
0: E allora noi ci stiamo chiedendo se ci sono dei grandi sportivi che vi hanno ispirati, anche personaggi di fantasia, perché ci sono degli esempi. Mila Zucchi, la prima che viene in mente a me per la pallavolo negli anni 80, ma comunque quei grandi sportivi che vi hanno fatto decidere di iniziare a intraprendere quello sport, oppure anche solo semplicemente di appassionarvi. Nel mio caso, per esempio, l'hai detto tu, Jannik Sinner, io fino a un paio d'anni fa onestamente di tennis proprio neanche ne masticavo. Il traino di Sinner ha fatto sì che io abbia iniziato a seguire di più il tennis e anche un po' ad appassionarmi.
1: Questo è un fantastico esempio. In effetti Sinner, secondo me, è proprio un maestro anche per tanta gente che si è riappassionata o appassionata per la prima volta appunto al tennis. 393 444 0444 per

0: Ryan con I Had Some Help su Radio Number One. Stiamo parlando di grandi sportivi che ci hanno ispirati anche personaggi di fantasia. Per esempio, la Piccinini ha confessato di essersi lasciata ispirare proprio da Mila Zucchi. Ci state raccontando i vostri grandi sportivi al 393-444-0444.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
1: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
1: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: E diamo uno sguardo sulle nostre strade in questo momento. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni, incidente in direzione Brescia. Code anche tra Barriera Milano-Est e Cormano in direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, incidente tra svincolo Valtidone, allacciamento A1 in direzione Milano-Napoli, con code per 2 chilometri. Sulla 1 Milano-Bologna, code a Modena Nord per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Ancona, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla 22 Brennero-Modena, code tra Mantova Sud e Pegognaga in direzione Modena. Ci spostiamo verso la capitale. Incidente su via Casilina tra via Pietro Romano e via Giuseppe Berneri con traffico rallentato. Traffico intenso su via Appia Nuova all'altezza di via delle Capannelle. Siamo sulla 1 diramazione Roma Sud. Code tra svincolo Torre 9 allacciamento Gra in direzione del grande raccordo anulare. Prudenza alla guida. Restate in compagnia delle donne al volante.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Artista incredibile Bruno Mars con On My Soul su Radio Number One, le 17:28. Ci state raccontando gli sportivi che vi hanno appassionati e vi hanno portati a iniziare a praticare quello sport nello specifico.
1: C'è Maria Grazia che semplicemente ci scrive Panatta, quindi grande tennista, sì, anche molto simpatico. E poi Francesco che ci racconta: ho sempre avuto la bici che usavo per girare con i miei amici da ragazzino. Poi ho seguito un po' di gare di pantani e me ne sono innamorato e ho iniziato a praticare ciclismo su strada da allora. Beh, bello, bello.
0: Ma il pirata è il pirata. Sì, ma abbiamo anche dei vocali, sentiamo. Sì,
1: attenzione a questo vocale in particolare.
2: Ciao ragazze, sono Tony da Milano. Come dite voi, appunto, è vero, io mi sono fatto appassionare da tantissimi sportivi, partendo, non so, da Lautaro, io sono interista, da Sinner, da Kimi Antonelli, da Valentino Rossi, e infatti io sono diventato un campionissimo di uno sport, la divanata, divanata indoor, e lì sono campione, proprio medaglie, coppe, a voglia ragazze, ciao care.
0: No, perché all'inizio ci stavo credendo, poi ho detto troppi sport, poi senza offesa, ma Lautaro Martinez è un calciatore attuale, io adesso non mi sembra un primo pelo dalla voce, cioè non proprio sei il ventenne che dice ma sì dai andiamo a fare due tiri al pallone, vediamo che cosa ne ti... Che poi non è mai troppo tardi, già mai, io ho iniziato a praticare power yoga l'anno scorso a 43 anni, quindi
1: si può fare, dici? Ma perché
0: sì,
1: no?
0: Sì.

0: Loro sono le Cat's Eye da Los Angeles, questa era la loro Animal qui su Radio Number One con le donne al volante. Stiamo parlando di quegli sportivi che sono talmente bravi, che ci hanno talmente tanto affascinati, che poi noi di conseguenza ci siamo iscritti allo sport che appunto questi praticavano. E c'è per esempio Alberto che ci dice: i miei figli hanno iniziato judo guardando Kung Fu Panda. Beh, in effetti.
1: Beh sì, poi ogni epoca ha le sue, anche la sua animazione di conseguenza. Io dicevo Mila e Shiro, appunto, la più famosa degli anni 70-80 per iscriversi a pallavolo.
2: Ciao Chiara, ciao Agnesi. Ho iniziato a canciare gli sci all'età di 25 anni, seguendo le imprese di Alberto Tomba in televisione.
0: Grande.
2: Anche se ho sempre sciato poi, ma senza diventare un'Alberta Tomba. Ciao Lori Barzilda.
1: Vabbè, certo, inizia a 25 anni, ma comunque è un'ottima età per iniziare a praticare uno sport, e poi uno si appassiona, non è che deve andare a vincere le Olimpiadi. Un amico invece ci scrive: Cannavacciuolo, mi piace mangiare. Lui si è lasciato ispirare.

0: Weekend con questa In Your Eyes su Radio Number One. Le 17:40 abbiamo parlato di come ad ispirarci per iniziare a praticare uno sport, a volte anche i personaggi di fantasia tipo Mile Shiro per la pallavolo, Kung Fu Panda per le arti marziali. E a tutta questa poesia si aggiunge un nostro ascoltatore che ci scrive: io ho iniziato a fare rapine dopo aver guardato Lupin.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
6: Donghia Stefano.
10: Presente.
6: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: E Pink Floyd, questa era la nostra grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One dall'album The Wall del 1979. Questa era l'intramontabile Another Brick in the Wall, parte 2, part 2. Una canzone scritta dai Pink Floyd contro le punizioni corporali durante gli anni, quegli anni, ma anche gli anni precedenti, nelle scuole britanniche, ma non solo, in tutto il mondo, perché se poi pensiamo anche all'Italia, tante volte appunto avvenivano punizioni corporali sui bambini e i ragazzini a scuola, come il maestro che ti faceva mettere le mani sulla cattedra e ti dava una bella bacchettata proprio per partire con slancio questa mattinata a scuola.
1: Così, per iniziare al meglio, motivatissimi, dai che la scuola è un bel posto in cui si imparano un sacco di cose. Una canzone scritta nel nostro DNA, l'abbiamo ascoltata nell'appuntamento delle grandi canzoni di Radio Number One. Sta per tornare invece la grandissima Francesco Gabbani, intanto che si è ripreso dopo il malore accusato qualche settimana fa, questa è la cosa più importante, nel ruolo non di cantautore ma di barzellettiere, perché a X Factor l'anno scorso abbiamo scoperto questo spirito alla Gino Bramieri de Noartri, e quindi inizierà insomma un po' anche a prendersi in giro con Jake La Furia. Deve essere un fan di Peratoons, mio figlio è amato di Peratoons, non fa altro che raccontarmi barzellette tutti i giorni.
0: Guarda, sì, non avevo dubbi, perché alla fine più o meno tutti i ragazzini e i bambini della generazione odierna amano Peratoons e passano ore e ore a leggere i libri di barzellette e freddure.
1: Sì, comunque io, a forza di sentire le freddure di mio figlio che non fanno mai ridere, quest'estate quando eravamo in Sardegna con Radio Number One, ne volevo dire una, mi credi, una in una settimana, non ci sono riuscita, te la dico adesso.
0: Oh, che bello, non vedo l'ora.
1: Ci
0: prego,
1: sei?
0: Prego,
1: ci
0: prego.
1: Sei? Mi prendo il mio spazio.
0: Vai.
1: Cosa dice un panda alla sua fidanzata?
0: Non lo so.
1: Sei stupanda. No, non fa riverissimo.
0: No, le lasciamo a Francesco Gabbani, va bene?
1: Va bene.

0: quanto ci piace la voce di Teddy Swims con la sua Lose Control qui su Radio Number One. Noi donne al volante abbiamo generato dei mostri, dei mostri facendo, dicendo queste battute freddure, un po' delle battute da papà, dead jokes infatti da, si chiamano.
1: No, da zio cretino. Ce l'abbiamo tutti uno zio cretino in famiglia. Ecco, la freddura è proprio da zio cretino, però cioè mi sono data la zappa sui piedi perché l'ho detta io una freddura e adesso arrivano quelle degli ascoltatori. Cosa fai? Non le ascolti?
0: E non le dici? Abbiamo, lo sapete che l'origano cresce liscio e lo rigano dopo? Grazie Fabio, veramente
1: cioè ci fa staccato riga.
0: Esatto, sì.
1: Capito. Oddio.
0: Sì.
1: Chiudiamo
0: poi
1: questa parentesi terrificante, sentiamo. Sì.
2: Cosa fa un'alice con l'accappatoio? Dai.
0: Non lo so.
2: L'alice intendo il pesciolino.
0: Certo, sì.
2: Cosa fa?
3: Acciuga.
2: Bellissimo.
0: Si acciuga, signore e signori, un'alice in accappatoio si acciuga.
1: Ma voi restate con noi perché vi promettiamo che questa parentesi si chiude e parleremo di contenuti ad alto tasso intellettuale.
4: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Questa è Radio Number One, dove mancano pochi istanti alle 18.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli €185. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Radio Number One Notizie.
15: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti, nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, lo ha detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura. È quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: La voce è quella di Sienna Spyro con questa Great Expectation per aprire la seconda ora delle donne al volante, le 18:06. Ben trovati, buona serata a tutti. E adesso parliamo di mercato immobiliare, perché durante questo weekend la mia attenzione è stata catturata da un reel su Instagram mentre scrollavo, di un agente immobiliare che seguo perché comunque mi fa simpatia. Lui è molto milanese imbruttito, cioè uno di quelli tipo: vuoi vivere a Milano? Devi avere il grano. No, se sei povero, vai in provincia, non è che puoi stare sotto la Madonnina. Comunque lui orgogliosamente, fieramente mostrava questo appartamento in vendita, anzi già venduto, neanche il tempo di metterlo online, diceva già venduto a Milano, di 8 metri quadrati.
1: Oh, grandissimo, ampio, luminoso, con immagino anche il giardino incorporato dentro nell'appartamento. 8 metri quadri, davvero fantastico, con appunto una essenzialissima cucina a malapena, un tavolo e una sedia. Mi fa un po' venire in mente Ragazzo di campagna di Renato Pozzetto, dove appunto il tavolo era estraibile. La camera in verità è un soppalco e c'è un micro bagno senza neanche un armadietto, peraltro, con il lavabo, il lavandino, la tazza, la doccia e basta. E quindi che cosa mancherà mai a questo regale bagno?
0: No, sì. non c'era il bidet.
1: Esatto. Non c'era,
0: non può non esserci il bidet.
1: Non c'era neanche un doccino dietro il gabinetto, no, che si poteva sostituire a bidet. Non c'era niente.
0: Allora, a parte la domanda così

0: si può.
1: Comunque,
0: non
1: allora,
0: può.
1: Questa cosa del bidet mi ha turbata. Tant'è che ho approfondito il tema e ci sono delle notizie sconfortanti proprio sui bidet. Quindi rimanete con noi.

0: ci piace questa di The Bausa Magnetic su Radio Number One. Stiamo parlando di un appartamento venduto a Milano della superficie di 8 metri quadrati e i messaggi non tardano ad arrivare, commenti increduli, ma anche io appena l'ho visto ho detto: ma intanto prima, cioè, come si fa a vivere, a sopravvivere in 8 metri quadrati, ma come si fa a vendere una superficie così piccola? Perché dovrebbero esserci, e c'è, un decreto ministeriale del 5 luglio 1975 per cui un monolocale deve avere una superficie minima di 28 metri quadrati, e così ci sottolineate anche voi con i vostri messaggi. Ma non so quale sia la fattispecie, perché non mi intendo, si può vendere una proprietà di 8 metri quadrati ma non può essere venduta come abitazione. Fatto sta che non è la prima volta, perché a volte anche in televisione finiscono servizi di appartamenti microscopici, più piccoli dei 28 metri quadri.
1: Molto più piccoli, come in questo caso. Allora, chissà come hanno fatto appunto a vendere, con quali inghippi, con quali conoscenze, non lo sappiamo. Comunque c'è Riccardo da Legnano che ci dice: mi sa che Harry Potter stava molto più comodo nel suo sottoscala di chi abita in questi 8 metri quadrati. E secondo me, Riccardo, hai molto ragione. Hai proprio ragione.
0: La cosa che notavamo è che per portare al meglio, utilizzare al meglio, scusate, gli spazi, hanno dovuto rinunciare al bidet, ma non sono i primi, perché a quanto pare nella gloriosa città di Milano i bidet piano piano stanno scomparendo.
1: Eh sì, stanno scomparendo principalmente dai secondi bagni o dai bagni degli ospiti, quindi non da quelli principali per ora, ma chissà il futuro che cosa ci riserva. È che in quel metro quadro in più che un bidet in verità occupa potresti avere una lavanderia piccolina, puoi mettere l'asciugatrice e la lavatrice impilate uno sopra l'altro, un piccolo ripostiglio, una piccolissima cabina armadio. Ovviamente, insomma, devi sfruttare quel metro quadro, e sapendo che in una città dove il metro quadro vale tra i 3.000 e i 30.000 euro, direi che ogni centimetro conta, e quindi bisogna fare delle scelte, bisogna rinunciare a qualcosa, anche all'igiene.
0: Allora, milanesi, noi vi vogliamo bene, tutto quanto, ma per favore al bidet non rinunciate, cioè non è accettabile che si smetta di lavarsi il sedere. Questo è il nostro appello.

0: ho un'idea.
1: La voce di Annalisa con Mon Amour su Radio Number One. Allora, Kimi Antonelli aveva un bidet raffigurato sul suo casco e adesso voi volete convincermi che si può togliere il bidet dai bagni in Italia? No, non ci sto, perché qualcuno ci sta provando, a dirmi che dai, però nel bagno degli ospiti, al secondo bagno, il bidet possiamo anche farne a meno, perché l'ospite non è che viene a casa tua e si fa il bidet, che va bene, ci sta, però no, non mi convincerete mai. Ci restano poche certezze noi italiani in questo periodo storico. Il bidet è una di quelle, non si può toccare. Restate con noi.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Febal, sempre qualcosa in più.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: A tutti buon viaggio, diamo uno sguardo al traffico. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra Monza e Cormano in direzione di Torino con code. Attenzione anche ai rallentamenti per curiosi tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla A8 Milano-Varese, incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese con code. Sulla A7 Milano-Genova il traffico è congestionato in entrambe le direzioni con code tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la A10 verso Milano e tra la A12 e l'allacciamento con la A10 verso Genova. Incidente sempre sulla A7 anche tra la barriera di Milano e Binasco, la direzione è quella di Genova. Sulla A10 Genova Ventimiglia rallentamenti per traffico intenso tra la A7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Sulla A15 Parma La Spezia ci sono code di 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma con un incidente che ha causato una perdita di carico. Andiamo sul grande raccordo anulare, c'è una corsia chiusa per incidente allo svincolo 24 via Ardeatina in direzione di della Appia. Viaggiate sempre con prudenza e con noi donne al volante.
14: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: La voce di Saif con Parlare d'amore su Radio Number One. E questa cosa del bidet, signore e signori, divide. Divide più del ponte sullo stretto di Messina. Non avrei mai detto che qualcuno potesse mettere in dubbio l'utilizzo del bidet, ma è quello che sta succedendo con i vostri messaggi. Allora sentiamo subito un vocale.
1: Uè, testina di vitello, uè, cotolette, nel 2026 vi lavate ancora il culo?
2: Direi.
0: Sì.
1: No, scherzi a parte. Comunque, ecco, non montano il bidet, ma sicuramente metteranno un doccino da usare nel water, spero.
0: Speriamo.
1: Pulitevi, pulitevi. Fatta la cacca, il culo si sciacqua. Ciao, un bacione, Omar D'Averso.
2: Beh, parole sante, caro Omar, cosa ti dobbiamo dire? Parole sante.
0: Che poi mi hai detto che ha mutuato una famosa canzone di Cenerentola.
2: Esatto, sì.
0: Ce la vuoi
2: intonare? No, non ripeteremo. In questa sede. No, va bene.
0: Io invece ti voglio sottoporre l'attenzione del messaggio di Nenè che scrive: buonasera Chiara, Agnese, mi parlate di bidet e di eliminare i bidet, ma vi siete resi conto che adesso vendono la carta igienica umida proprio per sopperire al fatto di lavarsi il sedere? Ma cos'è questo? No,
2: è vero. È vero, è vero, perché se tu vai specialmente in quei negozi dove vendono i saponi, sì, prodotti per la casa, per l'igiene personale, dove ci sono le salviettine, non ci sono più, sì, solo quelle dei bambini, ok, che è sacrosante, ci sono anche quelle, chiamiamole così, per gli adulti, che servono proprio al... teoricamente servono quando sei fuori casa e ovviamente non puoi pulirti chissà, sì, come, e quindi usi questa carta igienica umidificata che alla fine è una salviettina che però puoi anche gettare nel vicino, e puoi gettare forse massimo due veli, due fogli alla volta, per non ovviamente intasare tutto quello che devi
0: non mi hai convinta, anche perché io invece resto dell'idea, e dovrebbe essere quella la direzione, che invece proprio per utilizzare meno carta, che sia igienica o che sia umidificata, che comunque è ancora più spessa, la cosa migliore è cercare di appunto utilizzare meno carta possibile e poi sciacquarsi, cioè utilizzando l'acqua del bidet.
2: Teoricamente
0: bidet,
2: è così, esatto. Sì, anche negli Stati Uniti se ci sono arrivati, infatti stanno mettendo tanti bidet nelle case statunitensi.
0: Ah, vedi, in Grecia
2: meno.
0: È una delle cose che mi manca di più in assoluto quest'anno, un mese e mezzo.

nuovo singolo di Miley, Best Persuades, qui su Radio Number One, un singolo che annuncia l'album omonimo che uscirà il prossimo 18 settembre per la nostra Miley Cyrus, che ora si farà chiamare solo Miley. Continuiamo con la musica con un'altra artista che anche lei viene dall'America, anche lei super talentuosa, lei è Taylor Swift. L'ascoltiamo qui su Radio Number One.

0: Taylor Swift con Is It Over Now su Radio Number One, alle 18.43 siete con le donne al volante, restate con noi perché tra poco in arrivo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: abbia assistito 2005-2006 allo Stadio Olimpico di Roma con i Depeche Mode e li abbiamo ritrovati qui su Radio Number One e vi regaliamo sempre delle grandi canzoni. Enjoy the Silence. In questo caso sono le 18:48, siete con Agnese e Chiara e adesso a chiudere questo momento così poetico della grande canzone ci pensa un nostro ascoltatore, il nostro amico Gianni, perché qui continua a tenere banco l'argomento bidet, giusto o non giusto continuare a farlo, perché ci dice che lui è costretto a fare il bidet alle sue mucche.
1: Esattamente, sì, lui secondo delle normative che segue, perché comunque ha delle vacche che insomma deve mungere, ma deve anche pulire prima della mungitura, lui è costretto appunto a fare il bidet anche alle vacche. Quindi lui dice: io lo faccio alle vacche, gli umani lo devono fare, perché sennò dove andremo mai a finire, signora mia? Dove andremo a finire? Ha ragione.
0: Ma perché noi ci siamo chieste, pensavamo quasi che fosse ironico, in realtà ci siamo documentate, c'è una normativa del 2004 che prevede proprio una pulizia, un'igiene accurata della mucca, sia in vista della mungitura ma anche di un'igienica eventuale macellazione dell'animale. Quindi Gianni, hai ragione, cioè facciamo il bidet alle mucche e smettiamo di farcelo noi, perché costa troppo un metro quadrato di casa a Milano, perché siamo partiti da lì nella notte dei tempi, 30.000 euro, può arrivare a 30.000 euro al metro quadro una casa a Milano, allora uno pur di, come dire, risparmiare sul metro quadrato toglie via il bidet, va là, dai, va là. Non ci sto, va là.
1: Per favore.

0: La voce perfetta è quella di Sia con Gimme Love qui su Radio Number One. Donne al volante con voi, vi giuriamo che adesso, tra pochissimo, cambieremo argomento. Lo volevamo già fare prima, ma poi insomma questa storia dei bidet ha preso piede e quindi eccoci qua. No, cambiamo argomento, quindi restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One, mancano pochissimi secondi alle 19.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Radio Number One Notizie.
15: Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto, ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, in media oltre i 2 euro al litro. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%, Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa, ha detto la Premier Meloni.
16: Sono rapporti particolarmente floridi, nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali.
15: Alle 21 di stasera scatta nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
17: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
17: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Roberto Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola qui su Radio Number One. Sono le 19.06 e noi donne al volante abbiamo scoperto che da questo orario in avanti, a partire dalle 19 più o meno appunto in avanti fino al mattino, il nostro cervello è completamente rintronato. Siamo un po' rinco anche noi, perché insomma, se non riusciamo più a decidere niente, a prendere delle decisioni sensate, se il nostro cervello non ce la fa più, non è che siamo pigre, non è che siamo diventati pigri dopo un certo orario, è che la scienza ci dà delle motivazioni per cui appunto il nostro cervello è completamente in pappa.
1: Cioè, quanti come me in questo momento, in questo orario, hanno compiuto il gesto che ho appena compiuto io? Cioè, mi sono tolta gli occhiali e mi sono passata le dita sugli occhi per cercare un minimo di... mi sono strizzata la punta del naso per cercare un po' di concentrazione. Perché? Perché inizia ad andarsene. Quindi questo che cosa vuol dire? Che a partire dalle 19 noi donne al volante siamo legittimate a dire la qualunque, nessuno ci può rimproverare, né voi ascoltatori e neanche la nostra proprietà. Cioè, noi mettiamo le mani avanti, lo dice la scienza, lo dice la scienza,
0: non lo diciamo noi, quindi più paracule di così non possiamo essere. Ma perché? Perché pensiamo alla quantità di decisioni che prendiamo ancora prima di uscire dal lavoro, in verità dall'ufficio, anche se facessimo un lavoro che ci vincola fino alle 17, alle 18, che cosa mangiamo a cena, che cosa, come va torno in, a casa, a cosa devo preparare anche per i figli, per i bambini domani a colazione, cosa faccio domani.

0: e mi distrae, capisci? A maggior ragione.
1: E vedi.
0: Perché ci dice la scienza che ogni, davanti a un lavoro a PC, ogni 47 secondi riceviamo un input diverso. Se poi, oltre a lavorare, sei una mamma con i figli ancora a casa che attende come l'inizio della scuola, come se fosse il nirvana, di input ne hai uno, anzi quattro ogni 2 secondi.

0: su Radio Number One alle 19:14 minuti, bentrovati. Abbiamo detto qualche minuto fa che dopo le 19 scientificamente si perde l'attenzione, si fa fatica a mettere insieme un pensiero di forma compiuta, di senso compiuto, ma noi vi promettiamo che quello che stiamo per dire è realtà, non è fantasia. Abbiamo parlato del fatto che il mercato immobiliare milanese è saturo talmente tanto che ormai non sanno neanche più dove mettere il bidet, e quindi che cosa succede? Che il mercato immobiliare, soprattutto quello delle case di lusso, si sta spostando verso Torino, la mia città.
1: Esattamente, attenzione Chiara, che tra poco la tua casa potrebbe diventare un megabillone di chissà quale ricco milionario che si innamora della città di Torino e dice oh I love Italy e viene proprio a casa tua e la trasforma, perché è proprio così, perché ci sono delle società immobiliari di appunto case di lusso che hanno diverse sedi in giro per il globo e ora si stanno proprio interessando a Torino perché sono convinti che questa città possa diventare la nuova Milano. Lì a Milano appunto il mercato è troppo saturo e quindi nel segmento degli immobili di pregio non si trova quasi più nulla di interessante in vendita, e allora perché no, andiamo a Torino che è vicino alle montagne, si può sciare in località meravigliose, è vicino al mare con la Liguria, è vicino alla Costa Azzurra, è vicina a Monte Carlo, è vicina soprattutto alle Langhe dove fanno un buon vino. E allora
0: va bene tutto. Allora, adesso che sia così vicino alla montagna, sicuramente al mare, all'aeroporto, che io che sono torinese ho l'aeroporto di Caselle, ogni volta che devo prendere un aereo debba venire a Bergamo, già per esempio mi contraddice un pochino questa teoria.
1: Questo è vero.
0: Di questi esperti del mercato immobiliare. No, temevo che mi dicessi preparati perché quanto prima non avrai più il bidet in casa. Allora sappiate che io al bidet non rinuncerò mai, quindi e anche questa cosa insomma che potrebbe diventare la nuova Milano, allora da torinese me lo auguro così con prudenza,
1: ecco.
0: Con prudenza perché non vorrei mai ritrovarmi, voglio dire, anche nell'interesse da torinese a dover pagare 30.000 euro al metro quadro un bidet per l'appunto.

0: le tante collaborazioni, lo stile inconfondibile di Shakira qui con Cardi B, era Punteria su Radio Number One, le 19:19, tra pochissimo gli aggiornamenti sul meteo.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One Meteo.
3: E ci colleghiamo con Paolo Corazzon di Trebi Meteo per scoprire che tempo farà nei prossimi giorni. Buonasera Paolo.
4: Ma grazie, buonasera a tutti. Allora parliamo intanto del caldo che oggi si è fatto ancora sentire in maniera pesante, eppure domani sarà una giornata bella bollente un po' in tutta Italia, ancora una volta si sfioreranno i 35 gradi e si toccheranno anche in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Però è confermato che da mercoledì si volta pagina, finalmente temperature in diminuzione, anche le zanzare così magari ci lasciano un po' più in pace, però mercoledì arrivano dei temporali sul nord Italia e in Toscana, rischiano di essere anche forti, e poi tra giovedì e venerdì si spostano anche verso l'Italia centrale e nel weekend il sud. Quindi in tutta Italia arriverà in effetti aria più fresca, però il prezzo da pagare sono questi temporali, incrociamo le dita che non siano troppo cattivi. Fatto sta che, ripeto, da mercoledì situazione molto più ballerina, come dire, ecco qua.
3: Molto bene, grazie a Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Voi scaricate l'app per restare sempre in aggiornamento. Ciao.
4: Ciao.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: una delle canzoni dell'estate, Partenope, qui su Radio Number One con le donne al volante. Parliamo ancora per un attimo di situazione immobiliare a Torino, perché non solo diventerà probabilmente la residenza di tanti ricconi, ma c'è un fenomeno che purtroppo, insomma, di cui purtroppo vi dobbiamo aggiornare.
1: Sì, perché anche la richiesta per quelle che sono le stanze in affitto, le singole per studenti fuori sede, sta avendo delle modifiche, nel senso che per molti studenti del Politecnico, sede rinomatissima, ma da decenni, studenti che arrivano da tutto il mondo per studiare al Politecnico di Torino, hanno difficoltà a trovare una stanza e molti dichiarano di vivere senza un contratto regolare oppure con un accordo informale in subaffitto. Considerando che una parte molto consistente degli studenti del Politecnico arriva da fuori città, circa il 60%, e poi tantissimi stranieri, in modo particolare Turchia, Iran e Cina. C'è da dire che però il prezzo della singola è ancora affrontabile se pensiamo a città come Milano, Roma, ma anche Bologna, perché siamo intorno ai 380 euro al mese.
0: Sì, ancora fattibile, direi. Per una singola è oro, davvero, per alcuni studenti di alcune, appunto, città, quelle che hai citato tu, ma non solo, perché purtroppo sappiamo che la situazione immobiliare, specialmente per gli studenti, ci sta un attimo sfuggendo di mano.

Laura Pergolizzi, così il nome di LP con questa Don't Stop, che è il singolo che esce contemporaneamente al suo ottavo album in studio, che si intitola Room 12. L'abbiamo trovato bellissimo, ascoltato insieme su Radio Number One. LP che torna sulle scene, torna in realtà, è tornata in studio per scrivere e pubblicare questo nuovo album dopo un lungo periodo lontana dalle scene, lontana dal palcoscenico, dai live. Ha voluto proprio prendersi un momento per ritrovare se stessa e trarre energie e ispirazioni con i suoi collaboratori di sempre per pubblicare, insomma, questo bellissimo pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme. Sono le 19:36, da una grande all'altra, perché c'è Pink con Blow Me.

0: un ultimo bacio, Blow Me One Last Kiss. Questa è la voce di Pink. Mentre ci arrivano da voi al 393-444-0444 tantissime foto, tra cui anche quelle di un bel tramonto. Siete veramente romantici.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Summer Quay qui su Radio Number One con Little L dal 2001, una grande canzone contenuta nell'album Funk Odyssey. L'abbiamo appena ritrovata appunto come grande canzone, una canzone che è stata ispirata anche dalla rottura di JK, il leader dei Jamiroquai, con la sua allora fidanzata, quella di un tempo.
1: Ed è una canzone che noi in Italia abbiamo apprezzato tantissimo. I Jamiroquai ci piacciono molto, tant'è che le classifiche ci raccontano che in Italia è arrivata terza la posizione più alta che ha guadagnato. Solo la Spagna l'ha ascoltata ancora più di noi, prima posizione, perché se andiamo a vedere invece le classifiche degli altri paesi, dall'Australia, Stati Uniti d'America e tante altre, non ha raggiunto delle posizioni così alte. Dopotutto il funk ci piace, soprattutto quello di Jamiroquai. Su Radio Number One adesso c'è Fireflies, Martin Garrix e U2.

l'unica regina esistente, Lady Gaga, con questa Stupid Love dal 2020, ascoltata su Radio Number One. Siete sempre in compagnia delle donne al volante, Agnese e Chiara, insieme ancora per qualche minuto. Adesso andiamo sul palco dell'Ariston nel 2023, perché c'era Lazza con questa Cenere.

0: concludere il nostro appuntamento con le donne al volante, Agnese e Chiara, ma noi ci ritroviamo, fortunatamente.
1: Ma certo, tutte le sere, tutti i pomeriggi immancabili dalle 17 alle 20, quindi vi auguriamo una buona serata e ci ritroverete qui su Radio Number One domani pomeriggio alle 5.
0: E adesso la parola ai matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro. Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buonasera, siete su Radio Number One, sono le 20 in punto.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
12: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD, a poco più del 9, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra il Consiglio degli Ebrei Tedeschi, e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
11: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin, e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
13: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Turam Lautaro, artefici della rimonta anti Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica punteggio pieno Inter e Roma.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
14: Io mi scuso a priori perché stanno arrivando un sacco di reclami relativi a che venerdì sera non è stato fatto l'oroscopo della settimana degli oroscopari che avevamo così messo in calendario, perché il signor Gabbro se l'è dimenticato.
15: Posso,
14: no?
15: Avere un aumento?
14: No, lei dovrebbe avere una diminuzione, se non l'ha neanche suggerito il signor
16: Ci
14: Gabbro.
16: Ci sono anche altri reclami solamente per il fatto che oggi è lunedì, quindi è giusto lamentarsi.
14: Oh, lamentiamoci un po'. Buona serata, buonasera signor Gabbro. So che ha avuto un weekend difficilissimo, un sacco di imitazioni, tutte uguali come al solito, però bravissimo.
16: Bisogna mantenere un certo stile,
14: un
16: certo
14: livello, cioè diciamo le cose, è uno spettacolo imperdibile, un ospedale di cui parleremo anche più tardi, perché poi voi sapete che a sorpresa nell'arco della settimana abbiamo anche il gioco aperitivo, questa novità che vi regala questi 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabbro, vero signor?
16: Aggiudicateveli.
14: Gabbro. Aggiudichiamoci, Ligi. Va bene, allora attenzione perché qui si alza il qui è solo qui, diciamolo, no? E qui è solo qui, e allora attenzione perché prima cosa che facciamo per farvi capire dove vi trovate, prendiamo il giorno sul bancone del bus.
16: Yes.
14: E leggiamo
16: The Saint of the Day, il santo del giorno, lunedì 7 settembre.
14: Attenzione perché oggi è Santa Regina, quindi se avete un amico che si chiama Regina, un amico che si chiama Regino, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. È sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo sempre noi. Poi attenzione che qui proprio una perla di saggezza, che anni e anni di studio per fare questa giornata. Oggi è la giornata mondiale, pensi un po' a lei che l'hanno studiata, anche dell'aria pulita per i cieli blu, pensi, voleva farla per i cieli verdi, per i cieli marroni, no, l'ha fatta per i cieli, mamma mia.
16: Dobbiamo andare in montagna. Sono allora perché nelle grandi città
14: hanno delle idee geniali, guarda. E attenzione perché oggi non possiamo non ricordare, perché oggi è 7 settembre, sarebbe stato il compleanno di Gary Numan, il compleanno di Gary Cooper, ma pensi anche al compleanno di Gary Baldi.
15: Lei è un cretino.
14: No, vabbè, ma si fa così per dire. Vabbè, 2 ore così, dice lei.
16: A posto.
14: A posto.

0: buona serata. No, mi sono distratto, mi stavo facendo un'imitazione, è uguale. Stavo facendo il signor Gabriel un'imitazione, guardi come le fa lei, guardi. Me la rifaccio un attimo, la rifaccia?
1: No, la facciamo per gli ascoltatori più tardi, perché sennò perde l'esclusiva.
0: Perché abbiamo questa roba qua che uno può anche vincere, no? Questi due biglietti e mezzo per il suo prossimo spettacolo, quindi non è che possiamo perdere del tempo, delle cose così. Ma attenzione che tra i tanti nuovi appuntamenti, allora salutiamo delle persone, se no siamo maleducati. Allora, salutiamo per esempio Agnese e Chiara che sono andate via.
1: Le donne al volante, certo, ecco, torneranno domani.
0: Per iniziare, poi salutiamo invece anche, dov'è, gli amici di Schiranna, salutiamo Gian Pietro, bellissima fotografia, bellissimo tramonto, lago di Varese, salutiamo anche Anna, da Castel Bardello a Como, bellissimo, buona serata anche a te, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, detto Gigi Gigi Gigi per gli amici di Bergamo e non solo, ma tutti quelli che stanno messaggiando al nostro numero che...
1: Il 393-444-0444, usatelo anche per prenotare la vostra richiesta del dedicato.
0: Eh sì, perché ogni sera abbiamo degli spazi dedicati tutti a voi, a quelle che sono le vostre canzoni, le vostre richieste musicali, insomma quello che fa parte della colonna sonora di Radio Number One. Grazie comunque ai nostri programmatori meravigliosi, come si dice in francese, che ci regalano tanta buona musica, e poi ci siete voi che coronate le vostre richieste e le vostre dediche in alcuni casi nell'arco di queste due ore, dal lunedì al venerdì tra le 20 e le 22, perché l'happy hour va in onda a quell'ora lì, e quella è l'ora lì, e noi siamo qui per quell'ora lì,
1: vero?
0: l'ora XY, mamma, adesso facciamo anche niente, lasciamo stare. Allora, nel frattempo volevamo ricordare che tra le tante cose importanti che ci sono in questa nuova stagione dell'happy hour, no?
1: Importantissime, direi.
0: Importantissime, no?
2: Ciao raga,
0: no,
2: com'è?
0: No, lei non è importantissima, lei non è, però va bene uguale, ascolta, faccia quello che vuole, va.
2: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Va bene, Berti, buonasera, vada pure al bancone della barista. Allora, stavo dicendo, tra le tante cose belle e carine che ci sono, c'è per esempio l'ufficio reclami.
1: Vero,
0: che
1: abbiamo, sì.
0: Esatto, l'ufficio reclamone, i reclami di Radio Number One e il reclamone, e quindi voi mandate il vostro, se avete avuto una giornata storta vi potete insultare anche il vostro capo ufficio, male che va, no?
1: Magari non dite il nome, non fatevi beccare.
0: E anche il codice fiscale, possibilmente camuffate un po' la voce, così almeno non vi riconosce. Dai, facciamo questo angolino di sfogo. Che poi c'è l'aperitivo, il gioco aperitivo, ne abbiamo già parlato, per questi due biglietti e mezzo per lo spettacolo, il prossimo spettacolo del signor Gabbo. E non dimentichiamo anche che prossimamente avremo uno spazio del confessionale dove potrete confessare delle cose che non potete dire a nessuno, dite solo a noi.
1: I segreti, quelli più intimi.
0: Segreti, quelli più intimi, quelle robe lì. Quelle che... Ma attenzione, perché...
1: Ma cosa c'ha stasera,
0: no,
1: lei?
0: Guardando che non abbiamo quasi più spazi, glielo dico io adesso, che non ci abbiamo, quindi fate attenzione perché stasera mi sa che butta male, iniziamo la settimana così, che poi tanto c'è il Berti che ci dice tutto, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No Berti, non quello.

0: Radio Number One, buonasera. Da cosa state combinando questo lunedì? Dai, dai, cosa avete fatto questo weekend? Dai, dai. Il signor Gabriel ha fatto un tour spettacolare, se sabato, domenica, ne ha fatte di ogni, vero?
1: Poi sì, ha fatto sì, tutte... questo weekend è stato un weekend pienissimo
0: tutte
1: per me.
0: Tutte queste imitazioni che lei ha fatto, so che proprio c'era la coda fuori, no? C'era gente che l'aspettava fuori, io so che...
1: Alcuni hanno pagato il doppio prezzo per il biglietto.
0: Per quello che l'aspettavano fuori, secondo me, perché dopo... Va bene, allora nel frattempo salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Ciao Deborah, buona serata a te. Salutiamo anche Nadia. Buona serata anche a Stefano. Grazie per il buon aperitivo, ma buon aperitivo anche a voi in questa sera. Voi sapete che ogni sera a partire dalle 20 abbiamo questo paio d'orettine leggerine, leggerine, dove solo qui però si alza qui e quindi da nessun'altra parte. Diciamo che qui alziamo il livello, che proprio come alziamo il livello noi proprio nessuno, è un dato di fatto, no?
1: Vero, se lo dice lei,
0: ho capito,
1: è il capo, devo darle ragione.
0: Dei banditi sicuramente, questo probabilmente sono il capo dei banditi. Allora nel frattempo stavo dando un'occhiatina a una notizia che questa, tutti ormai amiamo gli animali, cioè nel senso che gli animali fanno parte sicuramente del nostro sistema, e poi ovviamente in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi amiamo molto di più, ci siamo molto più avvicinati agli animali domestici, poi non solo, perché c'è gente che porta i pitoni, i calabroni, i coccodrilli e le astronavi dai paesi più caldi, poi ogni tanto trovano un coccodrillo per strada, non so, in centro a Milano, dico com'è successo, non si sa. Però vabbè, a parte questi dettagli, gli animali, quelli, cioè i gatti, i cani e via dicendo, tutto quello che fa parte dell'arredamento del contesto di interni, che puoi mettere in un appartamento senza che soffra fondamentalmente.
1: Che ci fanno tanta compagnia.
0: Esatto, soprattutto il criceto che continua a correre sulla ruota di notte, mentre
1: quello
0: tu vuoi dormire.
1: Fastidio, no,
0: però voi sappiate che ci sono, poi ci sono degli animali che sono molto temerari, soprattutto quando magari sono particolarmente golosi. È successo oltreoceano questa cosa di questo gattino che praticamente nel pieno della notte è andato a cercare nei barattoli dell'immondizia di casa, molto probabilmente, e poi siccome c'era, diciamo, la porticina di servizio, non si sa per quale motivo è riuscito a imbucarla ed è uscito con questo barattolo, non si è capito se del tonno dei booster o di che cosa, in testa, e non vedeva, praticamente era tipo Mr. Magoo che andava in giro per la città, no? E il fatto sta che poi ovviamente i proprietari disperati, perché ha perso questo gattino, hanno chiamato i pompieri, le astronavi, gli alieni, hanno chiamato tutti e hanno trovato questo gattino con questo barattolo in testa che continuava, era praticamente all'interno di un contesto dove c'erano delle piante, continuava a picchiare la testa adesso, e lascio immaginare come è uscito il gattino.
1: Beh, quindi anche i gatti sbagliano, sai che ci guardano sempre un po' dall'alto con quell'aria da nobile aristocratico, invece anche loro finiscono con la testa nel barattolo.
0: La guardano dall'alto perché sono sul tetto, se invece sono da un'altra parte la guardano dal basso.
1: La camminata elegante, sa lo stile del gatto, il felino.
0: Il gatto ha quella roba lì che non tutti c'hanno, capito? Perché ce l'hanno i gatti e basta. Questa invece è Ligabue. Ho qualcosa per lei.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo diamo un'occhiata anche alla situazione meteorologica per la giornata di domani.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Radio Number One Meteo.
10: E come sempre quest'ora puntuale anche nel piano, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora attenzione, domani al nord soleggiato con pochi disturbi pomeridiani sui monti, peggiora invece a fine giornata sulle Alpi con rovesci e temporali. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, mentre al sud tempo soleggiato con cielo sereno salvo qualche rovescio e temporale pomeridiano in Appennino. Se volete restare sul pezzo o almeno informati, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
13: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: facciamo, colleghi?
1: Basta che sia fresco, perché non si respira.
0: Abbiamo dell'aria fresca qui, solo per lei.
2: A righe o a quadretti?
0: A righe, a quadretti e l'aria, allora. Ma perché?
1: È così.
0: Cosa ho fatto di male? Potremmo avere una soluzione, no?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Gandalla, torni in cucina e faccia qualcosa da mangiare, per favore, che abbiamo fame noi qua.
4: È impossibile, mio.
0: Niente,
4: signora.
0: Come al solito, tutto a posto.
1: Ci abbiamo provato anche stasera.
0: Anche se ci abbiamo... Ma secondo me non andrà tanto bene anche stasera, signor Gabbo. Siamo messi mica tanto bene, non so, veda lei. Secondo lei come siamo messi? Mica tanto bene. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Salutiamo anche Pitto che ha fatto fa finta di fare della ginnastica, ha messo degli attrezzi su un prato.
1: Sì.
0: E pensa che l'erba sollevi i pesi che ha messo su. Beh, li devi sollevare tu, Pitto, se no il fisico non esce più. Allora, salutiamo anche Adele. Ciao Adele, buonasera, salutiamo gli amici di Como, salutiamo anche Milly, buonasera anche a te. E salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Il 393-444-0444. Abbiamo già tantissime richieste per il dedicato, quindi siate rapidi.
0: Esatto. E allora, tra le tante, ne abbiamo una, spero di pronunciare bene il nome.
1: Sì.
0: Allora, Kakper, così si chiama, non so, ha richiesto una canzone che mi ricorda molto i suoi momenti importanti della scuola, della voce. Questa qua i momenti che sono importanti per ognuno di noi. A lui ricordano quelli lì. Ha detto, non so ben specificare il perché e il per come, ma questa è una delle mie canzoni preferite. Era i Linkin Park.

0: fatto la differenza. Poi c'è, sicuramente c'è anche Numb e tante altre. E questa di In The End parla del fallimento e della frustrazione di impegnarsi a fondo in qualche cosa e poi per un progetto di vita e alla fine non riuscire a raggiungere gli obiettivi tanto attesi. Ha capito, signor Gabbro?
1: Importante provarci, non mollare mai.
0: E infatti, vedo lei con le imitazioni che va fortissimo. Quindi...
1: Il fallimento è la base per il successo, perché chi non ci prova si arrende a priori.
0: Mamma, lei è un profeta. Pensi, base per altezza e anche diviso due certe volte. Pinguini tattici.

0: Maroon 5, Kendrick Lamar, Radio Number One, buona serata.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Non ci abbiamo più spazi per questa sera. Prima invece parlavamo del gatto che si era messo il barattolo di non si sa che cosa in testa in California e lo stavano cercando disperatamente. Marco invece, dalla provincia di Brescia, dice che lui ha il suo Blucky e si è infilato in testa il bidone mentre stava verniciando casa della vernice.
2: Ma come ha fatto? Voglio saperlo.
0: Non

0: sento la versione rivisitata da Sinclair, originale quella di Mattia Bazar.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Io lo sento che lei vuole fare l'imitazione. Ma sarà come?
5: Con la tradizione?
0: Mamma mia, uguale, la fa proprio uguale, ragazzi. Guarda, io non ho veramente parole stasera. Guardi, lei anche qui a locale, guardi. Cose pazzesche, anche la campanella ora andando a casa. Va bene, buona serata, benvenuti a Radio Number One. Questo è un altro spazio del dedicato.
6: Non ci abbiamo più spazio.
0: L'ha già detto prima, Berti, nel frattempo.
5: Stasera sono volati via.
0: Volati via. Nel frattempo salutiamo anche Pitto che mi ha mandato una fotografia. Lui pensi che solleva la porzione doppia del pacchetto famiglia del prosciutto cotto, quello da 2,5 etti con un braccio solo.
5: Pazzesco. La forza è grande qualità, grande. Ma orario di cena mica dovrà sollevare i pesi, dai.
0: Tutto lei è fantastico, guardi, va bene. Salutiamo invece ci abbiamo un messaggio, perché ci abbiamo anche una dedica con la prossima canzone, va bene? Va bene, facciamo.
7: Ciao Number One.
0: Buonasera.
7: Volevo fare tantissimi auguri.
0: Sì.
7: E anche un po' di condoglianze.
0: Perché?
7: Alla coppia più bella del borgo medievale di Bardi.
0: Wow, wow.
7: Nonché i gestori del ristorante Montefarno.
0: Wow, wow.
7: Fabrizio e Elisabeth.
0: Wait.
7: Che oggi festeggiano i loro favolosi 30 anni di matrimonio.
0: Bello.
7: Auguroni, cin cin.
0: Wait.

In 1986, colonna sonora di un film che chi non l'ha visto alzi la mano, ovvero Top Gun, e tra altre cose questa canzone in particolar modo, singolo che si porta a casa il Golden Globe nel 1987 come miglior canzone originale di una colonna sonora. Poi questa fu anche parte, diciamo, di uno spot pubblicitario della Peugeot, però decidete voi se volete rivedere il film o rivedere lo spot, tanto è uguale, no? Adesso c'è Madonna. Da tanto è uguale, no? Cosa cambia? Lo spot, il film, poi mica guarda tutto. Siete su Radio Number One, era un altro spazio dedicato in questa serata, e adesso c'è anche Madonna.

0: ma guardi, dopo però la fa sentire anche agli ascoltatori, perché prima mi ha fatto un'invitazione che è proprio uguale. Va bene,
1: no, che poi ridono troppo,
0: no,
1: dai.
0: No, perché guardi, lei le fa tutto uguale, lo dico io. Prima ora, grazie a Dio, è finita, perché tutte le imitazioni che fa lei, guardi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: State ascoltando Radio Number One, sono le 21 in punto.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Radio Number One presenta
10: gente che farebbe carte false e l'aspetterebbe anche fuori per due biglietti e mezzo del prossimo spettacolo del signor Gabro.
11: Autografi, foto, tutto mi chiedono. Sembra un pilota della Formula 1.
10: Guardi, meraviglioso. Buona serata, benvenuti. Radio Number One, c'è il signor Gabro. Poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K nell'happy hour, il vostro open bar preferito. Poi ovviamente
12: non ci abbiamo più spazi.
10: Poi c'è Alberti che dice che ovviamente non ci abbiamo più spazi.
13: Pago da bere a
10: no, lei non paga da bere a nessuno, anche perché non c'è nessun motivo stasera. Trova motivo, signor Gabro?
11: No, lunedì un po' di detox, dai, stiamo bravi.
10: Ecco, almeno poi il signor Gabro è reduce da tutto il weekend. Tutti al teatro gli hanno offerto da bere, perché proprio non. Guarda quella lì che gli ha fatta prima, com'era?
11: Dicono che tutto sia comunque scritto, vale, dai, bravi, è riconoscibilissimo.
10: Non l'avevo riconosciuto, guardi, adesso lo facciamo indovinare, perché guarda, è difficilissimo. Va bene, allora parte la demenza che circola all'interno del locale. Attenzione, perché ci sono le vostre richieste musicali puntuali al nostro numero di WhatsApp,
11: 393-444-0444. Prenotate il vostro spazio del dedicato, ma non stasera, no, perché Alberti ha già detto che sono finiti.
10: Però potete dirci cosa state combinando, per esempio come è andato il vostro weekend, che potrebbe essere un'idea. Come per esempio ha fatto Domenico, raccontandoci un po' questa situazione. Dice: pensa un po' che questa canzone era in macchina con amici del liceo e un amico ha detto metti quella là, e ha messo quella là, e quella là è questa qui, che praticamente mi ricorda quel viaggio in macchina di un weekend al lago con gli amici delle superiori. Pensi un po' lei.

0: 1978, quando Patti Smith pubblicò questo Because the Night, successone a livello planetario. Poi tutti sanno, non tutti sanno, che la canzone originariamente, anzi, è scritta da Bruce Springsteen, che stava preparando, forse l'abbiamo già raccontato altre volte, il suo nuovo album, appunto Darkness on the Edge of Town. E però questo era uno dei brani che sarebbe dovuto essere inserito all'interno di quell'album, ma non suonava molto bene nel contesto. E allora, casualmente, sai la vita com'è strana, signor Gabbro? Casualmente, nello studio di produzione di fianco c'era Patti Smith che stava registrando il suo album. Allora, senti questo, se ti piace, che vediamo come possiamo. E lì è la, pensi, se ci fosse stato lei lì di fianco,
1: sì,
0: lei imitava, pensi, anche la voce di Patti Smith, probabilmente.
1: Magari creavo anche un successo internazionale, ma perché no?
0: Perché no, ma soprattutto anche secondo me. Ma allora salutiamo Domenico, grazie per la richiesta, ci dicevi i nomi dei tuoi amici, avremmo menzionato anche loro per quella simpatica giterella in macchina al lago dove hai ritrovato questa canzone, questo successo di Patti Smith. Ma attenzione, perché succedono delle cose strane sul pianeta, vero?
1: Soprattutto all'happy hour, no? È l'orario giusto sia per cenare, sì, ma anche per fare un brindisi. E c'è chi aveva parecchia sete nel Regno Unito, perché sono spariti 800 barili di Guinness,
0: che è una cosa leggera, quella birra scurissima,
1: 70.000 pinte più o meno,
0: spettacolare, quella tanta roba, la Guinness. E pensate un po' che non hanno trovato più niente, cioè non hanno trovato né la Guinness né i camion che hanno trasportato poi ovviamente tutti sti barili, perché prima è che te li porti spalla, no? Fuori da,
1: certo.
0: E poi ovviamente non hanno trovato neanche il fautore del danno, no? Poi adesso non si è capito se sia una banda organizzata, qualcuno che comunque aveva, o magari qualcuno che magari voleva solo gustarsi della Guinness e avere lì,
1: diciamo. Però tra poco inizia l'Octoberfest, esatto, magari c'era da fare qualche carico.
0: No, lì non la fanno la Guinness, dai, su, faccia quello che sa.
1: In Italia sì, in Italia sì.
0: In Italia sì, tanta roba. Tra le altre cose, magari non si sa mai, potrebbero prenderlo nel momento in cui si presenta qualcuno al pronto soccorso con la cirrosi, perché con tutti quelle pinte di birra, magari sai,
1: facile,
0: prendere
1: facile
0: un po' la mano e dice, è lui, va bene. Radio Number One, adesso Panic at the Disco.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: Dito nella piega, che fastidio. Radio Number One, tra un attimo un altro spazio del dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi.
1: Sì, lo so.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Alzi un po' lei, signor Gabbro, che è il penultimo.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Stavo parlando col signor Gabbro, che stavo dicendo, il signor Gabbro, stavo dicendo, penultimo spazio stasera. Visto,
2: non ci sono più spazi, però potete ascoltare le vostre canzoni preferite con noi, anche se non le avete scelte.
0: Esatto,
2: dai.
0: Anche lunedì è un po' particolare, insomma, dal lunedì diciamo che si bruciano tutte le canzoni.
3: Non mi meraviglia, mio
0: ma non mi meraviglia cosa? Ma perché non stai in cucina e prepara da mangiare qualcosa? Così mangiamo qualcosa?
3: È impossibile.
0: È impossibile. Niente, neanche stasera, signor Gabbro, niente, è andata così.
2: Lei l'ha fatta la spesa?
0: Io devo fare. No, deve chiedere. Galda l'ha fatto la spesa?
4: Non abbiamo più riserve energetiche e le possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Nella galassia, c'è chi va nei supermercati, lui va nella galassia. Siamo messi malissimo, va bene. Allora, 2 ore così ogni sera tra le 20 e le 22, pensate un po' voi, c'è la Piavra qui, c'è solo qui e da nessun'altra parte. Quindi attenzione, che ci sono le vostre richieste che sono tantissime ogni sera. In questo caso, stasera abbiamo bruciato tutto all'inizio di questo appuntamento. Poi ricordate il numero, perché
2: il 393-444-0444. Continuate a raccontarci come va questo lunedì.
0: Anche perché poi il numero è utilissimo anche nell'arco di tutta la giornata con tutti i nostri colleghi per chiacchierare su diverse argomentazioni, anche perché di giorno magari parlano anche di altre cose, diciamolo, signor Gab. Diciamo le cose come diciamo. Allora, dobbiamo salutare Valeria che voleva ricordare un momento indimenticabile per una domenica pomeriggio a ballare insieme a Laura e Giulia in una discoteca in provincia di Brescia, però non ha specificato dove, come, perché.
2: Bella la discoteca pomeridiana.
0: Sì, solo che il problema è che alle 5 del pomeriggio erano messe benissimo.
2: Immagino.
0: E non sono tornata a casa. Questa è la canzone, però.

andava a ballare la domenica pomeriggio. Allora salutiamo i nostri amici bellissimi alla richiesta. Questo è un gruppo, gli Imagination, questo che era Just an Illusion, una di quelle canzoni che si ballavano. Era il 1982, una canzone che spopolò in tutta Europa e non solo, pensi un po' lei. Adesso Ariete, Angelina Mango. Quanto è piccola storia.

0: Kidding, bellissima, Live is a Roller Coaster, Radio Number One, buona serata. Nel frattempo Paolo ci manda una foto con una bellissima bottiglia di Guinness e di fianco il bicchiere pieno. Beato te che te la stai gustando, vedi che tanta roba a gustarsi, anche la Guinness così.
1: No? Oh, buonasera cavalieri dell'Apocalisse.
0: Buonasera.
1: Tutto bene?
0: Sì, tutto bene, signor Massimo. Buonasera.
2: Più o meno, dai, è lunedì.
0: Diciamo che è lunedì. Poi diciamo che, come al solito, il lunedì è una giornata un po' così, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, per favore, dai, non cominciare. Anzi,

0: siamo arrivati all'ultimo spazio del dedicato.
1: Purtroppo sì, avremo altri 5 spazi domani e saranno ancora più belli di quelli di oggi.
0: Ma come fa a sapere? Lei legge anche il futuro.
1: Leggo nella mente i nostri ascoltatori.
0: Sì. Lei è un po' un mentalista.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Lei non so cosa sia, ma va bene qua. Sicuramente uno che va a UFO, giusto? Dico bene. Quelli che praticamente.
2: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Quelli che fanno finta, posso pagare e poi non niente, non pagano mai. Sono cose che succedono solo a noi solitamente.
1: Purtroppo, sì.
0: Purtroppo solo a noi. Va bene, allora l'ultimo spazio stavo dicendo del dedicato.
3: Madonne
0: cosa? Nel frattempo mi faccia parlare per favore. Abbiamo, attenzione, abbiamo Matteo.
1: Sì.
0: Che voleva ascoltare una canzone che gli ricorda un momento un po' delicato della sua vita di qualche annetto fa, perché la canzone risale tra le altre cose al 1995, una canzone bellissima che io amo tantissimo, è una di quelle canzoni che quando le ascolti ti fa venire anche un po' la lacrimuccia.
1: È vero, è vero.
0: Sì, sì. E praticamente Matteo ricorda questa canzone nel profondo del suo cuore, non voglio esprimere i motivi essenziali, però dice che è una di quelle canzoni che l'ha segnato. Quindi ascoltiamo questa bellissima di Samuele Bersani.

0: Bersani, grande autore di musica, sotto l'ala di Lucio Dalla, per quelli ai quali magari è sfuggito questo dettaglio, le origini della carriera appunto di Samuele Bersani, sicuramente caratterizzato da diversi successi, questo uno dei tanti. Poi ricordiamo nel suo percorso anche Chicco e Spillo, che poi fu quello più commercialone, mettiamola così, detto tra noi. Grazie per la richiesta, Matteo, e grazie a tutti gli amici che hanno richiesto la musica in questa giornata, in questo lunedì sera, vero signor Gatto?
1: Abbiamo iniziato alla grande con le vostre richieste, continueremo anche domani.
0: Eh sì, anche secondo me domani siamo ancora qui. Lei cosa dice?
1: Certo, fino a venerdì.
0: Ah, guardi un po' lei fino a venerdì, io no, Jungle.

0: Syrup, Radio Number One, buona serata. Adesso sai che arriva l'ultima canzone, signor Gabbro?
1: L'ultimo disco, sì, per questo lunedì.
0: No,
2: non lo voglio sapere.
0: No, deve sapere perché è qui con noi, poi non è che lei sta qui. Sì, dovrebbe stare qui un po' pulita, perché se mette un po' in ordine forse è meglio. Però finiamo con Gabbani, così ci rallegriamo, dai.

0: Funk, uno dei dischi dell'estate, di quest'estate 2026, con la quale andiamo a chiudere, anzi chiudiamo l'appuntamento di questa giornata dell'Happy Hour. Grazie, siete stati tantissimi, lo dico, signor Gabriel, ma quanti sono stati oggi?
1: Troppi, torniamo domani sempre dalle 20 fino alle 22.
0: Mi raccomando, domani puntuali dalle 20 alle 22 ci siamo noi, l'Happy Hour, solo qui, c'è il qui e da nessun'altra parte. Adesso vi lasciamo con Chiara, Number One Classic. Mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata a tutti, buon lunedì, bentrovati in una nuova puntata, nuova settimana di Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Tutte le sere vi accompagno nella musica degli anni 70, 80 e 90. La più bella la trovate solo qui su Radio Number One Classics. Partiamo con gli Spandau, questa è I'll Fly For You.

Dal 1984 siamo davvero nel cuore degli anni 80, quando gli Spandau suonavano e pubblicavano questa I'll Fly For You dall'album Parade, e sappiamo che spesso le canzoni molto molto belle vengono riproposte all'interno di cover da altri artisti negli anni a venire. Beh, c'è una versione del 1992 interpretata da Mina. Questo è l'effetto che fanno le grandi canzoni. Adesso andiamo ancora più indietro nel tempo. Nel 1978 troviamo You Make Me Feel di Sylvester.

E forse il pezzo più famoso, più rappresentativo delle TLC, questa No Scrubs del 1999, una girl band che in quegli anni faceva un po' da contraltare alle Destiny's Child, se vogliamo. Una storia un po' più sfortunata, perché nel 2002 Lisa Lopes, che era una delle tre delle TLC, è mancata prematuramente. Le altre due hanno continuato a suonare insieme, però senza avere più quel successo che hanno avuto in quegli anni. Si sono poi anche le Destiny's Child divise, hanno avuto qualche anno quelli che li hanno gli anni che le hanno lanciate, e poi sappiamo che Beyoncé ha avuto un carrierone incredibile. Comunque le TLC le abbiamo trovate all'interno di Number One Classics. Adesso continuiamo con i Till Tuesday, questa è What About Love.

0: anche The Emotions con Best of My Love in Number One Classics, pezzo del 1977. Io sono Chiara Papanicolaou, restate con me.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Radio Number One Classics 1975.

Inevitabili di Lucio Dalla, Futura, dal 1980, canzone che è tornata ad essere protagonista proprio durante quest'estate, era a metà del mese di giugno, per una contestazione mossa dai parenti di Lucio Dalla, da Dea Melotti, nello specifico cugina del cantautore bolognese, che ha criticato la scelta dell'ex generale Vannacci di far risuonare il brano durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Ha detto un utilizzo improprio da chi è molto lontano da quello che era il pensiero, l'ideologia del grandissimo cantautore che era Lucio Dalla. Number One Classics, la musica adesso ci porta nel 1977 con una cover molto famosa, perché stiamo parlando di La Vie en Rose, Grace Jones. E certo, quando diciamo il titolo La Vie en Rose, sicuramente la prima artista che ci viene in mente è colei che ha la paternità del pezzo, ovvero Edith Piaf, ma qui la ritroviamo reinterpretata per l'appunto da Grace Jones.

Adesso invece eravamo negli anni 90, 1993 per la precisione, l'album era Find Your Way, la voce di Gabrielle con Dreams. Di nuovo buona serata a tutti, siete in compagnia di Chiara Papanicolaou, il nostro viaggio serale nel mondo della musica, quella più bella, la trovate con Number One Classics. Ora Two Tones of Fun con I Got the Feeling, siamo nel 1980.

L'appuntamento con la grande musica degli anni 70, 80, 90 si chiama Number One Classics e lo trovate qui su Radio Number One tutte le sere dalle 22 alle 23, quindi restate con me perché ci sono ancora tante canzoni belle da ascoltare insieme. Number One Classics.

questa Confusion dal 1979 degli Electric Light Orchestra, questo gruppo rock inglese-britannico che si è formato nel 1970 a Birmingham, composto da polistrumentisti. Li abbiamo ascoltati su Radio Number One in Number One Classics. Siete ancora in compagnia di Chiara Papanicolaou. Adesso andiamo esattamente nel 1980, quindi un anno subito dopo, con Christopher Cross. Questa è Ride Like the Wind.

Siamo quasi in chiusura di questo appuntamento del lunedì sera. Inizia la settimana, un'altra settimana di Radio Number One Classics. Continua la nostra grande musica.

0: One Classics si conclude qui. Io sono Chiara Papanicolaou, vi auguro come sempre una splendida serata, una buona notte. Ci ritroviamo domani puntualissimi alle 22 con Number One Classics.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
0: Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.